autentica e precisa il pensiero della Chiesa. Dio ci parla per mezzo delle persone, di tante persone che ci vogliono bene, persone che ci dicono una parolina, magari anche un richiamo. Dio ci parla per mezzo dei nostri bambini. E tu, bambino, il cantico di Zaccaria si rivolgeva a San Giovanni Battista appena nato: tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Ogni bambino, il bambino che avete in casa, e tu, bambino, sarai chiamato, sarai profeta dell'Altissimo. Quante volte i bambini saltano fuori con parole che sono parola di Dio. Mi ha raccontato un uomo che bestemmiava molto, continuamente, dappertutto, al lavoro, al bar, anche in casa con gli amici, non riusciva a fare a meno, non si poneva neanche il problema. Una sera ha detto: siamo trovati con famiglie di amici, non so, per celebrare qualche particolare ricorrenza, in una trattoria, in un ristorante, abbiamo fatto una cena insieme e anche lì io continuavo a bestemmiare. Una bambina, 5 o 6 anni, una bambina a un certo momento mi viene vicino, mi mette la mano lì sul ginocchio, io la guardo, la carezzo, la bambina, e lei mi guarda negli occhi e mi dice: non ti vergogni mica? Io sono rimasto male, ha detto, ho guardato la mamma di questa bambina e ho detto alla mamma: ma dovevi dirmelo tu, non mandare la bambina. E la mamma ha detto: non sono mica stata io, sai. Cioè, per me dentro di me si è scatenata una tempesta. E ho deciso di non bestemmiare più, ci ho messo non so quanto tempo, perché continuavo a ricaderci, andavo a confessarmi tutte le settimane perché volevo riprendermi. Adesso sono 15 anni che non bestemmio più. Dio ci parla per mezzo dei nostri bambini. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. E di questi episodi potrei raccontarvene tanti, ma potreste raccontarmene tanti anche voi. Ci parla per mezzo dei fatti che succedono nella vita. Non che i fatti siano mandati da Dio. E quindi non dobbiamo domandarci, di fronte a un fatto anche doloroso, una disgrazia, una morte, anche un fatto piacevole, non perché. Ma cosa mi insegna questo fatto? Come vuole il Signore che io reagisca di fronte a questo fatto? Cosa mi dice? Quale chiamata di Dio c'è per me di fronte a questo fatto? Ecco, Dio, come Dio ci parla? Come nella mente, nel cuore, ma attraverso risonanze che noi proviamo di fronte a tutte queste cose. Nel profeta Isaia, quando parla del servo di Dio, di Gesù, che sarebbe venuto, dice non alzerà la voce, non griderà, non farà sentire la sua voce nelle piazze. Ecco, Dio ci parla così, nella mente e nel cuore. La seconda domanda: a cosa serve pregare? Ricordo una bambina, quando ho chiesto a bambina della prima comunione, quando ho parlato della preghiera, e ho chiesto ai bambini che mi facessero delle domande sulla preghiera, domande per iscritto, una bambina ha scritto: quando mio nonno
era ammalato, io ho pregato molto il Signore perché guarisse e invece mio nonno è morto. Voleva dire allora, a cosa serve pregare? Quante persone dicono tempo perso, no? Serve a niente. Oppure si pensa che sia un dovere, ecco, perché lui è il Signore, quindi noi dobbiamo, no? Quindi una necessità, ecco, una sottomissione. No, la preghiera non serve a Dio, serve a noi la preghiera. E proviamo a passare in rassegna allora i vari aspetti della preghiera che ho presentato prima per vedere a cosa servono. A cosa serve adorare il Signore? Serve ad essere delle persone vere e delle persone libere. Quando uno adora solo Dio, quando uno non mette niente e nessuno, neanche se stesso, al di sopra di Dio, quando uno non striscia davanti a nessuno, quello diventa un uomo grande. Vi leggo qui una parte di una preghiera che si trova nel libro di Ester. Non è la preghiera di Ester, è la preghiera di suo zio che l'aveva adottata, un ebreo, Mardocheo, deportato in Persia. Il viceré, diciamo il primo ministro del re Assuero, esigeva la sua boria, che tutti si inchinassero, si inginocchiassero davanti a lui quando lui passava. Mardocheo no, non mi inginocchio davanti ad un uomo. E questo primo ministro, Amman si chiamava, arrabbiato, ha fatto firmare al re un decreto di distruzione di tutti gli ebrei che c'erano nel regno. E allora qui si crea una situazione drammatica, no? Allora c'è Ester, che era ebrea, che si prepara a parlare personalmente al re, e Mardocheo, che a sua volta fa la sua preghiera. Sentite questa preghiera, che è proprio una preghiera che riconosce la grandezza di Dio e quindi una fiducia assoluta da riporre in Lui. Poi, prima manda a dire ad Ester che vada lei dal re per orare la causa. Ester aveva paura e allora Mardocheo le manda a dire: se avrai paura non importa, e non credere di salvarti, perché tu sei alla reggia insieme con il re. Comunque, se anche tu non andrai, il Signore sarà capace di liberarci lo stesso. E poi pregò il Signore ricordando tutte le sue gesta, le opere di Dio, e disse: Signore Re, sovrano dell'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e nessuno può opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Se tu vuoi salvarlo, non c'è nessuno che lo possa impedire. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento, preghiera di lode. Tu sei il Signore di tutte le cose e nessuno può resistere a te, Signore. Tu conosci tutto. Tu pregare nella verità. Tu sai, Signore. Come San Pietro, no? Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia, né per vanagloria ho fatto il gesto di non prostrarmi davanti al superbo Aman, perché avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per salvare Israele.
ma ho fatto ciò per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Ecco l'adorazione. Non mi prostrerò mai davanti a nessuno, se non davanti a te, che sei il mio Signore. E non farò così per superbia. A cosa serve adorare? Quando non si adora Dio, si finisce con l'adorare tutto e tutti. L'adorare il personaggio politico, con l'adorare il divo, la diva, con l'adorare il sesso. A cosa serve adorare? A cosa serve lodare il Signore? A cosa serve lodare? Che differenza passa se noi al mattino, come una mattina come questa, noi diciamo che bello, che bello, che bello, oppure diciamo: mio Dio, quanto sei grande. Che differenza passa tra dire che bel sole questa mattina o dire come San Francesco: laudato, lode, laudato sia mio Signore per frate sole. Che differenza passa? Voi capite che chi fa una preghiera di lode non soltanto vede le cose belle, ma le sa apprezzare molto di più. Laudato sia mio Signore per frate vento. Che vento stamattina? Laudato sia mio Signore per frate vento. Che buona sta acqua qua, che bella fresca. Laudato sia mio Signore per sorella acqua. Che frate non vuol dire fratello, vuol dire sorella. Per San Francesco le creature erano fratelli e sorelle. Il fuoco, laudato sia mio Signore per frate fuoco. E quello è molto bello, robustoso e forte. Capite che la preghiera di lode ci fa vedere le cose nella luce di Dio, ce le fa gustare dentro. A cosa serve ringraziare il Signore? Potremmo dire già tanto, anche se non lo ringraziamo, il Signore ci dà lo stesso. L'ha detto Lui, che il Padre fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, manda la pioggia sopra i giusti e sopra gli ingiusti, che te preghi, che non te preghi, se va a piovere, piove. Ecco, no, se vado a sorgere il sole, sorge lo stesso. No, gli ringraziare e riconoscere la preziosità di un dono. Se voi fate un regaletto a un vostro nipotino, no, questo nipotino guarda, dice sì, grazie nonna, sì, sì, grazie, grazie, grazie, lo mette là, no? Se anche in un altro compagno, guarda. Oppure dici: oh nonna, che bello, nonna, grazie, sai. Voi siete contenti di più, perché? Perché vi rendete conto che il nipotino ha apprezzato il dono. Dio vuole che noi lo ringraziamo, non perché lui esiga il nostro ringraziamento. I nostri ringraziamenti non aumentano la gloria di Dio, ma servono a noi a farci capire di più la preziosità dei suoi doni. Ricordate l'episodio della guarigione di 10 lebbrosi, uno dei quali soltanto ritorna a ringraziare il Signore si lamenta: come mai non ne ho guariti 10? Come mai uno solo torna a ringraziare? Questo è anche un samaritano. E dopo dice a questo lebbroso: va, la tua fede ti ha salvato. Potremmo dire: ma come, anche gli altri sono stati salvati? No, gli altri sono stati guariti e basta. Questo qui è stato salvato, ha capito. È arrivato alla fede. A cosa serve ringraziare? Proviamo a far entrare la dimensione del ringraziamento nella nostra preghiera. Vedrete come la vita cambia aspetto. E far entrare la dimensione del grazie anche nelle nostre relazioni umane. Vedrete come le relazioni cambiano aspetto. E chiedere perdono a cosa serve?
a intenerire il cuore di Dio, perché altrimenti fa il severo con noi, ci castiga. Non serve a Dio, Dio ci perdona ancora prima che noi chiediamo perdono. Non è che Dio diventi buono con noi e che ci ami dopo che noi gli abbiamo chiesto perdono. È il sapere che Dio ci ama che ci porta a pentirci. Quindi il perdono serve a noi a capire che abbiamo sbagliato e quindi a rimediarci, ed è per questo che il chiedere perdono è sempre accompagnato anche da un senso di gioia. A cosa serve chiedere l'aiuto del Signore? A cosa serve? Otteniamo sempre quello che concretamente noi domandiamo? Non sempre. Poche volte, starei per dire quasi mai. Non otteniamo la cosa, otteniamo un cambiamento interiore di fronte a quella cosa. Un ragazzo, 14-15 anni, abbiamo fatto degli incontri quando ero in parrocchia sulla preghiera, ho cercato di spiegare un po' queste cose, dopo ho chiesto a loro che mi scrivessero su un bigliettino qualche loro esperienza, qualche loro domanda sulla preghiera. E uno ha scritto che quella sera che lei ci ha parlato della preghiera, io sono tornato a casa in motorino e pioveva. Quando sono venuto non pioveva e quindi non avevo K-Way, no, e quindi ero sotto la pioggia. Allora ho inforcato il motorino di corsa, ecco, sotto l'acqua. A un certo momento su un tratto di strada buia il motorino si è fermato, si vede dell'acqua nella candela, lo so, e mi era venuto da arrabbiarmi, non riuscivo a farlo ripartire. A un certo momento mi è venuto in mente quello che lei aveva detto sulla preghiera e ho pregato. Attenti, no perché il Signore mi aggiustasse il motorino, ma perché mi aiutasse ad affrontare quella piccola difficoltà da uomo. Oh, che bello! Ecco la preghiera. Uno di voi ieri sera così mi ha detto: mi daga una benedizione che mi vada via i dolori, mai se no ci mai la schiena. Vabbè, non va via ma la schiena. La benedizione ti aiuta ad affrontare quella difficoltà, un po' di coraggio, non lamentarti continuamente. Cosa ha fatto la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi? Padre, se è possibile passi da me questo calice. Il calice Gesù se l'è bevuto tutto, non ha cambiato niente, però la preghiera ha cambiato lui. Prima di fare quella preghiera Gesù si sentiva morire. L'anima mia è triste fino alla morte, state qui, vegliate con me. Dopo quella preghiera Gesù dice: alzatevi, andiamo. E ha affrontato la sua passione. Cioè la preghiera non cambia le cose, cambia noi. Le cose sono quelle che sono, c'è una realtà che va accettata. Realtà che può essere anche la malattia da giovani, che può essere la morte da giovani, che può essere la disgrazia, che può essere l'incidente. L'anno scorso vi ricordavo la frase di quella signora, no? Il dolore non è Dio che lo manda, Dio lo riceve. Ecco la preghiera. Allora, capite che pregare vuol dire far passare tutto attraverso la preghiera, immergere tutto nello Spirito Santo. Allora, tutto quello che noi viviamo cambia aspetto. Un autore
3, di cui non ricordo il nome, ma ricordo benissimo la frase che ho letto di lui, ha scritto: è sorprendente come le mie idee cambiano aspetto quando le prego. Ma non soltanto le idee, anche le rabbie che hai, i sentimenti, i desideri. Ecco perché Gesù termina quel discorso lì sulla preghiera dicendo: quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Lo Spirito Santo per vivere nello Spirito, nella verità, nella libertà, nell'amore dello Spirito, la situazione che stai vivendo. Riassumendo, potremmo allora dire: pregare serve a farci vedere le cose come le vede Dio. La preghiera riempie di luce e di amore, di forza, di speranza, di pace. Quando si prega, il cuore diventa buono. Saremmo tutti più buoni e più sereni se pregassimo di più. E guardate che non è neanche necessario sempre presentare esplicitamente al Signore qualche problema che abbiamo nella preghiera. Che roba là, l'altra roba, Signore. Basta pregare, le cose si ridimensionano. Basta pregare per sentirsi diversi. Basta pregare per sentirsi, oggi si dice, ragazzi, ok. E c'è la terza domanda, soltanto qualche parola: come pregare? Ecco, che bisognerebbe fare un altro lungo discorso qua. Ognuno deve trovarsi il suo tempo, il suo luogo di pregare, perché se voi dite adesso, sì, io capisco, devo pregare di più, non cambierà niente. Tornerete a casa con qualche buon sentimento, ma le cose continueranno come prima. Poi dovete pensare, devo pregare di più. Quando? La mattina faccio fatica perché prima che mi alza presto per preparare il caffè non si può, no? Non potrei alzarmi un 10 minuti prima, quarto d'ora prima, mezz'ora prima, andare a letto mezz'ora prima la sera, non so, oppure c'è un altro momento dopo. Quando? Ognuno ha la sua vita, no? Il suo orario nella giornata. Quando? E dove mi metto a pregare? Dove mi metto? Qual è il luogo più adatto in cui potrei mettermi? E quanto tempo penso di dedicare alla preghiera? Minuto? 2 minuti? 5 minuti? 10 minuti? Che tipo di preghiera fare? No, se non si fa così, sì, si va avanti, ma con un certo andazzo, ecco, che non ci darà la gioia del pregare. Avete mai pensato che ci può essere, che ci deve essere una gioia nel pregare? È vero che la preghiera è anche una fatica, ma se per noi pregare fosse solo e sempre fatica, no, allora non abbiamo capito la preghiera. Per l'esercizio, 3 suggerimenti. Primo, lasciarci risuonare dentro a lungo l'invocazione degli apostoli che abbiamo scelto come parola per questa meditazione. Signore, insegnami a pregare. E una volta, e due, e tre, che parto. Signore, insegnami a pregare, fammi capire. Signore, fammi pregare. Signore, fammi pregare. Non basta un propositino, per quanto sincero. Signore, insegnami a pregare. Poi,
fregare alcune dimensioni della preghiera che abbiamo ricordato in questa meditazione, magari una di quelle che preghiamo di meno. Per esempio, fare preghiera di adorazione.

adesso stufo. Sono preoccupato per che roba. Signore, sono preoccupato, sai, per mio figlio, per mia figlia. Signore, fare questo esercizio, fare questo esercizio e mantenete il silenzio per quanto è possibile. Quindi fare, dico, esperienza di preghiere in qualcuna di quelle dimensioni che non sono abitualmente presenti nel nostro modo di pregare. E poi pregare una situazione, uno stato d'animo, una decisione da prendere. Ecco, facciamo questo esercizio. Il tutto unificato attorno a una sola parola, che diventi spirito e vita. Signore, insegnami a pregare.

Rimaniamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello per questo cammino spirituale di esercizi, possiamo dire via radio. Nel commento del profeta Osea, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Un breve stacco musicale, poi riprendiamo con una nuova riflessione.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza, iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, che è quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato. Sì.
1: Che anno era?
2: 2003.
1: Ho usato questa parola.

0: discernimento che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Mi aiuta a spiegare?
1: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento, e vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
0: Grazie, l'ha spiegato benissimo. E questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. La domanda che lei si continua a fare qual è?
1: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
0: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione nella vocazione, ma immagino che la fede nella sua vita ci sia sempre stata. Che bambino era Gian Matteo?
1: C'è sempre stata mi, sì e no, diciamo. Ci sono tanti flashback. Il primo ricordo, per esempio, di mia mamma, di quando ero piccolino, è di essere in braccio a lei e sentire le campane della chiesa, vestita di beige, no? Con i flash in cui dici, mamma mia. Poi io ho due zii missionari comboniani che hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no? nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentante, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima, perché dicevo che così durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi direi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione e Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi, e sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, e sono in Sardegna perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma, e quindi avevo bisogno di una buona scusa, e la buona scusa era dopo una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo, no, una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio. E poi è iniziato a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, no? degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
0: Il disturbo interiore, che bella definizione, insomma, si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì, come un vulcano, e poi insomma, esatto, questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
1: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
0: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono, sì, state le reazioni?
1: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto: beh, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po', veniva un po' rattristato da un certo punto di vista, però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto: ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo: scendi, giornata, è diventato pazzo. E quindi questa è stata un po' la reazione familiare, però alla fine è stata un'accoglienza serena, veramente con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
0: Bello. Beh, penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi, ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no? Di quello che fa, probabilmente quella è una,
1: sì,
0: risposta.
1: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, li predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e dice: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera, e ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: ma sarà la mia strada. Quindi no, un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
0: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come mio desiderio in questa trasmissione, mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese,
1: sì.
0: Di che si tratta?
1: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire, stavo seguendo un festival di musica come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi, tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché A me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Sì, di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed è effettivamente molto molto bello. E a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie.
1: Sì,
0: mi è piaciuto,
1: sì,
0: moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia, no? Di accoglierla, di amarla, di dire: questa è la via santa che Dio ha scelto, per cui il fatto di poter dire: questa è la mia storia, e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rangi banni, cioè relegato a quelli che sono il rango degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie, grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente, insomma, un po' questo è il focus del nostro programma. Ma oggi dove l'ho raggiunta? Cosa fa?
1: Allora, oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelicum, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo un illustre alunno tra di noi. Mi ha chiesto di poter dare una mano. Avevo un buon profilo, ero prima di tutto italiano, secondo, avevo fatto studi di amministrazione, e terzo, stavo iniziando gli studi di diritto canonico, quindi avevo già fatto la mia licenza e mi venne chiesto di finire il dottorato, quindi cercavano qualcuno che aiutasse nell'amministrazione a rafforzare la facoltà di diritto canonico, e quindi eccomi qua. Adesso sono professore di diritto canonico, vice decano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
0: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
1: Sì,
0: sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento, insomma, ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché proprio ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
1: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no? Legato molto al contatto immediato più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè, no, dopo diversi anni con una relazione, lasciare questa ragazza, per poi fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio, mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice Ossette, e lei, no, da sua insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi, mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato Domenicano, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
0: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo conserva?
1: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado in pellegrinaggio spesso, proprio a pregare in quel confessionale, perché per me è stato un momento veramente forte. È stato anche il momento in cui, una delle poche volte, parlando proprio con quel confessore, gli dissi: ho bisogno di aiuto, mi può aiutare? Quindi lui mi diede la sua email, peraltro era un professore qui all'Angelico di diritto canonico, peraltro.
0: Tutto torna.
1: Non solo torna, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Ritorno a questa parola complicata. Per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore del diritto canonico, eccetera. Ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
0: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
1: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, e allora qui in modo piuttosto stabile. Però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. E invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi. Questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
0: Direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, perché anche la prossima è davvero tanto tanto bella.
1: Forse un po' più conosciuta.
0: Forse un po' più conosciuta, però ce la racconta lei.
1: Sì. Allora, è la canzone di un amore, parla di un amore, che travolge, di un amore che spinge al movimento. Non so se avete avuto modo di vedere anche il video, quindi il titolo è Power Over Me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, è molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po', poi entrando anche nelle parole effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo, quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone, e allora mi piaceva anche questo.
0: E allora a noi piace ascoltarla.

0: proprio power over me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro, però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo, a me piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì. Non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' mi dispiace, forse invecchiando la riscoprirò. Sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo, ecco.
0: A noi piace molto. Piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
1: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
0: Direi che Gian Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porti aperte e tanta musica per lei.
1: Volentieri, sarà veramente un piacere farlo.
0: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori. Che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
1: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
0: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere. Non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo, ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Nessuno vive per se stesso, ha lasciato scritto San Paolo nella lettera ai Romani. Nell'apertura agli altri sta il segreto di ogni esistenza. Ci sono molte forme di apertura, alla vita che nasce, ai figli adottivi, agli amici propri e dei figli, ai compagni di lavoro. Nel nostro tempo, inoltre, una presenza che le interpella fortemente è quella degli anziani. Fino a qualche decennio fa, gli anziani abitavano insieme ai giovani. Erano le famiglie patriarcali, possibili soprattutto nella civiltà contadina, quando si lavorava tutti in campagna e si viveva, senza grandi comodità, nelle case disseminate tra i campi. La morte arrivava, mediamente, verso i 70 anni. Quando venivano meno le forze, si passava dalla poltrona al letto. Oppure il nonno era messo su una sedia nel cortile, tra le galline che razzolavano e i bambini che giocavano. A poco sono cresciute le città dove molti trasferivano la loro abitazione e il loro lavoro, e lì tutto è cambiato. Gli appartamenti erano troppo piccoli per ospitare più di 3 o 4 persone. Marito e moglie stavano fuori casa, al lavoro, fino a sera. Non c'era più spazio per i nonni.

Oggi gli anziani stanno facendo il loro ritorno nell'orizzonte delle famiglie, positivamente, come nuovi e indispensabili educatori dei nipoti. Il tempo del pensionamento non deve essere per nessuno un tempo vuoto. Dobbiamo aiutare gli anziani a scoprire nuove ragioni di vita. Grande è ancora il contributo che essi possono dare sia alle nuove generazioni, sia a tutta la società. Quando le forze vengono definitivamente meno, invece, gli anziani rappresentano una preoccupazione per i figli ormai in età matura, che sentono la responsabilità di occuparsi di genitori ottantenni, novantenni, rimasti soli e non più autosufficienti. È una delle emergenze più gravi che sono chiamati ad affrontare i nostri paesi dell'Occidente. Anch'io sono stato toccato da questa esperienza. Mia mamma, che ha vissuto fino a 89 anni da sola, in una casa popolare alla periferia di Milano, al quinto piano, senza ascensore, improvvisamente è crollata. Dopo un'operazione chirurgica non era più autosufficiente. Per 6 anni è stata ospitata in una casa di cura dove andavo a trovarla da Roma 1 o 2 volte al mese. Ho scoperto un mondo che mi ha accomunato a decine di migliaia di miei coetanei.

quale parola di Dio è l'anziano per noi? Che cosa vuol dire alla nostra vita la presenza degli anziani? I popoli hanno visto nei loro vecchi il volto della saggezza, una possibilità positiva di compagnia alla vita dell'uomo maturo, del giovane e del ragazzo. Hanno visto nei loro vecchi il volto della saggezza, una possibilità positiva di compagnia alla vita dell'uomo

le forze, voi tentate la fuga. Se la vita coincide con la forza e la giovinezza, allora la sua vecchiaia è solo un peso inutile per sé e per gli altri. A me, se i celesti volevano farmi protrarre la vita, la patria dovevan serbare. Tutto il suo mondo è finito, non c'è presente né futuro. Egli chiede solo di essere lasciato indietro. Niente sembra smuoverlo, come spesso si vede in certi anziani inflessibili nei loro propositi. Eppure, sulla fronte del nipotino si verifica qualcosa di inatteso. Ecco, leggero sembrò sopra la testa di Iulo effondere luce un bagliore. Pare che i capelli abbiano preso fuoco per l'incendio circostante. Quella fiamma arde, ma non divora. Nessuno comprende. Ma il padre Anchise gli occhi alle stelle esultante alzò e al cielo tese le mani e la voce. Egli capisce che si tratta di un prodigio divino. In mezzo al fuoco della distruzione si è acceso un altro tipo di fiamma, la fiamma della speranza. Sulla fronte del nipote arde una luce che non è solo quella della mera sopravvivenza fisica, ma il segno che la vita umana non è lasciata sola nelle mani della violenza. E proprio Anchise, così fisicamente fragile, si rivelerà una figura di riferimento indispensabile per tutti i fuggiaschi. Grazie alla sua esperienza saprà ravvisare i segni del divino e della speranza, saprà leggere nel cuore degli eventi e scovare il filo che li condurrà a fondare una nuova civiltà. La vecchiaia porta con sé un bagaglio di sapienza, di esperienze, di discernimento dei problemi della vita quotidiana. Nello stesso tempo gli anziani ci portano la memoria di tutto ciò che ci costituisce, delle nostre radici, delle esperienze educative, culturali e storiche che ci hanno preceduto. Sono il piedistallo su cui poi si è sviluppata la nostra esistenza. Lindo Ferretti, in Bella gente d'Appennino, racconta tutto ciò con un'espressione tanto breve quanto profonda. Mia dimora è negli occhi di mia nonna. C'è un altro lato della realtà dei nostri vecchi, la loro fragilità, le malattie, la perdita di energie. Essi pongono l'interrogativo sul senso della nostra vita. Finiamo nel nulla. Nessuna età, considerata in se stessa, ha un valore assolutamente positivo o negativo. Dipende da come noi la viviamo. Quale valore allora ci porta l'anziano che si sta progressivamente ritirando dalla vita, che non è più autosufficiente o non lo è più del tutto e quindi costituisce per noi un problema? Dove può vivere? Che nessi stabilire con lui? Fino a che punto urge il dovere che rimanga con noi? E fino a che punto invece il dovere di un'assistenza impone di collocarlo in una casa di cura? La realtà dell'anziano che si va lentamente spegnendo ci interroga su altri drammi. Tutta la realtà del male e del dolore viene posta davanti ai nostri occhi dai genitori che prendono congedo da noi, talvolta attraverso un tempo segnato da coscienze ridotte e da potenze fisiche annebbiate. Perché alcuni uomini muoiono giovani? Perché altri in modo traumatico? Perché altri ancora vivono invece così a lungo e sembrano non riuscire a congedarsi dalla vita? Tutte queste vicende ci insegnano che la vita è un'offerta di sé che Dio chiede ad ogni persona. Dobbiamo stare davanti ai nostri anziani con questa consapevolezza. Come Dio ha chiesto a suo figlio di morire per tutti, così a ciascuno, da Adamo fino all'ultimo uomo che comparirà sulla terra, egli chiede una partecipazione a quel sacrificio. L'anziano, che vive il progressivo venir meno delle sue capacità intellettive e relazionali, è una persona a cui Dio sta chiedendo una purificazione per tutti. C'è un libro dell'Antico Testamento in cui si parla di una figura molto misteriosa. Un uomo buono, felice,
che non faceva

parte del popolo di Israele. Il suo nome è Giobbe. Il diavolo dice a Dio: stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti benedirà. Dio allora gli permette di tentare Giobbe con prove tremende. Deve rinunciare ai campi, alle stalle, a migliaia di capi di bestiame, addirittura ai figli. Viene coperto da una piaga purulenta che lo costringe a grattarsi continuamente. Ci troviamo di fronte ad un evento emblematico, il giusto segnato da prove e dolori. Se Dio c'è, perché c'è il male? All'inizio della sua riflessione, Giobbe usa questa espressione: nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Queste parole illuminano ciò che hai chiesto all'anziano e insieme sono un importante aiuto a guardare la sua persona. Usciamo dal ventre di nostra madre completamente bisognosi. Tornare a Dio è anche passare attraverso una condizione di bisogno. I nostri vecchi hanno bisogno di tutto, ma in questo modo ci insegnano che la vita necessita degli altri, del perdono, della salvezza e della misericordia che ci accolga e ci abbracci. La vita dell'anziano può essere paragonata all'Eucaristia. Il sacramento eucaristico, infatti, non è nient'altro che Dio così disponibile da nascondersi in un pezzo di pane. Può essere lasciato lì e dimenticato. Quante volte all'anziano accade lo stesso. Egli è una sentinella che attende l'alba del giorno eterno. San Paolo scrive nella prima lettera a Timoteo: non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Non vuole certo svalutare tutto ciò che di bene e di grande abbiamo fatto. Egli va ben più in profondità. Ci aiuta a riconoscere che ciò che abbiamo portato è in realtà qualcosa che ci è stato donato. Dio, alla fine della vita, sembra richiedercelo. Lo riprende per custodirlo per noi. Tramite la vita dell'anziano, egli ci insegna che tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà se noi lo consegneremo a lui.

Stare con gli anziani opera una grande semplificazione del nostro sguardo e della nostra esistenza. Non permette grandi ragionamenti, grandi riflessioni, grandi arzigogoli psicologici. La cosa più grande che possiamo fare è stare lì, con loro. Condividere le parole che dicono o che non riescono più a dire. Stare al livello in cui sono, accettando il loro lento declino, semplicemente accogliendo la loro presenza. L'altro c'è. Quello che può darci è il suo essere, segno che la vita ha una dignità e una grandezza anche quando a poco vengono meno le energie. Noi abbiamo paura del silenzio degli anziani e talvolta cerchiamo di riempirlo con i nostri discorsi. Esso non solo ci rivela l'altro, ma rivela noi a noi stessi. I nostri vecchi hanno la forza di farci guardare come in uno specchio. Ci portano a vedere ciò che è essenziale, ciò che non passa ed è definitivo. Proprio con l'esperienza del loro passaggio, ci portano a puntare gli occhi su ciò che rimane per sempre. Ci insegnano a non coprire con i nostri discorsi i loro silenzi, ma ad accettare la durezza delle loro depressioni, dei loro stati di crisi e di pianto, a cui non possiamo portare grande soluzione. Ricordo una suora francese, Sœur Ange, che ho assistito negli ultimi anni di vita. Aveva 90 anni e mi diceva sempre: «C'est le désert», è il deserto. San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila parlano della noce oscura, della notte oscura, come Madre Teresa di Calcutta. Conta più quello che Dio ci chiede delle risposte che noi riusciamo a dare.

0: cari amici, anche oggi è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, l'autore delle meditazioni Amare Ancora. Benvenuto Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Oggi l'argomento riguardava gli anziani, un argomento che le sta molto al cuore perché l'ha già trattato anche in altri libri, per esempio in Armonia delle Stagioni, ricordo che c'era un capitolo dedicato a questo.
1: Sì, per molte ragioni. Una strettamente personale, che è stata un po', diciamo, l'ottica da cui ho guardato poi tutto e ho capito molte cose, e cioè l'esperienza della compagnia che ho fatto a mia mamma negli ultimi anni della sua vita. Io abito a Roma, lei stava a Milano, ogni 15 giorni andavo nella casa di riposo, non essendo più autosufficiente era lì, ormai non mi riconosceva più se non stentatamente per frammenti, per lampi. E questa compagnia che gli ho fatto in questo modo così sacrificato per me e per lei è stata una porta molto importante per capire questa realtà. Ora, la realtà degli anziani oggi ha due facce. Un primo aspetto, sto parlando degli anziani ancora autosufficienti, degli anziani che sono vivi e sono forti anche a 70 anni, a 80 anni, e sono gli anziani che io chiamo quelli che, fatti un po' uscire dalla porta, rientrano oggi dalla finestra, e cioè, dissolta la famiglia patriarcale, siamo stati abituati in questi ultimi 40-50 anni soprattutto alla famiglia mononucleare, padre, madre, uno, al massimo due figli. Per gli anziani non c'era più posto nei piccoli appartamenti di città, soprattutto non c'era più posto per persone che non fossero produttive, e quindi si sono dovute trovare altre soluzioni. Ma adesso gli anziani sono diventati tanti e sono diventati sempre più importanti per le famiglie in cui, lavorando il marito e la moglie, non si sa più a chi affidare i figli, i piccoli, e allora i nonni sono tornati realmente rilevanti per tutti, e questo è un grande bene. Si è scoperto non solo la necessità dei nonni, ma si è scoperta anche la loro utilità, e cioè il fatto di esperienze, di saggezza che hanno acquisito, di uno sguardo alla vita che possono offrire ai loro nipoti, del tempo che possono dedicare loro, eccetera. Poi c'è invece la realtà degli anziani non più autosufficienti, c'è la realtà di persone che sono state sì accompagnate a una vita lunga, ma poi a un certo punto questa vita lunga si spegne o si riduce sempre di più, e con l'ausilio di tante medicine, di tante cure, queste persone possono avere anche condizioni di vita molto prolungate, ma sempre più ridotte. E questo è ciò che mi ha portato a riflettere su una realtà importante, e cioè sulla vita come dono che appare in tutta la sua fragilità negli inizi, quando noi siamo totalmente dipendenti dalla mamma, e appare in tutta la sua fragilità nella fine, o perlomeno in certi periodi finali della vita di alcuni di noi, quando veniamo a poco poco, quasi giorno per giorno, privati di tutto, non abbiamo portato nulla nel mondo, nulla porteremo via, sta scritto nella Sacra Scrittura. Sono entrato nudo nel mondo e nudo ne uscirò, dice Giobbe, la prima frase invece di San Paolo. E in questa condizione dell'anziano, così interamente consegnato a coloro che lo devono accudire, sta un grande insegnamento per tutti noi, ed è questo insegnamento anche che ho voluto illustrare in questo capitolo.
0: Don Massimo, io volevo ritornare un momento però proprio alla sua esperienza personale, perché lei ha un'annotazione proprio in chiusura del paragrafo in cui racconta appunto la sua esperienza personale con sua madre, parla di un mondo che ha scoperto, cioè un mondo di coetanei, di persone che appunto vivevano la sua stessa esperienza. Vogliamo raccontare un po' la difficoltà anche di queste persone?
1: E la difficoltà di queste persone è la difficoltà di persone che improvvisamente, così è stato per esempio nel caso di mia mamma, è caduta, si è rotta il femore, è stata ospedalizzata, e in quel momento, anche a causa appunto dell'ospedalizzazione, ha perso i punti di riferimento, non poteva più vivere nella sua casa, è stata portata, l'abbiamo portata in una casa di riposo, in una casa di cura, ma tutta la sua vita passata era stata come smembrata e a poco è entrata in una zona opaca, almeno per quanto riguarda la memoria. Ma direi che questi sono i ricordi più vivi degli ultimi 6 anni di vita di mia mamma. La sua vita psicologica si andava spegnendo, riducendo, ma la sua vita spirituale per niente. Rispondeva al rosario che io dicevo, rispondeva a quando pregavo con lei e aveva come dei lampi ogni tanto delle espressioni che le facevano, mi facevano vedere quanto in realtà il suo spirito fosse profondamente legato ancora alle cose importanti che avevano segnato la sua vita, legato al Signore. Infatti ne usciva con alcune espressioni, per esempio un giorno mi ha detto: va bene, sia quel che sia, purché sia del Signore. E questo mi ha fatto capire che c'è una realtà profonda di collegamento fra la persona e la vita, fra la persona e Dio, che va ben al di là della lucidità psicologica.
0: E poi la loro esperienza così appunto di fragilità di cui lei parlava, questa esperienza di passaggio ormai imminente per loro, lei dice, ci porta anche a puntare gli occhi, a capire meglio che cosa invece non passa, che cosa è definitivo.
1: Sì, in questa essenzialità, in questa essenzializzazione meglio dell'esistenza, per cui è chiaro, vengono meno tante cose che prima sembravano indispensabili e necessarie, ma questo accade anche nella nostra vita di sessantenni, nella mia vita di sessantenne, e cioè a poco la vita si essenzializza, mentre prima erano necessari, per esempio nel mio caso, tanti libri, adesso mi sono necessari veramente pochi. Preferisco rileggere piuttosto che leggere, preferisco rivedere piuttosto che vedere o riascoltare piuttosto che ascoltare, preferisco concentrarmi su alcune cose e andare in profondità. Ho meno bisogno di estensione, sento anzi un certo fastidio verso l'eccesso dei consumi, sento un certo fastidio verso tutto ciò che è moltiplicato, che è quantitativamente grande e anche un po' spocchioso, e sento invece un'attrattiva sempre più grande verso il silenzio, verso l'essenzialità, verso le poche cose necessarie di cui gustare e su cui porre l'attenzione.
0: Don Massimo, grazie anche oggi di essere stato in nostra compagnia.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Grazie.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Avviandoci al capitolo 42, il capitolo 42 segna l'inizio di quello che sarà il percorso molto lungo di perdono e di riconciliazione tra Giuseppe e i suoi fratelli. Per combinare il disastro bastano 4 capitoli per raccontare il disastro. Occorrono 8 capitoli per raccontare la storia della riconciliazione, del perdono. A rompere si fa molto presto, no? Poi a rimettere insieme i cocci, quanto tempo, quanta fatica, quante energie. Ma proprio questo fatto ci mette di fronte ad alcuni interrogativi che sono di un'estrema importanza. Proprio sul tema del perdono, della riconciliazione, dentro questa situazione drammatica che si è instaurata tra Giuseppe e i suoi fratelli, tra i fratelli e Giacobbe, la domanda che ci possiamo fare è possibile ancora una riconciliazione? Dopo che i fratelli hanno tentato addirittura di eliminare fisicamente il fratello più piccolo, è possibile il perdono, è possibile la riconciliazione? E se è possibile, quali le strade da percorrere? Quale vie occorre percorrere per arrivare finalmente a un abbraccio di perdono e di riconciliazione? E un'ulteriore domanda è: che cosa può nuovamente riunire questa famiglia? Qual è l'elemento attorno al quale si può nuovamente coalizzare questa famiglia che ormai è una famiglia disgregata? L'abbiamo capito e l'abbiamo visto, no? Capite che sono domande estremamente impegnative e domande che anche toccano la nostra vita, perché sappiamo bene a volte come il perdono è faticoso, addirittura tante volte ci sembra quasi impossibile. E qui si aprono poi discorsi ancora più ampi, no? Che non possiamo ovviamente approfondire. Ci fermiamo proprio sul primo incontro di Giuseppe con i suoi fratelli. Siamo al capitolo 42. Allora, i fratelli, spinti dal padre Giacobbe, scendono in Egitto perché hanno saputo che in Egitto ci sono grandi quantitativi di grano messi a disposizione non soltanto per gli egiziani, ma anche per tutti i popoli vicini. Vi è un grande personaggio capace di gestire questa difficile situazione socio-economica, che è il gran visire, il viceré di Egitto. Ecco allora che questi fratelli scendono e chi li accoglie proprio Giuseppe. E Giuseppe li riconosce immediatamente. Questo fatto che Giuseppe le riconosce immediatamente sta a dire: Giuseppe non ha perduto la speranza di riaverli come fratelli. Mentre la differenza è che loro non riconoscono Giuseppe. Dove non riconoscere più Giuseppe, cosa indica tra le righe? Indica che per loro Giuseppe è scomparso, è morto, non esiste più. Quindi l'hanno cancellato. Teniamo poi conto che nel frattempo sono passati 20 anni, Giuseppe ormai si è egizianizzato, veste come gli egiziani, si trucca come gli egiziani, perché gli uomini si truccavano in Egitto. Si truccava, si vestiva come gli egiziani, parlava l'egiziano, quindi ovviamente riconoscerlo sarebbe stato un po' impegnativo, ma per occhi che amano non sarebbe stato sicuramente impossibile. Giunti davanti a Giuseppe che li accoglie, cosa fanno? Si prostrano
letteralmente la frase è posero le narici a terra, o quindi appoggiano il naso sulla terra, no? Si prostrano e si dichiarano servi del faraone. Si comincia così ad avverare in modo inavvertito per i fratelli, si avvera quello che Giuseppe da giovane aveva visto in sogno, i propri fratelli che si prostravano davanti a lui. Ma attenzione, Giuseppe dice che quel sogno, quando lo riferisce, ho fatto un sogno per voi. Quindi quel sogno indica una realtà, un avvenimento che è a beneficio di loro, non a beneficio di Giuseppe. Ma questo loro, quando Giuseppe racconta il sogno, non lo capiscono, non lo comprendono, lo leggono in modo sbagliato, come un desiderio di dominio, no? Mentre Giuseppe dice: io ho fatto un sogno per voi. Quindi quello che io ho intravisto, quello che il Signore mi ha fatto intuire, è che ci sarà il momento in cui io sarò capace di fare del bene a voi. Ma questo non lo capiscono. Capite l'importanza di come noi interpretiamo le cose, no? Le lenti con cui noi guardiamo la realtà. Possiamo distorcere completamente il messaggio che ci viene dato dall'altro. Possiamo addirittura stravolgerlo completamente. Ecco da qui l'importanza del saper ascoltare, no? Del saper ascoltare veramente senza mettere subito i nostri filtri, le nostre barriere, le nostre interpretazioni. Cerca di sentire in profondità quello che l'altro ti comunica. È un'educazione questa, l'ascolto, eh? Quel sogno fatto per voi, cosa sta ad indicare? Che la sua missione sarà quella di raccogliere tutti questi covoni che si prostrano davanti al covone di Giuseppe, di raccogliere tutti i suoi fratelli attorno a lui. Era questo il significato del sogno. Mentre loro si fermano sul fatto che devono prostrarsi davanti a Giuseppe. Attenzione, poi il sogno sono i covoni, no? Dove i covoni stanno a dire il pane, eh? Quindi c'era già anche questo riferimento. Quindi abbiamo detto, i fratelli non lo riconoscono, e questa impossibilità di riconoscerlo è proprio ormai l'incapacità di saperlo rivedere. Perché? Perché l'hanno cancellato definitivamente dall'orizzonte della loro vita, ma vedremo che il suo fantasma rispunterà sempre nuovamente, e lo vedremo tra poco. Noi potremmo dire: ma Giuseppe, tu li riconosci, loro anche non ti riconoscono, però abbreviamo i tempi, di chi sei e vediamo cosa succede, fate la pace. Ne saremmo portati in modo istintivo a risolvere immediatamente la faccenda. Ma Giuseppe, che è sapiente, è il sapiente Giuseppe, colui che ha imparato a vivere, il sapiente è colui che si è capace di stare al mondo, eh? Questa è la definizione del sapiente nella Sacra Scrittura, è colui che capisce come funziona la vita, e lo capisce perché ha come riferimento il Signore. Questo è il sapiente per l'Antico Testamento e anche per il Nuovo, Capisce che è troppo presto per rivelarsi, è troppo presto per risolvere immediatamente e di botto una situazione che si è protratta per anni e anni e anni, portando con sé sofferenze e fratture, non soltanto, abbiamo detto, tra i fratelli e Giuseppe, ma anche tra i fratelli tra di loro e i fratelli nei confronti del padre Giacobbe.
E allora, proprio perché intuisce questo, Giuseppe reagisce in un modo che a noi probabilmente fa anche un po' di problema, perché il testo letteralmente dice così: parlò duramente, quindi li tratta male, parlò duramente e disse: di dove siete venuti? Risposero: dal paese di Canaan, per comperare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuto a loro riguardo. Attenzione, i sogni che aveva avuto per loro. E disse loro: voi siete spie. Voi siete venuti a vedere la nudità del paese. Attenzione, qui ci sono dei riferimenti indiretti molto espliciti. Qui dice punti scoperti, di per sé la traduzione è: siete venuti a vedere la nudità del paese. Siete spie, siete venuti a vedere i punti deboli per poter sfruttare la situazione e magari attaccarci con eserciti nemici. Quindi le parole di Giuseppe sono dure e sono per noi anche in parte sconcertanti. Si ritorna a una situazione iniziale dove il dialogo tra loro non era possibile. Vi ricordate che a un certo punto il testo dice: e non si parlavano più, e non si parlavano più. Questo parlare duramente, questo mettere una distanza, rimette la situazione ancora al principio, a quel momento. Bisogna riprendere le file da quel punto preciso. C'è un riferimento alla nudità. Quando tolgono la tunica a Giuseppe, Giuseppe poverino rimane lì nudo. Capite che Giuseppe in questo modo butta l'amo per vedere se cominciano a far funzionare la memoria, eccetera, no? Gli buttano l'amo, ma vedremo che non colgono questa finezza da parte di Giuseppe, che attraverso degli espedienti ben precisi cerca loro di far ricordare, di far tornare alla memoria il loro peccato. Anche qui penso che anche per noi questo è importante. A volte l'altra persona ci butta degli appigli, no? Ci butta degli ami per farci capire che desidera magari riprendere un dialogo, riprendere un contatto. Tocca a noi saper scorgere questo, avere questa finezza e questa capacità di ascolto. Questo esige che non siamo duri interiormente, no? Che siamo disponibili. I fratelli non possono fare questo perché dentro di loro hanno eretto un muro di menzogna, no? Quindi Giuseppe tenta, ma inutilmente. Di che cosa li accusa Giuseppe? Li accusa di essere delle spie, guarda caso. Ma anche qui è possibile che non vi ricordate del fatto che anche voi giudicavate e criticavate Giuseppe perché era uno spione, perché raccontava tutte le loro malefatte al padre. In questo momento Giuseppe ributta la palla, no? Ributta la palla al balzo e dice: ma voi siete delle spie. Di fronte a questa accusa, che costerebbe loro la vita, perché se fossero delle spie vere sono soggetti a condanna a morte, no? Questa accusa li deve costringere a dire realmente chi sono. Ecco l'espediente di Giuseppe: costringere a dire, a far dire a questi fratelli chi sono. E loro, pieni di paura, perché hanno paura di quest'uomo che è potente, che non comprendono perché parla una lingua diversa
occorre un mediatore, un intermediario, un interprete, no? Tra Giuseppe e i fratelli. Come fanno a dimostrare il contrario? Come fai a dire che non sei una spia? Quando la spia di per sé non deve farsi riconoscere, non può avere nessuna caratteristica che ti dice che sei una spia. Come fai a dimostrare che non sei una spia? È una situazione molto simile a quella dell'accusa della moglie di Putifar, no? Come fai a dimostrare che non sei stato tu a insinuare la donna? Come fai a dimostrarlo? Non puoi, quindi è una situazione di impasse, no? Una situazione nella quale tu non puoi dimostrare assolutamente nulla, non puoi dimostrare nulla. Ma attenzione, qui è interessantissimo vedere il testo com'è di una finezza estrema. Essi rispondono: ma voi chi siete? Loro rispondono, ma guarda caso, dicono molto di più di quello che dovrebbero dire. Perché cosa dicono? Noi siamo figli di un solo padre. Noi siamo figli di un solo padre. Attenzione, cosa non dicono? Noi siamo fratelli. Non lo dicono. Noi siamo figli di uno stesso padre. Eravamo dodici, ma questo cosa serve? Perché dividerlo? Eravamo dodici, adesso un fratello non c'è più, l'altro è rimasto con il padre. No, noi non siamo spie. Beh, attenzione, non dicono di essere fratelli, dicono di essere figli di uno stesso padre. Questo dice già la situazione com'è. Siamo figli di uno stesso uomo, di uno stesso padre, dunque non siamo spie. Beh, questo è tutto da vedere, non è che perché siete figli di uno stesso padre questo significa che non siete spie. Potete esserlo tutti benissimo dalle spie, eh? Quindi non è una scusante questa. Però capite che questa risposta non è pertinente alla domanda, perché dice delle cose che non sono necessarie. Perché devi raccontare che un fratello non c'è più, che uno è rimasto a casa? Cosa serve? Non ti dimostra assolutamente nulla affermare queste realtà. Non è una prova per dire che non siete spie, dire che non c'è un fratello e che un altro è rimasto a casa. Capite che allora la risposta è proprio svasata, no? Non c'entra niente. Però letta sotto un'altra angolatura è una risposta che ci dice molto. Ci dice che cosa? Che quando dentro di noi ci portiamo dei pesi insopportabili, no? Dalle colpe, dai peccati, quando siamo messi di fronte a momenti critici, a momenti di dura prova, questo peccato e questo peso riaffiora sempre, sempre. Potrei portare molti casi in questa direzione, no? In qualche modo tu cerchi di confessare quello che hai fatto. Lo devi raccontare, lo devi dire, perché per te è un peso che ti porti sempre dentro e che la vita ti chiede di risolvere, la tua coscienza ti chiede di risolvere questo peso. Quindi il peccato sempre ritorna su. Tu lo puoi schiacciare, no? Tu lo puoi schiacciare quanto vuoi, ma questa è anche una verità psicanalitica, no? Lo dice anche Freud: tutto quello che è rimosso, ovvero quello che cerchi di schiacciare, non è mai rimosso. Viene fuori in qualche modo, viene fuori con le somatizzazioni, viene fuori con i lapsus, eccetera, viene fuori con i conflitti. Quindi tutto quello che tu rimuovi inevitabilmente poi riemerge in qualche modo.
è la realtà del peccato. Tu lo puoi rimuovere continuamente, ma lui, se non lo risolvi, se non lo affronti, continua a lavorare come il verme dentro la mela che lavora e la fa marcire. Quindi Giuseppe ha già raggiunto un primo obiettivo, gli ha costretti a dire qualcosa di vero su di sé. Abbiamo detto ieri, il primo passo per arrivare a una riconciliazione è fare verità con se stessi. L'obiettivo di Giuseppe è condurre i suoi fratelli a fare verità e a prendere consapevolezza del male che hanno fatto e a non continuamente rimuoverlo. Questo è l'obiettivo di Giuseppe. Un fratello non c'è più, il piccolo sta a casa con il padre. E qui si ripropone ancora il tema però della predilezione. C'è un figlio più piccolo che è rimasto a casa perché il padre non vuole far correre il rischio nuovamente a questo figlio più piccolo di perdersi. Quindi si ripropone ancora il tema della predilezione nei confronti di Beniamino, no? La purificazione è dura, è faticosa, fa soffrire. E io mi conosco soltanto quando mi pongo di fronte all'altro, fin quando mi metto davanti allo specchio io posso raccontarmi tutte le storie di questo mondo, posso giustificarmi in tutti i modi, quando mi metto davanti allo specchio. Ah, ma io me la vedo direttamente con Dio. Bazzecole. Te la vedi direttamente con Dio se hai fatto prima il confronto con l'altro, allora te la vedi con Dio, se no dire io me la vedo con Dio, non ho bisogno del prete per confessarmi. No, tu hai bisogno del prete per confessarti, perché la tua verità emerge quando tu ti metti di fronte all'altro che ti guarda negli occhi e ti ascolta. Lì fai la verità. Quindi la nostra verità emerge sempre in un rapporto tra di noi, non in un rapporto diretto con Dio. La mediazione è fondamentale in quest'ottica. E quindi in questa situazione questi 10 fratelli sono realmente costretti pian piano, con forza, ma vedete anche con molta delicatezza, no? Da parte di Giuseppe, non li spinge, però gli fa fare il cammino, gli fa fare il cammino senza violentarli più di tanto, però non è che per misericordia falsa smussa gli angoli Giuseppe, no, non li smussa gli angoli. La domanda fondamentale della nostra vita spirituale, ma io chi sono? Dicevamo l'altra domanda fondamentale nella vita spirituale è: ma che cosa cerco veramente? Nella vita spirituale noi dobbiamo rispondere a queste due domande, e se non rispondiamo a queste due domande rischiamo tante volte di girare a vuoto e di non combinare assolutamente nulla, soprattutto a livello spirituale. Io chi sono? E che cosa cerco veramente? Lasciate nella meditazione che queste due domande riemergano e si ripropongano. E non abbiamo paura di prendere atto di non sapere ancora bene chi siamo e di non sapere ancora cosa cerchiamo. Prendiamone atto, non per farci sentire in colpa, cattivi, gente di poco conto, eccetera. No, per fare verità. Già il fatto di dire: ma Signore, io sto cercando tante cose, tu sei in mezzo a queste cose, ma non sei l'unica cosa che cerco. Già questo è fare verità nella mia vita, è già liberante prendere atto di questo. Chi sono io? Signore, cerco di capirlo, anche se sono convinto che il mistero di me stesso appartiene a te. Io non potrò mai conoscermi fino in fondo. Non saprò mai realmente chi sono io.
perché il segreto della nostra vita appartiene al Signore. Dopo questa accusa, Giuseppe cosa fa? Compie un gesto molto rischioso, ma nello stesso tempo necessario. Giuseppe farà ripercorrere ai fratelli lo stesso cammino che ha compiuto lui, né più né meno. Per cui li fa gettare in prigione. Attenzione, il verbo che si usa è interessantissimo, perché il verbo che si usa tradotto letteralmente è li giuseppinizzò. Interessante, no? Li rese simili a Giuseppe. Li gettò in carcere, e in carcere per 3 giorni. Loro l'avevano gettato nella cisterna, poi Giuseppe in Egitto fu gettato nella prigione. Ecco che questi fratelli si ritrovano a percorrere la stessa strada che avevano fatto percorrere a Giuseppe, la stessa strada che Giuseppe poi percorre sulla sua carne, sulla sua vita. È un cammino di presa di coscienza, no? Di progressiva scoperta della verità di se stessi. Questo dobbiamo insistere e capirlo bene. È inevitabile che questo cammino comporti e si possa fare soprattutto nei momenti della prova e della sofferenza. Perché fin quando le cose vanno bene, viviamo allegri, no? Viviamo spensierati. Non è che ci poniamo tante domande quando le cose vanno bene, no? Rischiamo di vivere un pochettino come la vispa Teresa, no? Tra l'erbetta che salta da un fiore all'altro, no? È necessario il cammino che passa attraverso la prova, attraverso la sofferenza, attraverso la croce, attraverso le contraddizioni della vita, sì, sì, è necessario. Perché è l'unica strada che ci costringe a fare verità sulla nostra vita. Questo ci scoccia un po', no? Però è il prezzo da pagare dopo il peccato originale, eh? È il prezzo da pagare. Quindi è necessario, qua scrivo, che il peccato, il cammino di peccato che questi fratelli hanno percorso sia ripercorso a ritroso, sia recuperato. Per trasformare il male in bene bisogna passare inevitabilmente attraverso la presa di coscienza della gravità del proprio peccato. Questo è una verità fondamentale. Se vuoi uscire da una situazione di peccato, tu devi prendere coscienza della gravità del tuo peccato. Se non prendi coscienza della gravità del peccato, tu nel peccato ci resti e ci muori dentro. Capite il dramma di una cultura come quella nella quale noi stiamo vivendo, in cui la coscienza è messa a tacere e in cui non c'è più una coscienza della gravità del peccato? Questo per l'uomo è autodistruttivo, perché non riuscirà più a distinguere il male dal bene, la verità dall'errore. Ditemi voi cosa può venire fuori da una cultura, da una società che vorrebbe obbligare le persone a mettere a tacere la loro coscienza, senza che ci se ne accorga. Ma questo percorso che Giuseppe fa fare ai suoi fratelli, questo cammino così doloroso e così sofferto, ma guardate che è un cammino che è necessario anche per Giuseppe, non solo per i fratelli. Perché voi pensate, mettetevi nei panni di Giuseppe, ma quali sentimenti saranno affiorati quando vede i suoi fratelli? Saranno affiorati immediatamente sentimenti di benevolenza, di amore, di perdono, di abbraccio. Io penso che lì saranno venuti fuori tutto il malessere, no? Tutta la sofferenza che ha dovuto subire per colpa loro. Quindi anche Giuseppe ha bisogno di tempo
per poter imparare a gestire tutti questi sentimenti dentro di lui che sono contrastanti. Perché da un lato li vorrebbe abbracciare, dall'altro li vorrebbe bastonare, a dir poco, no? E allora dentro questo marasma di sentimenti contraddittori, anche Giuseppe ha bisogno di spazio, ha bisogno di tempo, anche per lui capisce che è troppo presto. Non si può voltare pagina così senza far finta assolutamente di niente. Poi Giuseppe cosa fa? Prima dice ne tengo 10, ne tengo 9, ne uno lo mando a casa. Poco dopo dice no, ho cambiato idea, allora vi mando a casa i 9, ne tengo uno, però dopo mi riportate indietro il figlio più piccolo. Continuamente sembra che questo qui cambi idea, pensate che questi fratelli messi in carcere col rischio della vita, con questo qui che cambia continuamente parere, e progetti, eccetera, capiscono sempre di meno, sempre più terrorizzati, siamo qui a che fare con uno che è mezzo matto, no? Vai a capire quello che pensa, quello che vuole, quindi è una situazione estremamente instabile, incerta, in cui non hai nessun tipo di appoggio e di sicurezza. Mettetevi nei loro panni. La condizione perché il viceré, ovvero Giuseppe, sappia che loro non sono spie, quale sarà? Sarà che loro torneranno a Canaan, né lui ne terrà uno in prigione come cauzione. Loro dovranno tornare a Canaan e riportare indietro, per liberare il fratello, dovranno portare in Egitto anche il figlio più piccolo. Cerchiamo di capire bene la sapienza con cui Giuseppe escogita questa strategia, perché c'è una strategia dentro tutta questa decisione di Giuseppe. E qual è? La prima cosa è vedere che tipo di relazioni ormai esistono tra di loro, tra questi 10 fratelli. Che relazione ci sarà? Avranno a cuore Simeone che resta in carcere? Si prenderanno a cuore Beniamino, convincendo il padre di lasciarlo andare con loro? Capite che qui vengono rimesse in moto tutte le relazioni tra i fratelli e il padre. Questa è la strategia che usa Giuseppe. Li costringe a rivedere tutte le loro relazioni. Molto rischioso, eh? Molto rischioso. Se Beniamino, che viene chiamato il vostro fratellino, letteralmente, se Beniamino sarà lasciato tornare, dico venire con gli altri fratelli in Egitto, cosa significa? Significa prima di tutto che avranno parlato con Giacobbe, avranno parlato con il loro padre, rimettendo in moto poi nei confronti di Giacobbe la predilezione nei confronti di Beniamino. E questo dimostrerà se avranno a cuore le sorti di Simeone che è in carcere. Faranno ancora come hanno fatto con Giuseppe? Capite la sapienza di questa strategia, Li costringe a rivedere tutto il loro modo di relazionarsi tra di loro e con il padre. E Giuseppe dice: io questo lo faccio perché io temo Dio. Qui salta fuori, per la prima volta salta fuori il nome di Dio. Abbiamo detto che nella storia di Giuseppe il grande assente sembra proprio il Dio. Eppure noi vedremo alla fine come tutto e si è svolto sotto uno sguardo provvidente del Signore, che ha saputo usare il male
sottraendone un bene più grande. Un altro aspetto sul quale dobbiamo riflettere: vi ho detto, Giuseppe costringe i fratelli a rivedere tutto quello che hanno commesso, e difatti quando loro torneranno a Cana senza nuovamente un fratello, e quindi dovranno spiegare al padre perché manca ancora un fratello, sarebbe già il secondo che sparisce. E questa assenza nuovamente di un fratello non è che farà riemergere tutto il dramma della scomparsa del primo fratello? Giacobbe dirà: dov'è Simeone? Non c'è. Che fine ha fatto? L'abbiamo lasciato in prigione. Pensate, Giacobbe, questo è già il secondo che mi sparisce. Che spada che attraversa il cuore di Giacobbe, no? Che sofferenza. Allora, dentro questa situazione, vedete che tutti sono costretti a rivivere quello che si è rimosso, quello che si è cercato di mettere da parte non pensandoci più. In questo modo Giuseppe obbliga a riproporre il problema della scomparsa del primo, sua. Bisogna arrivare a una chiarezza e una verità su questo. Qui facciamo un discorso abbastanza importante anche dentro l'ambito della misericordia. Dove misericordia non vuol dire far finta di niente, stendiamo un velo pietoso, facciamo finta che non sia successo, ma no, non pensarci, non è niente, eccetera. Questa è una falsa misericordia, perché non è una misericordia che guarisce il cuore dell'uomo. Vi ho detto, è come mettere un cerotto sopra una piaga che sta andando in putrefazione. È misericordia? No, non è misericordia. Dove sta la misericordia del medico? Quello di prendere il bisturi e tagliare, far sanguinare. Questa è la misericordia. Ma il Papa ha detto che è misericordioso Dio, quindi non occorre più confessarsi perché tanto Dio perdona sempre, compagnia. Ma questo non è vero, questo non è vero. Questa non è la misericordia divina. Perché la misericordia, proprio perché è misericordia, agisce in un modo profondo dentro il cuore dell'uomo e ci fa verità. E quindi ti pone in evidenza il tuo peccato. Non è che Gesù, quando perdona l'adultera, no? Che volevano assassinare e mettere a morte, gli scribi e i farisei, dica alla donna adultera: ma no, non fa finta, dai, non è successo niente, dai, non pensarci più, andiamo avanti. Non è così. Gesù dice: ti sono perdonati i tuoi, non è successo niente, dai, non pensarci più, andiamo avanti. Non è così. Gesù dice:

Questa è la misericordia di Dio, quindi una misericordia che comporta sempre un'esigenza di giustizia, dove l'esigenza di giustizia è un'esigenza di verità, di chiamare male male e il bene bene. Questa è la misericordia. Se il prete per una falsa misericordia dice ma no, dai, non è niente, ma giriamo pagina, no, non è misericordia. Questo non è l'annuncio della misericordia divina, eh? Quando si ravviva la memoria del male per fare la verità sulla sventura da esso generata, perché il male comporta sempre poi delle conseguenze distruttive nella mia vita, si fornisce un'opportunità di vita, si offre una strada di guarigione quando io aiuto l'altro a fare verità sulla propria vita, anche se questa verità fa soffrire. Mentre quando io faccio finta di niente, sminuisco il male, dico che non è male, mi trovo tutte le attenuanti e le scusanti, questo atteggiamento è distruttivo, questo atteggiamento non fa crescere la persona, non la fa maturare, né a livello psicologico, né a livello umano, ma tantomeno a livello spirituale, eh? Quindi attenzione quando si parla di misericordia. Non è far finta di niente. Gesù in croce ci parla della misericordia, ma ricordiamoci che è in croce. E a Sant'Angelo di Foligno Gesù dice: io non ti ho amato per scherzo, cioè la misericordia mi è costata cara, mi è costato fino all'ultima goccia di sangue la misericordia che io uso nei tuoi confronti. Quindi riaprire la ferita non è violenza, non è cattiveria, ma è opportunità di vita e di salvezza. Quindi Giuseppe, agendo così, agisce in modo maturo, corretto e sano spiritualmente. Riapre una ferita in Giuseppe, in Giacobbe, nei fratelli, sì, riapre la ferita in tutti, ma è la condizione perché si possa fare pace, perché finalmente tutti saranno veri e non si nasconderanno dietro delle mura. Ecco che allora quando Giuseppe dà queste condizioni, uno lo terrà in carcere, voi tornate, poi nello stesso tempo dovrete ritornare con il più giovane, tutto questo diventa una tempesta dentro il cuore di questi fratelli, che si ritrovano a dover fare i conti con tutto un passato che volevano aver messo da parte e con il quale non volevano più avere a che fare. Cosa dicono? E allora si dissero l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato, per questo ci è venuta addosso questa angoscia. Per tre volte viene usata la parola angoscia. Cosa ci viene detto? Prima di tutto che il sangue del fratello pesa ancora come colpa su di loro. Anche se tu non ci pensi, il tuo peccato ti pesa sulla testa. Non lo cancelli. La seconda cosa, che quello che riconoscono come colpa più grande non è il tentativo di omicidio nei suoi confronti o la vendita che hanno perpetrato, ma il fatto che Giuseppe li supplicava nella sua angoscia e loro non lo hanno ascoltato. Addirittura il testo all'inizio ci dice che quando lo mettono dentro la cisterna chiudono la botola e ci mangiano sopra, si divertono e non ascoltano le sue grida di angoscia. Questa è la colpa che riconoscono come la più grave di tutti. Il fratello che chiede aiuto e tu non lo ascolti, non gli vieni incontro. Gli hai negato la fratellanza, gli hai negato

l'aiuto di cui aveva bisogno. E questa frase, attenzione, la dicono davanti a Giuseppe. La dicono davanti a Giuseppe. Loro non sanno che Giuseppe li capisce e Giuseppe ascolta queste parole. E quando ascolta queste parole, dentro di lui cosa emerge, no? Anche lui avrà cercato di dimenticare, ma quando sente, abbiamo visto la sua angoscia, quando ci supplicava non l'abbiamo ascoltato, per questo ci è venuta addosso questa angoscia, che angoscia sarà nuovamente emersa nella coscienza di Giuseppe in quel momento, che avrà rivissuto l'angoscia subita in quella cisterna. Che sofferenza anche per lui, eh? Attenzione, ma qui c'è anche un altro aspetto che è straordinario, perché per la prima volta, dopo che la parola è mancata per tanti capitoli, risalta fuori la parola fratello, perché dicono: su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello. Vedete che la strategia di Giuseppe comincia ad avere i suoi risultati. Loro cominciano a dire cosa hanno fatto, riconoscono che il male fatto è stato fatto nei confronti di un fratello, che tutto quello che avevano cercato di nascondere sotto il tappeto è venuto fuori all'improvviso in tutta la sua drammaticità. Quando tornano, Giuseppe usa un altro stratagemma che di per sé dovrebbe essere ancora una volta un gettare l'amo per vedere se queste teste dure capiscono. Cosa fa? Gli dà il grano, strano, li ha accusati di essere spie, devono dimostrare che non lo sono, nel frattempo tu li vendi il grano, li riempi di grano finché tornino nella loro patria e sfamino le loro famiglie, il padre, eccetera. Ma non solo, dentro i sacchi di grano Giuseppe fa nascondere i soldi che loro avevano dato per comprare quel grano. Qui c'è tutto un rimando di doppi sensi che è straordinario. Perché quel denaro, prima di tutto, cosa ci rimanda? Ci rimanda quel denaro che loro avevano preso quando avevano venduto Giuseppe. Ma quel denaro potrebbe anche dire: voi avete ancora dei conti in sospeso, avete ancora un debito da assolvere che non avete ancora assolto. E nei panni di questi fratelli che si trovano il denaro dentro i sacchi, cosa vanno interpretato, cosa vanno capito di quel gesto? Questo qui sta cercando nuovamente un espediente per poi accusarci di furto, quindi doppia causa di condanna a morte, non solo di essere spie ma anche di essere ladri. Capite come Giuseppe li mette proprio dentro una situazione destabilizzante al massimo, no? Ma questo denaro che i figli si ritrovano dentro nei sacchi è un ulteriore elemento di messa a prova di quella che è la relazione tra di loro. Perché Giuseppe potrebbe dire: non è che questi ancora per una volta hanno a cuore il denaro e per il denaro lasciano qui l'altro fratello, tanto il grano ce l'hanno già. Prima cosa, quindi abbiamo già risolto il problema, ci troviamo i soldi, Beniamino non parliamo di niente, Giuseppe ha Giacobbe, se lo tenga pure, le cose lasciamole come sono e ci abbiamo anche un guadagno, abbiamo il denaro in più. Capite che la mossa di Giuseppe è estremamente rischiosa, a volte bisogna rischiare, nella via della riconciliazione e del perdono. Il rischio è una componente inevitabile. Tu offri la via del perdono, della riconciliazione. Sarà accolta?
sarà accettata? Non lo sai. Forse sì, forse no. Tu devi fare la tua parte, devi rischiare, devi giocarci, no? Mettendoci dei soldi. Ognuno pensi a cosa ci deve mettere, no? Avrà ottenuto il risultato? Speriamo. Ma dentro questa situazione, attenzione, la cosa è rischiosa. Vedete che qui Giuseppe li mette a una prova estremamente pericolosa. E il brano, il capitolo termina con quella scena delle lacrime nascoste di Giuseppe. Perché Giuseppe piange? Insomma, io penso che pianga pensando alla sua storia, evidentemente, ma pensando anche a tutta la sofferenza che in quegli anni ha attraversato il cuore del padre, alla sofferenza di questi fratelli che vede così disorientati e sconcertati, però li lascia in questa situazione tutto un emergere di esperienze, di sentimenti che hanno bisogno delle lacrime per raccontarsi, per esprimersi. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21esima domenica del tempo ordinario. Domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura, ogni domenica. La prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia, al capitolo 22, lì dove si dice: «Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune. È Gesù stesso la gloria del Padre del Cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti». Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso, il Battista era stato da poco decapitato. Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori. Ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire. Non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda: «Voi chi dite che io sia?», Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco. Non gli interessa, come dicevamo,
sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come agli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio, che hanno precedenza nel Regno dei Cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura. Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù, dunque, non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia. Ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui, quanto siamo disposti a metterci in gioco
per lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone. Ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così, nel nostro piccolo, saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te? Rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi, ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola, che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, che cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo. Sei cibo che nutre la mia vita.
Sei misericordia che mi perdona. Sei speranza che allevia le mie delusioni. Sei luce che rischiara il mio buio. Sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio. Questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

gemete, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose, perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il nome di battesimo della Santa non è quello con cui universalmente è venerata. Nata il 20 aprile 1586 a Lima, i genitori Gaspar e Flores e Maria Oliva al fonte battesimale le imposero il nome di Isabel Flores, non così il cielo. Successe infatti che un giorno, mentre la bimba di appena 3 mesi dormiva nella sua culla, i passanti videro il suo volto divenire simile a una rosa sbocciata. Da allora la madre non volle chiamarla con altro nome che quello di Rosa. Alcuni anni dopo, però, mentre la fanciulla protestava davanti alla statua della Madonna del Rosario, «Perché mai io sola fra tutti non porto il nome impostomi nel battesimo? E quello che porto non mi viene forse dato per impulso di vanità?» La Madonna le apparve rassicurandola: «Il mio divin figlio approva il nome di Rosa, ma vuole che vi aggiunga il mio. Perciò d'ora innanzi ti chiamerai Rosa di Santa Maria. Dunque non Isabel né Rosa, ma Rosa di Santa Maria si doveva chiamare colei che avrebbe fatto della sua esistenza un dono alla Vergine».

attrazione, divenne via via più esigente, spingendolo a chiedere di entrare tra le Clarisse di Lima. Venne il giorno tanto atteso in cui lasciò la casa paterna, accompagnata dal fratello Ferdinando. Ma successe un fatto imprevisto. Durante il tragitto, passando dinanzi alla chiesa di San Domenico, pregò il fratello di poter entrare a visitare per l'ultima volta la Madonna del Rosario. Entrata che fu, si inginocchiò e si mise in preghiera. Il fratello, che aveva fretta, cominciò a richiamarla, dicendole che in monastero il tempo per pregare non le sarebbe certo mancato, ma la santa, nonostante i ripetuti tentativi, non poteva alzarsi da lì, come trattenuta da una forza sovrumana. Comprese allora che la destinazione scelta non era quella designata da Dio, e promise alla Vergine che se l'avesse ridato la libertà di alzarsi, avrebbe senz'altro aspettato di conoscere i sacri voleri. La Madonna consentì sorridendo e non tardò a manifestare a Rosa la divina volontà. Il giorno 10 agosto 1606, in quella stessa cappella della Madonna del Rosario, la giovane ventenne vestiva l'abito del Terzo Ordine Domenicano.

Non può esservi espressione più adatta a evocare l'identità spirituale di questa santa, del famoso versetto del Cantico dei Cantici, come giglio fra le spine. La Vergine peruviana, infatti, è passata alla storia della geografia come una santa penitente del calibro di Santa Maria Maddalena. Crescendo, non solo aveva allontanato da sé ogni vanità nella cura del corpo e delle vesti, ma convinta che amor con amor si paga, volle dare al Signore un ricambio d'amore quanto più simile al suo. Da qui la proporzione gigantesca e quasi spaventosa della sua penitenza. Il suo programma giornaliero di vita ha cifre sorprendenti: 12 ore di preghiera, 10 ore di lavoro manuale e 2 sole di riposo. Di notte, per poter pregare senza essere vinta dal sonno, si teneva sospesa ai chiodi di una croce, un po' più alta di lei e appoggiata al muro. Tra le altre preghiere, durante questo tempo recitava con particolare devozione le litanie lauretane in onore della Madonna. Fu il suo direttore spirituale a moderare il fervore della santa, imponendole maggior tempo per il riposo. La mattina, dopo un sonno così scarso e scomodo, la natura faticava a svegliarsi. La santa ricorse come di consueto all'aiuto della Madre Divina, pregandola a svegliarla all'ora stabilita. La Madonna si assunse l'incarico svegliandola ogni giorno delicatamente. Una mattina, al richiamo della Madonna, che come al solito le diceva «Levati, figlia, ecco l'ora della preghiera», la santa rispose «Cara madre, io mi levo», ma il sonno la colse nuovamente. La Santissima Vergine allora le si avvicinò di nuovo, la toccò e le disse «Levati, o figlia, è la seconda volta che ti chiamo». La santa questa volta aprì immediatamente gli occhi ed ebbe appena il tempo di vedere il volto soave della Madonna. Basterebbe questo episodio per comprendere quale intimità univa madre e figlia, e la sua vita è tutta intessuta di tali preziosi episodi. Un altro giorno, per esempio, mentre la santa pregava nella chiesa di San Domenico, improvvisamente si ricordò di aver lasciato su qualche mobile della camera uno strumento di penitenza. Turbata perché qualcuno l'avrebbe potuto vedere, pregò la Madonna che lo nascondesse. Detto fatto, quando tornò a casa, lo trovò rinchiuso in un ripostiglio, messovi dall'angelo custode per ordine di Maria Santissima.

consumata dalla penitenza, offerta per la salvezza dei peccatori e la conversione delle popolazioni indigene, si avvicinò per lei piuttosto presto il tempo di passare da quest'altra vita. Quel che temeva non era una vita breve, ma unicamente una vita vuota d'amore. Fu per questo che al sentore della fine imminente, pur avendo solo 31 anni, non poté che rallegrarsi, realizzando di aver dato veramente tutto al suo Signore. Ma prima avrebbe dovuto soffrire ancora molto. Durante la sua agonia ebbe a esclamare: «So bene di meritare ciò che soffro, ma non avrei mai creduto che tanti mali potessero riversarsi

su un corpo umano e diramarsi così in tutte le membra. Non di meno si compie in ciò, come in tutto il resto, la divina volontà. Qualche giorno prima di morire, le fu dato il santo viatico e l'estrema unzione, e fu rapita in un'estasi d'amore. Morì solo dopo aver rinnovato i suoi voti religiosi, ripetendo più volte: «Gesù, sii con me». Era la notte del 23 agosto 1617. Dopo la morte, quando il suo corpo, accerchiato da ogni parte da gente esultante di devozione, fu trasportato nella Cappella del Rosario, la Madonna da quella statua dinanzi alla quale la Santa tante volte aveva pregato le sorrise ancora per l'ultima volta. La folla presente gridò al miracolo. Quel sorriso è il segno del più bel compiacimento che la Madre Divina volle mostrare per una vita spesa interamente in una eroicità d'amore con pochi eguali.

Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Lugdberg.

0: ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento della trasmissione mensile dedicata al pellegrinaggio cristiano. È con me in studio la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a lei e a voi tutti.
0: Dove ci porta oggi professoressa? La nostra sigla ci ha già fatto capire qualcosa, ma dove ci porta di preciso?
1: Abbastanza lontano, andiamo in Irlanda e precisamente nell'Irlanda nord-occidentale, nella contea del Donegal. Il pellegrinaggio avviene in un luogo detto Lough Derg, che forse più conoscerete il maggior numero di persone come Lough Derg, perché è una parola gaelica di una lingua difficilissima e significa lago rosso, secondo una leggenda per la quale San Patrizio, che è appunto il santo cui questo pellegrinaggio è dedicato, uccise qui un drago che rappresentava Satana, che col suo sangue rese rosse le acque di questo lago.
0: Quindi un pellegrinaggio legato alla figura di San Patrizio.
1: Sì, San Patrizio.
0: Chi era San Patrizio?
1: È molto antico come santo, quindi molte leggende si sono andate così stratificando sulla sua figura. È citato comunque nel martirologio romano e diciamo che la versione più accreditata della sua vita lo fa nascere fra il 385 e il 392 d.C., quindi siamo nel IV secolo. Nasce in Scozia da genitori aristocratici, quindi di famiglia benestante, romanizzati. Da adolescente, intorno ai 16 anni circa, insieme a molte altre persone, fu rapito da pirati irlandesi che lo portarono in Irlanda e lo vendettero come schiavo. E qui per alcuni anni passò la vita a fare il pastore. In questi anni apprese il gaelico, che è appunto la lingua di queste regioni celtiche dell'Irlanda e della Scozia, e cominciò a conoscere gli usi e i costumi degli irlandesi. Dopo 6 anni di schiavitù fuggì, si imbarcò su una nave e sbarcò in Gallia, cioè la Francia di allora, diciamo. Successivamente tornò in patria, ma qui o ebbe una visione o li sentì in sogno, comunque ebbe la vocazione forte a tornare in Irlanda e a fare apostolato in Irlanda. Quindi tornò in Gallia, entrò in un monastero dove studiò teologia e la religione cristiana approfonditamente, in modo da essere ordinato diacono. Dopodiché si dedicò ai viaggi per conoscere il mondo cristiano e passò anche a Roma. Nel 460 d.C. Papa Celestino I lo incaricò come vescovo di organizzare appunto una diocesi in Irlanda, cosa che San Patrizio fece. Si recò in Irlanda, era un grande predicatore, un missionario di vocazione e anche aveva, e questo è importante, una grande abilità diplomatica, quindi seppe conquistare alla sorte e alla religione cristiana gli aristocratici, i nobili, le famiglie benestanti dell'Irlanda, e quindi il cristianesimo, diciamo, partì dall'alto e scese verso il basso, verso la popolazione, senza difficoltà, senza problemi. E infatti si può dire che almeno in quell'epoca la conversione al cristianesimo di queste genti pagane non ebbe martiri. San Patrizio morì il 17 marzo del 461 e questo è quello che comunemente viene chiamato il suo Dies Natalis, quindi in cui nasce da una nuova vita.
0: Quindi diciamo che fin qui ci sono dei dati storici per ricostruire un po' la biografia, però lei parlava anche di leggenda, c'è anche tutto un aspetto un po' più leggendario.
1: Sì, per esempio si racconta che avesse allontanato, prima attirato, poi allontanato tutti i serpenti dell'Irlanda, ed è per questo che in Irlanda non ci dovrebbero essere serpenti, facendoli gettare, quindi suicidarsi praticamente in questo lago o in mare, oppure appunto che abbia ucciso il drago Satana avendolo poi fatto precipitare nel fondo del lago, che poi avesse proprio in questo luogo dove si svolge questo pellegrinaggio, avrebbe sognato il purgatorio, cioè che cosa succede alle anime dei defunti quando vanno in purgatorio appunto a purgarsi dei loro peccati, e avrebbe individuato che l'ingresso al purgatorio era proprio in fondo al lago, in un pozzo senza fondo. Quindi questo pellegrinaggio è conosciuto anche come non soltanto il purgatorio di San Patrizio, ma il pozzo di San Patrizio. E naturalmente proprio legato a questa sua vocazione di viaggiatore, di missionario e di monaco, che poi impronterà tutta la religiosità, il cristianesimo irlandese, è una celeberrima preghiera che è nota appunto come la benedizione del viaggiatore irlandese.
0: Noi allora l'ascoltiamo prima nella versione in lingua inglese e poi in italiano.
1: Mm-hmm.
2: May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.

0: E questa era la bellissima benedizione del viaggiatore irlandese che abbiamo ascoltato nelle due versioni, inglese e poi nella traduzione italiana. Professoressa, continuiamo con lei a scoprire questo pellegrinaggio, detto anche il purgatorio di San Patrizio.
1: Sì.
0: Ci ha detto già che la localizzazione è nell'Irlanda nord-occidentale ed è legato alla figura di San Patrizio. Descriviamo allora più nel dettaglio questo luogo, questo Loch Derg.
1: È un luogo molto suggestivo, è un laghetto che è circondato da una catena di montagne coperte di erica che lo isolano completamente dal mondo esterno. L'unica strada per arrivarci arriva da una cittadina che si chiama Pettigo, che sta a varie miglia di distanza. Questo lago, che ripeto è un laghetto, racchiude 46 isolette,
0: quindi piccolissime,
1: molte delle quali sono soltanto delle rocce che emergono dalle acque. Le due isole più importanti, quelle che ci interessano, sono Station Island, che è nota appunto come il Purgatorio di San Patrizio, e Saints Island, l'isola dei Santi. Il rito pellegrinale cominciò in quest'ultima, poi si trasferì a Station Island in pieno Medioevo, fra il 1110 e il 1200. Ora, Station Island è estremamente piccola, è lunga se non 200 metri, immaginate, e non più larga, nel punto più largo di una cinquantina, quindi veramente poco più di uno scoglio, ma è affollata di costruzioni risalenti a varie epoche che sono destinate ai riti e al soggiorno dei pellegrini. Il pellegrinaggio classico, quello detto appunto di Loch Derg, dura 3 giorni. Inizia alle 3 del pomeriggio del primo giorno fino alle 11 della mattina del terzo, quindi sono quasi 3 giorni. I pellegrini giungono all'isola con l'unico mezzo possibile, che è una sorta di barca occhiata, se vogliamo chiamarla così, e sono circa 200 o 250 a volte. L'arrivo della barca è segnalato da un suono di una tromba, che su un'unica nota lunga che segnala il suo arrivo, a volte circondato così dalle nebbie del lago. È una cosa molto,
0: molto
1: suggestiva e anche impressionante. Il primo gesto dei pellegrini è togliersi le scarpe, cioè il gesto penitenziale iniziale è andare scalzi per tutto il giorno, tutta la permanenza sulla loro isola, senza contare che sono digiuni già dal tramonto precedente. Arrivano già a digiuni e non toccheranno cibo fino alla sera stessa. Ora dovranno compiere quella che viene chiamata una stazione. L'isola prende nome da Station Island proprio perché viene fatta una serie di stazioni, che è un termine che indica una sequenza fissa di gesti e di preghiere che sono ripetute, reiterate continuamente, ed è questa ripetitività, sottolinea, importante, perché è una caratteristica proprio peculiare della religione, diciamo, di origine celtica irlandese.
0: Quindi questo è un pellegrinaggio legato prettamente alla realtà.
1: Sì.
0: Irlandese.
1: È tutto irlandese, proprio improntato alla tipica antica religiosità gaelica, che è quindi di origine celtica. L'Irlanda infatti è stata sede, ma fin dall'antichità, dal VI secolo, di un monachesimo molto forte.
0: Quindi
1: molto
0: questa
1: organizzato.
0: Austerità è legata a questo monachesimo.
1: Al monachesimo originario, siamo nel VI secolo. Un monachesimo che ha resistito per secoli, e questi monaci erano, come abbiamo visto anche San Patrizio, formidabili viaggiatori, come abbiamo visto anche dalla preghiera dei viaggiatori, sintomatico ci fosse questa preghiera, che ci sia questa preghiera, indica proprio la vocazione di questi missionari, che erano missionari in tutta l'Europa occidentale ed erano fondatori di monasteri. Quindi la cristianità irlandese è improntata al monachesimo, ma anche al fatto che si è rafforzata durante gli anni lunghi e duri delle persecuzioni, delle interdizioni anticattoliche che tutti conosciamo, per rimanere tenacemente legata al Papa di Roma e alla Chiesa di Roma, e quindi alla propria irlandesità. Quindi identificò l'irlandesità con il monachesimo e con il Papa, con la Chiesa di Roma. Quindi non stupisce, come vedremo, che questo pellegrinaggio sia molto duro, improntato ad un'eredità monastica ascetica, penitenziale, austera, che praticamente potremmo far derivare addirittura a San Girolamo.
0: Quindi proprio anche come rito di purificazione, lei diceva all'inizio questo legame con il purgatorio, con l'immagine del purgatorio, quindi questo passaggio.
1: Da purgare i propri peccati, le proprie colpe, e rinnovare, quindi un rinnovamento interiore, è fortemente improntato appunto all'ascetismo.
0: Prima di ascoltare più nel dettaglio la descrizione di questo suggestivo pellegrinaggio, professoressa, ascoltiamo un'altra importante preghiera che si chiama la Corazza di San Patrizio, e prima ne ascoltiamo una versione cantata dal coro dei monaci benedettini del monastero di Glenstall e poi la traduzione italiana di alcune parti.

Cristo, fammi da scudo oggi contro il veleno, contro il fuoco, contro l'annegamento, contro ogni ferita, così che io possa avere un'abbondanza di ricompense. Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me, Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra. Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo, Cristo quando mi alzo. Cristo nel cuore di ogni uomo che mi pensa. Cristo sulle labbra di tutti coloro che parlano di me. Cristo in ogni occhio che mi guarda. Cristo in ogni orecchio che m'ascolta.

0: E questa era la corazza di San Patrizio. Professoressa, adesso scendiamo un po' più nel particolare. Lei parlava di questa divisione del pellegrinaggio in stazioni. Vediamone in particolare una.
1: Ora, una che praticamente sono tutte, perché si ripetono sempre nella stessa maniera nei 3 giorni e 9 volte. Ora, appena giunto, il pellegrino va alla Basilica di San Patrizio, quindi questa isoletta ospita una Basilica di San Patrizio e rende omaggio al Santissimo. Si inginocchia, recita per 3 volte il Pater Ave Gloria davanti alla croce del Santo, poi esce, fa altrettanto davanti ad una nicchia sul muro esterno dove è custodita la croce in pietra di Santa Brigida. Quindi si gira verso il lago con le braccia aperte nella posizione del crocifisso e ripete per 3 volte la formula battesimale della rinuncia al male, quindi inizia l'opera di purificazione. Quindi deambula 4 volte intorno alla chiesa. Questa è una cosa importante, quasi tutti i pellegrinaggi contemplano questo atto della deambulazione intorno al santuario, che è un modo per allungare il viaggio sacro, renderlo più importante e anche più faticoso, se vogliamo. Lo deve fare 4 volte. Ora, naturalmente, l'isola è talmente piccola che hanno dovuto costruire intorno alla basilica una piattaforma di legno per consentire questa deambulazione. Quindi chi fa questo giro intorno alla basilica ha l'impressione di camminare sulla tolda di una nave, anche per il rumore dei passi sul legno e perché questa piattaforma è direttamente sull'acqua del lago. Subito dopo sale su una collinetta che naturalmente è a 2 metri dalla Basilica di San Patrizio. Questa collinetta ospita i famosissimi, almeno per gli irlandesi, 6 letti. Sono 6 cerchi di pietra che forse sono i resti di antiche celle monastiche. Ogni letto è dedicato a un santo, tutti irlandesi, tutti gaelici, tranne una curiosa santa poco nota anche da noi, che è Santa Caterina, che dovrebbe essere Santa Caterina da Bologna, alla quale erano devoti dei francescani che gestirono il monastero di San Patrizio fra il 6 e il 700. Allora, i pellegrini vanno tutti quanti insieme, tutti i 200 quanti sono, a questi 6 letti. Girano 3 volte intorno ad ogni cerchio di pietre recitando 3 Pater Ave Gloria, poi entrano nel cerchio e fanno 6 volte il giro. Non è all'interno, non è una cosa facile come può sembrare. Ricordiamoci, i pellegrini sono scalzi, quasi sempre piove, le pietre sono taglienti, ci sono sassi per terra, quindi è facilissimo che i pellegrini possano farsi male, ma questo è previsto perché è un luogo di penitenza e di purificazione. I pellegrini che partono per questo pellegrinaggio sanno perfettamente cosa dovranno fare, quali difficoltà dovranno affrontare. Anzi, lo scopo del pellegrinaggio è proprio questo, e del resto il sito pellegrinale del popolo di Loch Derg descrive ogni singola azione, per cui chi parte sa esattamente quello che l'aspetta. Quindi infine, poi, dopo aver fatto questa penitenza dei 6 letti, vanno sulla riva del lago, recitano per 5 volte Pater Ave Gloria, poi tornano alla croce del Santo all'interno della basilica per pregare secondo l'intenzione del sommo pontefice.
0: Tutto questo in quanto tempo?
1: 1 ora e un quarto. Non è tanto, proprio perché l'isola è piccolissima.
0: E poi per il resto della giornata?
1: Ora, adesso finalmente possono mangiare dal giorno prima che sono a digiuni. Non pensate che fanno chissà che tipo di pasto. Esiste una locanda che dire semplice e dire poco, è assolutamente austera, dove vengono serviti cibi proprio austeri, toast, tè, caffè, acqua. Dopo questo, chiamiamolo pasto, se così può dirsi, dovranno fare i pellegrini altre 2 stazioni identiche a quelle che vi ho descritto. Quindi nei 9 giorni ne effettueranno, come dicevo, 9, senza contare le funzioni serali nei 3 giorni. Quindi 9 stazioni come quella che vi ho descritto, più le funzioni serali. Dopodiché i pellegrini andranno a riposarsi nei dormitori, uno per le donne e uno per gli uomini, quindi 150 persone da una parte, 100 dall'altra. Il secondo giorno avranno 4 stazioni identiche a quella che ho descritto, ma soprattutto ci sarà la prova più difficile di tutto il pellegrinaggio, ed è la veglia notturna in chiesa, cioè tutti i pellegrini si riuniscono nella chiesa principale, saranno svegli per tutta la notte e faranno 14 tappe di una sorta di via crucis, e il tutto recitando incessantemente le 3 preghiere di base, che sono il Pater Ave Gloria, incessantemente fino al mattino, senza interrompersi mai. Tuttavia è permesso uscire qualche secondo per rinfrescarsi all'aria fredda della notte, e la maggior fatica è restare svegli. Non solo, chi si addormenta non è che riceve una punizione, però viene escluso dalle indulgenze previste per chi fa il pellegrinaggio. Quindi diciamo che è un pellegrinaggio duro, ma effettivamente rimanere svegli è la cosa più difficile. La mattina dopo hanno un breve riposo e alle 6 del mattino rifaranno altre due stazioni identiche a quella che vi ho detto. Quindi tutti si riverseranno sul molo perché aspettano la barca che, sempre con questo lungo suono di una sola nota di tromba, annuncia il suo arrivo, porta i pellegrini nuovi e porterà via i pellegrini che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio.
0: C'è una preghiera che viene recitata nel momento nel quale si lascia l'isola. Ce la vuole leggere lei, professoressa, almeno l'inizio?
1: È un inno che parla della nostalgia che i pellegrini provano, pensate, dopo digiuni, veglie, camminare scalzi sulle pietre aguzze e tutto quello che possono aver fatto di sacrifici e di penitenza, provano nostalgia per il posto che lasciano. Quindi c'è questo coro di voci che canta l'inno dell'addio e dice: addio a te, Lochderg, potrò vederti mai più? Il mio cuore è pieno di dolore per aver lasciato la tua terra santificata. Prosegue a lungo fino a quando non arrivano fino alla riva, dove troveranno poi macchine, adesso pullman, c'è un servizio apposito che li porterà prima a Pettigo e poi nelle loro rispettive case.

0: Immaginare queste 200-250 persone che trascorrono questi tre giorni pregando incessantemente anche in queste condizioni, come lei ci ha descritto, molto disagiate, sorprende molto, perché a un certo punto si creerà anche un certo clima sull'isola.
1: Sì, si crea quello che veramente è tipico dei pellegrinaggi, uno spirito di fratellanza, di coesione, che è trasversale al censo, allo status, al genere. Gli antropologi lo chiamano, questo particolare senso di fratellanza, la chiamano communitas, la comunità, che in questo caso è aiutato dalla piccolezza dell'ambiente, naturalmente, quindi anche un campo ristretto di stimoli. Qui sono 200 persone in un'isola microscopica che fanno tutte le stesse cose, quindi questa mancanza di stimoli esterni favorisce quello che gli antropologi chiamano il senso, il grado della liminalità, cioè trovarsi in una situazione di limen, di margine. Limen in latino vuol dire soglia, cioè non sei né in un locale, né in un ambiente, né in un altro, sei in una soglia, cioè una via di un luogo di margine che non ti colloca esattamente in nessun luogo, sei in un luogo extraordinario, fuori dalla quotidianità, in cui appunto con suoi propri canoni, sue proprie norme, che favorisce il formarsi, certo dura tre giorni, in altri casi uno, tre o quattro, dipende dal pellegrinaggio, questo forte senso di condivisione.
0: Certo, le motivazioni devono essere molto forti, perché affrontare un rito così faticoso, un rito che continua a ripetersi da secoli.
1: Beh, le stanze sono varie. Intanto il desiderio di allontanarsi dal mondo, anche se per un periodo di tempo limitato, che è tipico di tutti i pellegrinaggi, in questo caso naturalmente viene esaltato dalla lontananza da qualsiasi altro luogo abitato, perché intorno ci sono le acque del lago, intorno alle acque del lago ci sono le montagne, quindi è proprio una chiusura che deve dare veramente l'idea di questa liminalità. Quindi mi distacco da tutto e entro dentro me stesso, quindi la volontà di rinnovarsi interiormente, di togliersi le scorie dell'impazienza, della rabbia, dell'ira, della scontentezza, di quello che noi comunemente chiamiamo lo stress, e ti liberi fisicamente, mangi poco, dormi poco, ma anche spiritualmente, perché pensi, perché mediti, preghi incessantemente. Poi e questo è un dato interessante, tipico proprio di un pellegrinaggio di questo genere, la determinazione a voler confermare il proprio essere, non solo cattolici, ma cattolici irlandesi. Quindi è un pellegrinaggio che esalta e che ha un fortissimo aspetto identitario. Se uno parla adesso con un irlandese, io mi è successo tante volte, sono stato in Irlanda, e sentire sono di Roma, sono romana, c'è anche noi, perché noi siamo cattolici romani. Gli irlandesi sono cattolici romani, ma sono irlandesi, quindi una cosa identitaria. E questo è anche importante, perché tanta fatica, tanto sforzo, digiuni e veglie improntate anche ad una grande generosità, perché tutto questo sacrificio, le indulgenze che vengono acquisite, poco fa le nominavamo, non vengono, diciamo così, virgolette, usate al proprio vantaggio, ma vengono dedicate al suffragio delle anime dei propri cari defunti e dei cari di ognuno dei presenti. E questo mi sembra un gesto molto generoso per un pellegrinaggio che ha una prassi così aspra, così dura, ma che rientra, ripeto, pienamente nella tipica religiosità irlandese antica, che è rimasta tuttora.
0: Grazie professoressa Marucci, ci fermiamo qui con questo incontro dedicato al pellegrinaggio di Loch Derg, o detto anche il Purgatorio di San Patrizio. È proprio tutto, il Viaggio Sacro torna venerdì 4 dicembre con una puntata dedicata al pellegrinaggio in Terra Santa.
2: Viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Loch Derg.

0: Chiamo i misteri della gloria del Signore. Il giorno primo dopo il sabato, le donne di buon mattino si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via da sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite ed avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato». Chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga la grazia di poter fare nella nostra vita l'esperienza della risurrezione del Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Grazie oggi il nostro Padre.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Preghiamo la Vergine Maria che ci faccia fare esperienza della presenza reale del Signore nella nostra vita di ogni giorno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava il potere di esprimersi. Preghiamo la Vergine Maria che ci ottenga i doni dello Spirito Santo e di poter vivere da veri templi dello Spirito Santo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori

0: abbiamo la proclamazione da parte della Chiesa del dogma di fede dell'Assunzione in cielo della Vergine Maria in anima e corpo, afferma e proclama il Papa Pio XII, dopo aver ripetutamente pregato Dio di aver invocato l'illuminazione dello Spirito Santo a gloria di Dio Onnipotente e a onore del suo Figlio Re immortale dei secoli, vincitore del peccato e della morte, allo scopo di accrescere la gloria di Maria e dare gioia ed esultanza a tutta la Chiesa, per autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo e definiamo come dogma di fede che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Preghiamo la gloriosa Vergine Maria assunta in cielo perché si prenda cura di tutti i nostri giovani, perché ottenga loro il dono di incontrare Gesù suo Figlio e di essere riempiti della vera gioia, della vera pace e di trovare il vero senso della vita.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
0: Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci il fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. In quest'ultimo mistero della gloria del Signore e la Vergine Maria, chiediamo alla Madonna che interceda presso suo figlio Gesù affinché venga presto il regno del Signore in questo mondo che si è allontanato da Dio e avvenga insieme il trionfo del cuore immacolato della Vergine Maria.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
0: dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Signore Pietà. Cristo Pietà. Signore Pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici.

0: Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Senza Macchia, Madre Degna d'Amore, Madre Amabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Sapiente, Vergine Degna d'Amore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Dimora dello Spirito Santo, Dimora Colma di Gioia, Dimora Consacrata a Dio, Rosa Mistica, Gloria della Stirpe di Davide, Vergine Potente contro il Male, Splendore di Grazia, Arca della Nuova Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Veri Cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santissimo Rosario, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
1: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
2: Amen.
1: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La parola era la vita.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura ogni domenica. La prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia, il capitolo 22, lì dove si dice: «Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune. È Gesù stesso, la gloria del Padre del cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti». Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso. Il Battista era stato da poco decapitato. Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori. Ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire. Non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda: «Voi chi dite che io sia?», Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco. Non gli interessa, come dicevamo,
sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come gli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio che hanno precedenza nel regno dei cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura? Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù, dunque, non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia, ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui, quanto siamo disposti a metterci in gioco
per Lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone. Ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così, nel nostro piccolo, saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te? Rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi, ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, che cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo. Sei cibo che nutre la mia vita.
sei misericordia che mi perdona, sei speranza che allevia le mie delusioni, sei luce che rischiara il mio buio, sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio, questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria.

Bene, siamo giunti alla fine del nostro percorso. In tutte queste giornate abbiamo avuto sotto i nostri occhi un Vangelo speciale, che è Maria. Maria come il Vangelo che abbiamo guardato in questi giorni. E non è una contrapposizione a quello che è il Vangelo, anzi è forse la realizzazione più piena, più profonda di che cosa sia il Vangelo. Guardando questa donna, noi in fondo abbiamo compreso meglio ciò che Cristo è venuto ad annunciarci. E credo che sia una cosa molto importante per noi ritornare a Maria, fare qualcosa che ci riavvicini in una misura più profonda a questa figura. E non è distrarci da Cristo, ma è poter prendere più sul serio Cristo. Se è vero, come diceva un mio santo, Dio entra nel mondo per mezzo di questa donna, è vero che noi possiamo arrivare a Dio per mezzo di questa donna. Maria è davvero un tramite efficace, profondo, tant'è vero che quando noi pensiamo alla Chiesa la pensiamo come Maria. Se la Chiesa è sacramento universale di salvezza, la maternità di questa donna è un sacramento universale di salvezza, punto. Ora, con qualcuno ieri dicevamo che è talmente vero questo, cioè è talmente vero che Maria è la strada, che il male lo ha capito. Quindi se in un primo momento il male faceva in maniera tale che noi sminuissimo, diciamo così, la fiducia nei confronti di Maria, questa via Marie fosse in qualche maniera snobbata, messa da parte, dicendo ma no, queste sono cose di gente che non capisce, invece torniamo alla nuda e cruda fede senza Maria, che praticamente è un cristianesimo senza la carne. Il male ormai ha capito che non può più attaccare in questo modo, cioè sminuendo Maria. Adesso fa un'altra cosa che forse è peggiore della prima. Suscita decine di movimenti mariani, eretici però. Attenti, perché non basta tenere il rosario, dire io credo nella Madonna, dici siamo dalla parte giusta. Quindi bisogna stare attenti a fare questo discernimento. Noi dobbiamo tornare in una via Marie, che è quella che ci conduce a Cristo, nella Chiesa di Cristo, come Cristo ha voluto il Vangelo. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera purificare tutto ciò che via Maria non è, essendo il male, essendo il demonio, una scimmia, scimmiotta, anche una devozione mariana che è un vicolo cieco. Ve ne accorgete da piccole cose, creano questo tipo di via, quando non è autentica, crea divisioni, contrapposizioni, chiusure, si mettono contro il Papa, i Vescovi, la Chiesa. C'è qualcosa che non funziona in questo, Bisogna fare molto discernimento in questo senso. Quindi, se la via di Maria è una via privilegiata, non tutte le vie di Maria che dicono di essere tali ci conducono a Cristo. Quindi sentivo la necessità qui a Loreto di poter fare un corso di esercizi spirituali tutto basato su Maria, quasi a ridare alcune coordinate che possano aiutarci di nuovo a prendere sul serio questa strada che è una via maestra. Dico questo perché la nostra ultima meditazione terrà insieme tre ultime tappe della vita di Maria: la croce, la Pentecoste e l'Assunzione. Innanzitutto la croce, l'esperienza della croce. Ecco, prima di dire una parola su come Maria è collocata lì, vorrei dirvi che è lì che è collocata la nostra maternità, cioè è lì che noi scopriamo Maria nostra madre. L'immagine che dobbiamo avere sotto i nostri occhi è esattamente questo. Sotto la croce Maria soffre qualcosa di tremendo, di drammatico, il dolore di vedere il figlio morire. Ciò che ci racconta l'evangelista Giovanni, testimone privilegiato di quel momento perché era presente, è che in quel momento, in quell'istante, Gesù opera una trasformazione del dolore di sua madre. E lo fa in questo modo.
Se quello è il dolore di una donna che ha perso, che sta perdendo suo figlio, Gesù trasforma quel dolore nelle doglie di un parto. Maria sotto la croce diventa di nuovo madre. Ma di chi? Di noi. Ecco, se il primo parto mette al mondo Cristo, sotto la croce Maria deve spalancare la sua maternità a ognuno di noi. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi quando qualcuno ci dice perché noi siamo così legati a Maria, perché Gesù ce l'ha lasciata come madre, cioè è stato lui. E un cristianesimo monco di questa maternità risulta molto faticoso da vivere, molto faticoso. Noi dobbiamo riscoprire questa maternità, perché in fondo questo legame materno che ci unisce a lei è ciò che in fondo Dio ha scelto per declinare la misericordia dentro la nostra vita. La tenerezza di questa donna in fondo è un modo attraverso cui si manifesta il volto di Dio. La pazienza, la ferialità, la capacità di una madre di accompagnare il figlio, di farlo diventare adulto, di farlo crescere in sapienza, virtù, grazia, di portarci alla piena maturità. Questo è il ruolo di Maria, barra è il ruolo della Chiesa, cioè una Chiesa è autentica quando ci fa crescere. In che cosa? Non nella dipendenza dalla Chiesa. Una chiesa che crea dipendenza non è una buona chiesa, come una madre che crea dipendenza non è una buona madre, una madre possessiva. Solitamente le madri così fanno danni. Una madre è tale quando ama fino al punto da portare un figlio alla maturità. La maturità significa la maturità piena di essere figli, significa l'esercizio di quella famosa libertà di cui abbiamo parlato. Essere pienamente liberi affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, questo è il mistero della maternità che nasce sotto la croce. E qui vi lascio la prima domanda di questa nostra ultima meditazione. Che rapporto abbiamo con la maternità di Maria? In che maniera Maria c'entra con la nostra vita? Abbiamo un rapporto infantile, ad esempio, cioè un rapporto infantile con Maria non ci aiuta. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no. E allo stesso tempo, quindi, facendoci questa domanda, noi dobbiamo domandarci che rapporto abbiamo con la Chiesa, con la maternità della Chiesa. Qui sembra che ormai lo sport più diffuso è parlare male della Chiesa, oppure difenderla ad oltranza. Esisterà una via di mezzo in cui noi diciamo la verità dei limiti, perché la Chiesa è fatta di persone, ma diciamo anche che il Signore l'ha voluta come sacramento universale di salvezza, non come un'associazione di fedeli riuniti in qualche maniera per fare alcune cose religiose o alcune opere di bene. È sacramento universale di salvezza, significa che in quell'appartenenza, in quell'esperienza relazionale che è l'esperienza della Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. E la Chiesa, come l'amore o come l'amicizia, non è mai una cosa astratta, è sempre il volto di qualcuno, il nome di qualcuno. Dice: ho incontrato l'amore, sì, mi devi dire come si chiama, mi devi dire il volto. Io ho incontrato la Chiesa, mi devi dire il volto, mi devi dire il nome, perché solo se tu riesci a dire questo nome, a riconoscere questo nome, capisci anche in che modo Dio ti ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita attraverso quest'altro. E ci sono, e questa è l'esperienza dei santi, dei grandi santi, che sono stati talmente tanto Chiesa, quei santi, cioè sono stati talmente tanto sacramento universale di salvezza, che sono morti da 2, 3, 400 anni e continuano a fare del bene. Continuano da morti.
cioè non ci stanno più. Ma ciò che hanno dato, lasciato, messo in atto nel mondo continua a generare salvezza. Ecco, spero di non confondermi, invece di darvi questa chiave di lettura. Non separate Maria dalla Chiesa. E per capire la Chiesa bisogna avvicinarsi a Maria. E per capire Maria bisogna avvicinarsi alla Chiesa. Non è una devozione contro tutto il resto. È un rapporto che ci inserisce più dentro il mistero della Chiesa. Bene, proviamo a dire, anche in questo caso come abbiamo fatto ieri, tre parole chiavi che possono aiutarci in queste tre tappe della vita di Maria. Innanzitutto, torniamo sotto la croce. Sì, abbiamo detto che lì è la radice più profonda della maternità di Maria nei nostri confronti e della nostra figliolanza nei suoi confronti. È la radice della Chiesa che nasce sotto la croce. Perché la Chiesa nasce sotto la croce. Viene seminata lì la Chiesa. Diventa evidente il giorno della Pentecoste, ma è lì che viene seminata, eh? Esattamente come prendete un seme, lo buttate a terra e per molto tempo non si vede niente, e poi a un certo punto il germoglio esce dalla terra. È sbagliato pensare che quello è il momento in cui è successo qualcosa. No, è successo qualcosa anche quando non si vedeva niente sottoterra. Ecco, questa parte non visibile è la Chiesa che nasce sotto la croce, per poi diventare visibile il giorno della Pentecoste, per un motivo molto semplice, e lo vedremo, perché lo Spirito scaraventa fuori i discepoli, devono uscire, non c'è più terra che possa coprire questa esperienza, non c'è più nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Quello che avete ascoltato nelle tenebre, predicatelo sui tetti, deve venire alla luce. Questa è l'esperienza della Pentecoste. Ma la Chiesa nasce là sotto, sotto la croce, e nasce attraverso questo sacramento che è il sacramento di questa donna e del legame che questa donna costruisce con Giovanni, che rappresenta ciascuno di noi. Anche qui, permettetemi una sottolineatura. Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato. Lui stesso nel Vangelo non si nomina mai se non con questa accezione, il discepolo amato, quello che Gesù amava. E voi capite che sotto la croce, se noi siamo Giovanni, ognuno di noi è questo discepolo prediletto. Ognuno di noi può dire: sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza della fede, che non è... Ognuno di noi può dire: sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza.

Tu sei prediletto, tu sei prediletta, tu sei amata, tu sei amato come Giovanni. E in quanto amato come Giovanni vieni consegnato alla maternità di questa donna che da quel momento diventa tua madre e tu la porti in casa. Bene, sotto la croce Maria vive questa esperienza che i mistici, grandi mistici, hanno definito con un nome specifico, no? È la notte oscura. La notte oscura non è la crisi, capite? La crisi, l'abbiamo detto prima, per un motivo che a volte dipende da noi, dal fatto che siamo assuefatti a questo, a quest'altro, che ci abituiamo, che pensiamo di capire dove dobbiamo andare, ci perdiamo Gesù per strada, l'abbiamo detto, no? Perdersi questo bambino significa perdersi il motivo. Queste sono le crisi, e le crisi dipendono un po' da noi. E infatti, convertendoci, recuperiamo ciò che abbiamo perduto nel frattempo. La notte oscura non è una crisi, è un'esperienza, ed è un'esperienza spirituale a cui prima o poi ognuno di noi dovrà farne esperienza, a cui è chiamato. E sai che è la notte oscura perché la fede, la speranza e la carità non sembrano servirti più a niente, cioè ti sembra che sono, che tu non ce li hai più, non hai più fede, non hai più speranza, non hai più carità. Tutto questo si traduce in una sensazione tremenda, che è questa: sentirsi abbandonati. Ora, con molta presunzione, io sto tentando di spiegarvi una roba che, essendo misteriosa, la puoi capire solo se la vivi. Quindi prendete con le pinze quello che sto per dirvi e non pensate che quello che sto per dirvi esaurisca il discorso. Quello che succede durante la notte oscura, quello che succede in questa esperienza di abbandono, è esattamente quello che succede a Gesù sulla croce. Ieri abbiamo detto che se tu ami, in qualche maniera l'esperienza di chi stai amando diventa la tua. Così come Gesù vive la sua notte oscura in quel momento, Maria vive la sua notte oscura in quel momento vedendo morire suo figlio, in quel modo. Gesù non muore poeticamente, Gesù muore gridando. Immaginate una persona che sta agonizzando e muore gridando, perché muore così. Ecco, in quel momento che si fa? Che si fa quando ci si sente abbandonati, quando tutto sembra perduto, quando sembra che tutto quello che hai fatto non ha più nessun senso, nessun significato, quando tu pensi che non c'è più niente, che ti aspetta il nulla davanti, quando Dio sembra assente, completamente assente? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la notte oscura Gesù l'affronta in questo modo, accogliendo questo buio e contrapponendo al buio in cui lui si sente abbandonato il suo abbandono. Una delle ultime parole di Gesù sulla croce è questa: non è solo Dio mio perché mi hai abbandonato, ma è immediatamente dopo questa l'espressione: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Nelle tue mani mi consegno il mio spirito. Abbandonarsi completamente in Dio. Questo atto di abbandono in Dio è ciò che rafforza in maniera indelebile la nostra relazione con Lui. Traduciamolo in questo modo: è fidarsi di Dio quando Dio sembra non esserci. È credere in questo Padre quando tu non senti che è tuo Padre. È abbandonarti in Lui quando sembra che non ci sia nessun abbraccio ad accoglierti. Praticamente è l'esercizio più radicale della nostra libertà, perché la facciamo in assenza di qualunque aiuto esteriore. In quel momento, se tu decidi di bestemmiare o di abbandonarti, quello che stai decidendo è la tua
il gesto

costo della tua libertà radicale, perché non hai nessun aiuto in quel momento. È una decisione nuda e cruda la tua, quella di rimanere lì e abbandonarti, oppure quella di ribellarti. A noi una libertà così non piace, perché la libertà, quando è vera, è scomoda la libertà. Perché questa libertà è non avere più nessun aiuto. Ora, voglio darvi un'immagine che spero possa aiutarvi a leggere l'abbandono e l'abbandonarsi. Immaginate il rapporto che ci può essere tra un bambino che sta cominciando a camminare e il proprio padre o la propria madre. Se tu prendi questo tuo figlio per le mani e cominci ad aiutarlo a camminare, e quello è divertente fare questa cosa, no? C'è il padre, c'è la madre che ti aiutano a far questo. Ma arriva un momento in cui il padre e la madre abbandonano il figlio, cioè non lo aiutano. Il figlio mica capisce che quella roba lì è perché lui impari a camminare, la percepisce come uno sfregio a lui, cioè perché la mamma non si sta alzando? Perché non c'è nessuno in questo momento? Perché sto io da solo? Ma voi capite che l'atto più grande di amore che può fare un genitore è abbandonare il figlio, cioè mettere il figlio nella condizione di tirar fuori la sua capacità di rimanere in piedi. Capite la portata di questo? Sappiate, questa è solo un'immagine della notte oscura, che detta qui, seduti tranquillamente nelle Marche con questo sole meraviglioso, con alle spalle la Basilica di Loreto, è bellissimo. Ma quando ti trovi in quella notte oscura, ha voglia di dire parolacce a Don Luigi, dice: Don Luigi, non funziona sta cosa, non mi viene, non mi aiuta. Ma anche a quel bambino in quel momento non si sente aiutato, non c'è spiegazione che lo incoraggi in quella sensazione di sentirsi abbandonato. Ma è per dirvi che non è un abbandono fine a se stesso, è un abbandono che ha uno scopo, è un abbandono che ti porta a una sorta di trasformazione, cioè tiri fuori da te qualcosa che prima non c'era. E proprio perché sei completamente svuotato da tutto, puoi essere riempito di tutta la grazia di Dio. Non ci sono più aiuti, non c'è più la telefonata a casa, non c'è più niente, capite? Non c'è nulla se non sapere che c'è un atto di abbandono nei confronti di Dio. Come si manifesta questo atto di abbandono nei confronti di Dio? Ecco qui che ci viene in aiuto Maria. Che cosa ci dice il Vangelo per spiegarci come Maria si abbandona a questa notte oscura? Dice così il Vangelo: stava la madre sotto la croce. Starci in quella notte, non devi fare niente, devi starci. Qualunque cosa, devi starci. A Roma si dice starce. Devi starci. E non hai teologia che ti aiuti, preghiere che ti vengono in soccorso, situazioni, persone che ti capiscono, non c'hai nessuno, niente. Allora tu puoi dire semplicemente come Maria: io sto qua, sto piantato sotto la croce, questa è la mia notte oscura. E posso ripetere quello che ho sentito da Gesù: Padre, nelle tue mani io mi consegno. Padre, è tutto nelle tue mani. C'è una preghiera di uno scrittore che è passato un travaglio profondissimo, senza fede, ma alla ricerca di Dio in maniera profonda. Cesare Pavese. O Dio che non esisti, ti prego, esisti. Ditemi se questo non è un tentativo di gridare nel buio, no? O Dio che non esisti, esisti. O Dio che io ti sento lontano, che non ci sei, ecco l'ateismo, l'assenza totale di Dio. Io mi consegno a te, in questo momento mi consegno a te, quando non conviene. Quando non conviene.
Ora, non vi preoccupate, perché nell'esperienza della notte oscura c'è la grazia che ci sostiene. Il problema è farsi aiutare dalla grazia, perché solitamente noi ci agitiamo. E quindi quando ti agiti, uno pure ti può aiutare, ma non accetti l'aiuto perché stai agitato. Calmati, lasciati aiutare in quel momento. Il Signore ti aiuterà così, nella misura in cui a te serve lì, in quell'istante. E poi noi abbiamo una consolazione immensa. Noi sappiamo, ad esempio, che Gesù in quella notte oscura non era da solo. Ad esempio, nella notte oscura di Gesù c'era Maria. Non sarà così anche per noi? Capite perché noi nell'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, qualunque morte sia, non solo la morte quella che incontreremo alla fine di questa vita, in tutta l'ora di morte che certe volte dobbiamo vivere. Noi sappiamo per certo che se Gesù ha avuto nella sua notte oscura Maria, l'avremo anche noi Maria. Ed è vero anche il contrario: Maria nella sua notte oscura ha avuto Gesù. Noi non siamo soli, anche se ci sentiamo soli in quel momento. Questa è la memoria che ci spinge ad andare avanti. Non siamo soli in quel momento. In questo senso ci salva la Via Maria. E sapere che nel momento più difficile della nostra esistenza, noi non siamo soli, c'è questa madre con noi. I santi, quelli seri, no, non che non esistano, però diciamo, quelli con cui ci accorgiamo di più che c'è stato questo lavorio, hanno una spiccatissima relazione mariana. Ma non è roba devozionistica, amici, capite? Cioè non è il feticismo di tenere in tasca il rosario, no? Dice, cioè in tasca il rosario, lo tengo in mano, tipo amuleto, no? E poi lo tiro fuori, dico, questo. No, è proprio sapere che è un legame, io so che qualunque cosa accade nella mia vita, io ho un legame. Allora, se tu capisci che tu hai un legame, ha senso anche questo, che è un legame, che è un segno di un legame. Non è, ripeto, il feticismo di una devozione, né allo stesso tempo la credenza di una religiosità magica. Dirò 600 rosari e questa cosa tutta a posto, eh? No. Se quella preghiera non ti converte fino al punto da farti esercitare il tuo essere figlio, il tuo abbandonarti. Perché la grazia di Dio funziona nella misura in cui tu ti abbandoni. Fine. Se tu non ti abbandoni, non funziona la grazia di Dio. È come se tu devi fare un salto in alto e continui a rimanere aggrappato alla ringhiera. E dici, non fai nessun salto se non molli la presa. Molla la presa. Questo ti fa andare in alto. Bene, questa è l'immagine che volevo lasciarvi di questa tappa di Maria sotto la croce. Seconda cosa, la Pentecoste. Tranquilli, non è che mi sono dimenticato che Gesù è risorto nel frattempo. Seguo un po' la linea del Vangelo, ok? Della risurrezione ci viene raccontato tanto, e tanti incontri di risurrezione. I padri dicono che certamente Gesù risorto sarà apparso a sua madre, certamente. Il Vangelo ci racconta di altri episodi. Non ci dice del rincontro con la madre del risorto, che certamente ci sarà stato. A me interessa un'altra cosa, quello che succede il giorno di Pentecoste, perché è sicuro che in quel cenacolo c'era Maria, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Era lì a tenere insieme i pezzi, tipicamente di un amore materno, che solitamente cerca di arrabattare tutto perché tutto rimanga più o meno insieme, no? L'amore tende all'unità, a tenere insieme i pezzi. L'odio frammenta, l'amore unisce. Maria tenta di tenere insieme i pezzi, perché la gente che c'ha di fronte è gente spezzata, frantumata, la vita li ha devastati, e Maria è lì come un principio di unità, come lo scotch. Che brutto, Madonna, lo so, non è proprio, però è così. Immaginate una cosa rotta e ci metti lo scotch, è un tentativo di tenere insieme.
questo tentativo di tenere insieme, che è tipico di Maria, quindi capite che tutti quelli che invece vogliono dividere e frantumare non sono secondo quello che è Maria. Maria certamente non dividerebbe la Chiesa, certamente. Bene, cosa accade il giorno della Pentecoste? Non accade solo che il tentativo di Maria di tenere insieme i pezzi fa sì che attraverso la grazia dello Spirito Santo quei pezzi ritrovino un'unità, cioè s'aggiustano, perché il potere dello Spirito Santo è lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, capite? Questo è il ruolo dello Spirito. Ma avviene quella che noi chiamiamo la grazia trasformante. Questo, se abbiamo parlato di un livello di vita spirituale, che siamo già nella mistica qui, la notte oscura, qui siamo nella grazia trasformante. Ora, la grazia trasformante agisce in questo modo: a Marta si aggiunge Maria. Quando solitamente noi viviamo o Marta o Maria, la grazia trasformante aggiunge a Marta Maria, senza più nessun o. Non c'è più out, che è la nostra grande fatica. Azione o contemplazione? Dio o gli uomini? Fare o essere? Marta o Maria? La grazia trasformante fa questo. Il fare diventa essere. L'azione diventa un modo attraverso cui tu puoi contemplare. E puoi avere una profondissima esperienza spirituale nel fare una cosa banalissima. Non è più importante quello che fai, ma tutto quello che fai diventa un modo attraverso cui tu sei. Il verbo fare si unisce al verbo essere. È un'espressione del verbo essere. Rubiamo per l'ennesima volta l'intuizione di Don Tonino Bello. Si diventa contemplativi. Contemplativi. Questa è la grazia trasformante della Pentecoste. Quindi la Chiesa è talmente ormai inondata dalla presenza di Cristo, perché è la presenza dello Spirito del Risorto, che pur rimanendo pienamente umana, esprime tutta la sua divinità. Allora, gli ortodossi e soprattutto la teologia orientale in questo senso è più avanti nel comprendere che cos'è la grazia trasformante, e soprattutto nella tradizione dei nostri fratelli d'Oriente c'è questa idea di fondo: la venuta di Cristo nel mondo, lui che è Dio si è fatto uomo. Qual è lo scopo di Dio che si fa uomo? Trasformare noi in Dio. Noi siamo cristificati, si dice, siamo deificati, noi siamo divinizzati. In noi agisce la divinità di Dio. Così come lui ha assunto su di sé la natura umana, noi assumiamo su di noi la natura divina. Questa è la grazia trasformante. Qual è lo scandalo di Gesù? La cosa insopportabile per Satana è che Dio si faccia uomo, capite? Non si fa angelo, ma sceglie una natura che è completamente inferiore alla sua. Questo è lo scandalo. Ma c'è un doppio scandalo: è che ha preso noi e ci ha resi come lui, ci ha deificati, cristificati. In alcuni questo è evidente, a volte anche fisicamente è evidente, in alcune esperienze mistiche questa cosa si vede.
la luce, lo sguardo di una persona. Ma basta anche un solo dono, che è quello della pace. Ci sono delle persone che veramente sono così cristificate che la loro presenza è una presenza che porta pace, che porta luce, che porta gioia, che porta Cristo. E qui vedete che ritorniamo all'inizio. Qual è il miracolo di Maria che attraversa la Galilea, arriva fino a Ein Karem? Che cosa c'ha dentro? C'ha dentro Gesù. Il miracolo della Pentecoste è che ognuno di noi può dire di essere come Maria. Noi abbiamo dentro Cristo. E il legame che c'è è che uno dentro l'altro. Noi siamo in Lui, Lui è in noi. Poi, se volete arrivare proprio a una cosa molto spicciola, non so voi, ma io desidero fortemente risolvere il conflitto tra Marta e Maria, tra il fare e l'essere, tra l'azione e la contemplazione. Beh, questa è opera dello Spirito, questa è la Pentecoste. Maria è lì e ci insegna questa grazia trasformante. Ultima tappa, l'assunzione di Maria al cielo. Con questo dogma mariano, che è davvero l'ultima tappa della vita terrena di Maria, no? La sua assunzione al cielo, assume un significato profondo, perché l'assunzione di Maria al cielo ci ricorda qual è il nostro destino, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro destino. Il nostro destino è Cristo. E Maria è la prima che mostra che questo destino è possibile, in anima e corpo, non soltanto in anima e corpo. Tutto quello che è vostro, dice Paolo, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è troppo poco pensare che la risurrezione riguardi lo spirito. È troppo poco pensare che la risurrezione riguardi l'anima, un principio interiore. La risurrezione riguarda anche il corpo, un corpo redento, trasfigurato, ma un corpo. Credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, nella resurrezione della carne. Capite come è demolito tutto un filone New Age che a volte attraversa anche la nostra fede cristiana? Credo la risurrezione della carne, non il ridurre in psicologismo, in interiorismo, in emotivismo, e metteteci tutto quello che volete. La risurrezione della carne e ridare corpo al cristianesimo. Quindi se dovessimo correggere il nostro vocabolario, anche pastorale, dovremmo smettere di dire che noi siamo in cura d'anime. Non è vero, noi siamo in cura di persone, perché le anime hanno un corpo anche. E anche se forse abbiamo sbagliato a dire questa cosa, che siamo in cura d'anime, lo abbiamo sempre fatto in 2000 anni, cioè abbiamo capito che non potevamo dare il catechismo a una persona senza dargli anche da mangiare, o dargli una dignità, o dargli una possibilità di vivere dignitosamente questa vita, e capire che la risurrezione della carne prende sul serio anche la concretezza delle persone, e che Cristo riguarda tutto l'uomo, non solo una parte. Ecco, Maria ci mostra nell'assunzione che il nostro destino, che è quello di risorgere anche nella carne, è possibile. Lei è la prima che viene introdotta nell'eternità di Dio in maniera completa, spirito, anima e corpo. Maria. Ora, non mi spiegate in che modo, è un dogma, quindi se ve lo spiegassi dovreste preoccuparvi,
Cioè, è qualcosa che noi intuiamo ed è un paesaggio così grande che tu intuisci essere vero anche se non lo racchiudi in una formula. Cioè, ti rendi conto che questa roba qui, più che portarti a credere a qualcosa di irrazionale, spalanca la tua razionalità a qualcosa di più grande. E questa cosa ha un effetto immediato nel presente. Ce l'ha. Quando i benedettini cominciano a capire che l'ora et labora, che una vita profondamente unita a Cristo ha a che fare con la bonifica di una palude, hanno capito che cos'è la risurrezione della carne, cioè che c'è una ricaduta molto concreta dell'esperienza spirituale. Questo tira fuori una concretezza che a volte noi manca. E a livello personale, lo esauriamo così questo problema, facendo sempre propositi, ragionamenti e riflessioni. Ma la carne? A livello ecclesiale invece facciamo convegni, approfondimenti, gruppi studio, quindi la carne. Dobbiamo andare concretamente alle questioni. Concretamente. Perché noi siamo chiamati a risorgere concretamente. Tutto è chiamato a partecipare a questa redenzione, tutto di noi, tutto di noi. Non c'è un angolo di noi che non è chiamato a questa redenzione. Spirito, anima e corpo. Ecco perché questa cosa ci ridà anche una capacità di saper voler bene a tutte queste tre dimensioni e a non pensare che deve essere una a scapito dell'altra. Gli amici francescani, correggetemi, ma credo che anche Francesco a un certo punto si sia reso conto che aveva un po' esagerato contro il suo corpo, no? Chiese perdono al fratello Asino. Vedete, la conversione di un santo nell'accorgersi che persino la penitenza, che è un mezzo attraverso cui noi possiamo rendere visibile anche tutto questo, non può prescindere dall'amore per una cosa che ci ha dato il Signore e che è chiamata redenzione. Anche fratello Asino, cioè il nostro corpo. Bene, ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da dire anche rispetto a quella che è l'esperienza di Maria. Io ho voluto tracciare così velocemente in questi giorni una sorta di itinerario, no? che partiva dall'Annunciazione, passava attraverso l'esperienza della visitazione, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento, le nozze di Cana, la vita a Nazareth, la vita pubblica di Gesù, la croce, la Pentecoste, l'Assunzione. È una strada, una sorta di mappa. Ora, il modo con cui questa mappa si presenta dentro la nostra vita è in ordine sparso. Cioè, mi piacerebbe dirvi, prima viene uno, due, tre, no, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui tu, non lo so, c'hai 50 anni, in quel momento per te accade un'annunciazione. Cioè un momento in cui si attualizza in maniera puntuale un incontro con Dio, o forse un incontro nell'incontro, capite? E allo stesso tempo, in questo momento, io devo imparare di nuovo che cos'è la carità. Devo di nuovo interrogarmi sulla gioia, devo di nuovo domandarmi in che modo mi vivo le crisi, che cos'è per me lo splendore dell'adesione alla testimonianza, a ciò che reputo essere vero, in che modo sto valorizzando l'empatia che salva dentro la mia vita. Oppure mi devo riprendere in mano la quotidianità e cominciare di nuovo a viverla per Cristo, con Cristo, in Cristo. Se sono così furbo da usufruire della maternità di Maria e quindi della maternità della Chiesa, in che modo vivo il buio? Ma quante volte avete già vissuto una sorta di notte oscura? E il Signore vi ha istruiti senza bisogno che nessuno lo dicesse ad alta voce, perché se siete qui in qualche maniera siete rimasti a galla, devastati, feriti, anche i discepoli lo erano. E vi posso assicurare che non si sono salvati tutti. Uno si è tolto la vita anche.
Cioè, non date per scontato che, come diceva qualcuno a Sanremo qualche tempo fa, comunque vada sarà un successo. No, può andare male, molto male. Questo ci rende tremendamente seri e tremendamente grati, perché feriti, stanchi, scassati, siamo arrivati fin qui. E il Signore vuol fare qualcosa con noi in questo momento, ripartire da noi, proprio quando tutto sembrava perduto, e sperimentare così quella grazia trasformante di vedere finalmente il fare non più contrapposto all'essere, e accorgerci che tutta la nostra vita, che su questo aveva ragione Freud, è attraversata dalla paura della morte, è redenta invece dalla memoria del nostro destino, perché il nostro destino è la risurrezione totale di ognuno di noi.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana, dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capace di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il nome di battesimo della Santa non è quello con cui universalmente è venerata. Nata il 20 aprile 1586 a Lima, i genitori Gaspar e Flores e Maria Oliva al fonte battesimale le imposero il nome di Isabel Flores, non così il cielo. Successe infatti che un giorno, mentre la bimba di appena 3 mesi dormiva nella sua culla, i passanti videro il suo volto divenire simile a una rosa sbocciata. Da allora la madre non volle chiamarla con altro nome che quello di Rosa. Alcuni anni dopo, però, mentre la fanciulla protestava davanti alla statua della Madonna del Rosario, «Perché mai io sola fra tutti non porto il nome impostomi nel battesimo? E quello che porto non mi viene forse dato per impulso di vanità?» La Madonna le apparve rassicurandola: «Il mio divin figlio approva il nome di Rosa, ma vuole che vi aggiunga il mio, perciò d'ora innanzi ti chiamerai Rosa di Santa Maria. Dunque non Isabel né Rosa, ma Rosa di Santa Maria si doveva chiamare colei che avrebbe fatto della sua esistenza un dono alla Vergine».

Una volta che la giovane Rosa aveva portato un mazzo di fiori a Gesù, il Signore l'apparve e tra tutti ne prese uno dicendole: «Rosa, tu sei questo fiore, io lo prendo per me». Ecco l'aspirazione di tutta la sua vita: lasciare il mondo di cui aveva compreso la vanità ed essere solo di Cristo. All'età di 5 anni aveva già emesso il voto di perpetua verginità. Ciò la rende ancora più simile alla semprevergine, anch'ella entrata nel Tempio alla verdissima età di 3 anni. Tuttavia il desiderio di consacrazione divenne via via più esigente, spingendola a chiedere di entrare tra le Clarisse di Lima. Venne il giorno tanto atteso in cui lasciò la casa paterna, accompagnata dal fratello Ferdinando. Ma successe un fatto imprevisto. Durante il tragitto, passando dinanzi alla chiesa di San Domenico, pregò il fratello di poter entrare a visitare per l'ultima volta la Madonna del Rosario. Entrata che fu, si inginocchiò e si mise in preghiera. Il fratello, che aveva fretta, cominciò a richiamarla, dicendole che in monastero il tempo per pregare non le sarebbe certo mancato, ma la santa, nonostante i ripetuti tentativi, non poteva alzarsi da lì, come trattenuta da una forza sovrumana. Comprese allora che la destinazione scelta non era quella designata da Dio e promise alla Vergine che se l'avesse ridato la libertà di alzarsi, avrebbe senz'altro aspettato di conoscere i sacri voleri. La Madonna consentì sorridendo e non tardò a manifestare a Rosa la divina volontà. Il giorno 10 agosto 1606, in quella stessa cappella della Madonna del Rosario, la giovane ventenne vestiva l'abito del terzo ordine domenicano.

non può esservi espressione più adatta a evocare l'identità spirituale di questa santa, del famoso versetto del Cantico dei Cantici: come giglio fra le spine. La Vergine peruviana, infatti, è passata alla storia della geografia come una santa penitente del calibro di Santa Maria Maddalena. Crescendo, non solo aveva allontanato da sé ogni vanità nella cura del corpo e delle vesti, ma convinta che amor con amor si paga, volle dare al Signore un ricambio d'amore quanto più simile al suo. Da qui la proporzione gigantesca e quasi spaventosa della sua penitenza. Il suo programma giornaliero di vita ha cifre sorprendenti: 12 ore di preghiera, 10 ore di lavoro manuale e 2 sole di riposo. Di notte, per poter pregare senza essere vinta dal sonno, si teneva sospesa ai chiodi di una croce, un po' più alta di lei e appoggiata al muro. Tra le altre preghiere, durante questo tempo recitava con particolare devozione le litanie lauretane in onore della Madonna. Fu il suo direttore spirituale a moderare il fervore della santa, imponendole maggior tempo per il riposo. La mattina, dopo un sonno così scarso e scomodo, la natura faticava a svegliarsi. La santa ricorse come di consueto all'aiuto della Madre Divina, pregandola a svegliarla all'ora stabilita. La Madonna si assunse l'incarico svegliandola ogni giorno delicatamente. Una mattina, al richiamo della Madonna, che come al solito le diceva «Levati figlia, ecco l'ora della preghiera», la santa rispose «Cara madre, io mi levo», ma il sonno la colse nuovamente. La Santissima Vergine allora le si avvicinò di nuovo, la toccò e le disse «Levati, oh figlia, è la seconda volta che ti chiamo». La santa questa volta aprì immediatamente gli occhi ed ebbe appena il tempo di vedere il volto soave della Madonna. Basterebbe questo episodio per comprendere quale intimità univa madre e figlia, e la sua vita è tutta intessuta di tali preziosi episodi. Un altro giorno, per esempio, mentre la santa pregava nella chiesa di San Domenico, improvvisamente si ricordò di aver lasciato su qualche mobile della camera uno strumento di penitenza. Turbata perché qualcuno l'avrebbe potuto vedere, pregò la Madonna che lo nascondesse. Detto fatto, quando tornò a casa, lo trovò rinchiuso in un ripostiglio, messovi dall'angelo custode per ordine di Maria Santissima.

consumata dalla penitenza, offerta per la salvezza dei peccatori e la conversione delle popolazioni indigene, si avvicinò per lei piuttosto presto il tempo di passare da quest'altra vita. Quel che temeva non era una vita breve, ma unicamente una vita vuota d'amore. Fu per questo che al sentore della fine imminente, pur avendo solo 31 anni, non poté che rallegrarsi, realizzando di aver dato veramente tutto al suo Signore. Ma prima avrebbe dovuto soffrire ancora molto. Durante la sua agonia ebbe a esclamare: «So bene di meritare ciò che soffro, ma non avrei mai creduto che tanti mali potessero riversarsi su un corpo umano e diramarsi così in tutte le membra. Non di meno si compie in ciò, come in tutto il resto, la divina volontà». Qualche giorno prima di morire le fu dato il santo viatico e l'estrema unzione e fu rapita in un'estasi d'amore. Morì solo dopo aver rinnovato i suoi voti religiosi, ripetendo più volte: «Gesù, sii con me». Era la notte del 23 agosto 1617. Dopo la morte, quando il suo corpo, accerchiato da ogni parte da gente esultante di devozione, fu trasportato nella Cappella del Rosario, la Madonna da quella statua dinanzi alla quale la Santa tante volte aveva pregato le sorrise ancora per l'ultima volta. La folla presente gridò al miracolo. Quel sorriso è il segno del più bel compiacimento che la Madre Divina volle mostrare per una vita spesa interamente in una eroicità d'amore con pochi eguali.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Gesù vuol sapere cosa pensa la gente di Lui, ma poi direttamente si rivolge agli Apostoli e chiede: «Ma voi chi dite che io sia?» È la domanda che Gesù, che la parola di Dio rivolge oggi a noi. Chi è per noi Gesù? Siamo capaci di rispondere come Pietro con un atto di fede, che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio? Oppure per noi è semplicemente un grande uomo, capace magari di compiere miracoli, ma non è il Figlio di Dio? La fede è proprio qui: credere che Gesù ci manifesta il volto di Dio nella storia, è colui che ci salva, è colui che presenta in mezzo a noi in nome del Padre che lo ha mandato per la nostra salvezza. E allora ci rivolgiamo a Lui, bisognosi di misericordia e di perdono, per poter celebrare la nostra preghiera e questa Eucaristia in maniera degna. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth il Figlio di Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di

0: Ilchia, lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piuolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io a te dico: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Credo che dopo aver ascoltato queste parole della liturgia, in particolare il Vangelo, Gesù non abbia bisogno di risposte per sapere se lui è il più bravo tra gli scribi, cioè tra gli esperti della legge, tra i rabbini, ma per sapere se i suoi discepoli sono innamorati di lui. Se noi oggi siamo innamorati di Cristo, se Pietro e gli altri apostoli hanno aperto il loro cuore per accogliere Lui come persona, figlio di Dio, la Sua parola, se noi abbiamo il cuore aperto per accogliere Cristo nella profondità della nostra vita, non è facile rispondere a questo interrogativo così importante per la vita cristiana, per la vita dei credenti. Il primo passo è quello di guardare dentro la nostra vita, alle nostre esperienze di credenti, chiederci: chi sei tu per me, Signore Gesù? Il secondo passo è una risposta vera a uscire dal nostro egoismo, dalle nostre sicurezze, dalle cose che abbiamo sempre fatto, che sono un po' una consuetudine, forse anche un po' la rovina del nostro essere credenti. Abbiamo bisogno di rinnovare ogni giorno della nostra vita la nostra fede in Cristo, perderci nella pienezza della vita che viene da Cristo, secondo le parole che troviamo nel Vangelo di Giovanni. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Interrogato, Pietro risponde: «Tu sei il Messia», che possiamo dire così: tu sei la presenza di Dio dentro la nostra esistenza. Tu sei la libertà che porti alla nostra vita, alla nostra esistenza. Sei il Figlio di Dio, il Dio vivente, colui che fa viva la nostra vita, la mia vita, una vita vera, una vita inesauribile, una vita che ha in sé i segni dell'eternità, perché è il dono di Dio. Una domanda adesso, chiaramente, viene rivolta anche a noi. Perché noi andiamo dietro a Cristo? Perché lo ascoltiamo? Perché ascoltiamo oggi la Sua parola? Perché lo seguiamo? E la risposta può essere semplice, ma anche nello stesso tempo difficile. Che cosa cerchiamo
attraverso la nostra fede nella parola e nella persona di Cristo. Credo che cerchiamo la pienezza della vita, che cerchiamo la felicità, che non vuol dire avere una vita senza preoccupazioni, senza fatiche, ma una vita piena, accesa di luce, accesa di speranza, una vita appassionata, una vita che vibra della presenza di Dio, una vita proiettata avanti, in alto. Nella seconda parte del Vangelo, Gesù capovolge la domanda in un bellissimo contrappunto, potremmo dire. Pietro, adesso tu devi chiedere a me: chi sei tu per me? E Gesù dice: tu sei la pietra sulla quale fondare la fede cristiana, fondare la Chiesa. Questa pietra sei tu. Ciò che legherai, ciò che scioglierai, ma non si tratta del potere di assolvere o di scomunicare la gente, ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano, perché Cristo è la rivelazione del Padre e la pienezza dell'umanità. Gesù non è venuto per instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in un servizio totale fino alla morte di croce. Non porta in sé nessun potere, ma una possibilità di diventare una presenza capace di trasfigurare la vita dell'uomo, capace di trasfigurare l'esperienza cristiana anche nelle esperienze più difficili e più problematiche della vita, facendo cose che Dio solo sa fare. Dà a noi la possibilità di compiere dei gesti, delle azioni che sono la risposta ad un atto di fede in Lui. E quali sono queste azioni che possiamo compiere nel nome di Dio? Perdonare, perdonare a tutti. Il Vangelo ci dice: perdonare ai nostri nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere una vita donata, gesti che dentro hanno il segno della presenza di Dio, hanno i segni della presenza dell'eternità, un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo e il mondo a Dio, che può fare di ciascuno di noi una piccola pietra, una pietruzza. Pietro è la pietra fondamentale della Chiesa. Noi un pochettino possiamo essere questa pietra, una porzione di quella Chiesa che rende presente nel mondo il volto di Cristo. La beatitudine di Pietro: beato te, dice Gesù a Pietro, la beatitudine di Pietro raggiunge anche noi. Anche noi possiamo essere questa parte dell'edificazione della Chiesa di Dio, come una piccola pietra. Il Signore non disprezza nessuna piccola pietra, nessuno di noi, per quanto piccolo possa essere. Le sue creature sono amate, le sue sono le mani di colui che costruisce, l'immagine che ci viene dalla Scrittura. Dio è un vasaio che costruisce nel miglior modo possibile, nella forma migliore. Ha costruito con la creta, ha creato con la creta il primo uomo, con mani che preparano una carezza,
un gesto di amore nei confronti di ogni uomo creato dalle mani di Dio. Ci possiamo ognuno personalmente allora domandare, secondo il Vangelo di oggi, chi è per me? Chi è per me il Cristo? Chi è per la Chiesa di Dio il Cristo oggi? Che posto occupa nella nostra vita, nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare la speranza della vita che ci viene da Dio in ogni giorno della nostra esistenza? L'esercizio interiore del discernimento che nasce da questi interrogativi permette alla nostra fede e alla Chiesa di rinnovarsi continuamente, avendo il coraggio, chiaramente, come Pietro, di riconoscere che quella persona che è in mezzo a noi, anche oggi, è veramente il Figlio di Dio.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con lancio la via della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto 211a.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, ti raccomandiamo in particolare Flavio, Lucia e Odorico e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera sanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Oltre che il breve commento al Vangelo, siamo invitati a leggere ciò che Papa Leone XVI dice sulla musica sacra, e credo che sia un invito anche a voi che siete qui presenti a partecipare al canto, che è preghiera, il canto è preghiera, quindi ad essere partecipi anche in questo modo alla liturgia. Poi c'è un avviso che non sarò presente questa settimana, invece non vado da nessuna parte, sarò presente mentre saranno sospese lunedì, martedì e mercoledì le celebrazioni dell'Eucarestia in tutte e tre le parrocchie. Poi continuo domenica in compagnia, nei pomeriggi delle domeniche dal 23 al 30, dalle 16 alle 19 in oratorio per chi desidera partecipare. Concludiamo la celebrazione della messa facendo il canto 72.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica presieduta dal Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo, carissimi, che alle ore 9:20, in diretta dal meeting di Rimini che si svolge in questi giorni, la puntata dedicata alla vita oltre il muro, come far fiorire la speranza in carcere. Poi alle ore 10:25 l'altra rubrica Pastori, dedicata ai vescovi italiani. Seguirà poi ancora alle ore 11 la Santa Messa in diretta, per arrivare alle ore 12 con la preghiera dell'Angelus insieme con Papa Leone XIV. A tutti auguro una serena e felice domenica.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
3: Buongiorno a tutti, questo secondo incontro del Meeting di Rimini 2026 è dedicato al tema La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Il termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali. Io faccio parte di quella categoria lì dei giornalisti, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni. C'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono, papam, e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse, un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni il volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, la Gocce di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me. Guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito con, intanto ve li presento, Antonio Baldissarri, presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. Quei giovani è difficilissimo lavorare, giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi di tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissimi imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e a aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, sì, ma è per intenderci, e oggi è diventata il comandante. e ci racconterà un po' la sua esperienza. Bene, allora cominciamo. Ah, e devo dire che abbiamo in collegamento su Zoom il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, quindi lo ringrazio se ci ascolta, credo proprio di sì, e chiederò poi a lui, se ce la facciamo, una sua reazione rispetto a queste tre bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
4: Grazie. Dunque io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di bollate, opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi, con i ragazzi soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi, no, su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti, e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutor, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a, come dire, a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che, se lo fai bene, hai dei risultati, se lo fai male li vedi, che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare, che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao, sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
3: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
4: Sì.
3: E poi?
4: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale. Cioè, noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco, perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro: vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati, che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare, con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto. È fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro e far, cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
3: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
4: Esatto, e questa è stata la seconda esterno. Scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro al Beccaria il lavoro e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
3: Esatto.
4: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano e non solo c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
3: Incredibile.
4: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, non solo c'è fame per accenti, a volte dopo 2 ore ci hanno le amate. E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia.

0: però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra, cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente quello è l'obiettivo, no? Cioè questo... recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale, come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere, no?
1: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro, e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
2: Ma non c'è dubbio.
1: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo, grazie dubbio. Signor Vice Ministro.
2: Sono qua.
1: Perfetto.
2: Se vuole che commenti subito, questo lo
1: vada,
2: posso fare.
1: Vada, quindi. Volentieri.
2: Allora grazie, innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting, e dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto, bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri, e quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti, insomma voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità, diciamocelo francamente. Speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza, cioè come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando si ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva scala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%, quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati, si può privare della libertà ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti, e mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta.

0: la richiesta di essere visitati. Detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal Ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna alla comunità carceraria, non deve esserci una differenza, e questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione, e la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025 e nel 2026 è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carceri si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole nei primi mesi, in questi mesi del 2026, circa 12.000. diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione direi intimo del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è parliamoci chiaro, è la vera grande difficoltà, ma il sovraffollamento nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione. Bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il Ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Chi più ne ha più ne metta, basta? No, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo. La polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, e ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
1: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto le dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
0: Condivido in pieno.
1: E quindi è per questo che noi sottolineiamo, anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
2: Grazie, e vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio, e in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
1: Certo.
2: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero, eppure le incontriamo.
1: Nonostante le strutture
2: fatiscenti. Sì, nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh insomma, il detenuto
1: se l'è meritato
2: e quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere, e per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttar via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci: non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo, ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone, ok? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi. Perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza, o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona, significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana, la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
1: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate Quante volte?
2: Allora, noi mediamente...
1: E come? In base a quale programma?
2: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
1: Gratis,
2: assolutamente, e entriamo nel carcere... E attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione, è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina, lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro e andare in quel luogo, nessuno ci obbliga, ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
1: Chiaro.
2: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato, comunque in carcere, io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo, ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa, quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
1: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
3: Grazie.
1: Ci può raccontare la sua storia?
3: La mia?
1: Sì.
3: Bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori. Sono stata, diciamo, agente e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate, dove insomma c'è anche incontro e presenza. E poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto, diciamo, il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria.
1: È stata una scelta,
3: sì, sì, è stata una scelta, sì, sì, è stata una scelta, perché in realtà io non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio insomma la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria, c'erano tutti, non c'erano posti vacanti e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate ma comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, visto che siamo, visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche di, cioè, mi ha aiutato a essere quella che sono oggi, è inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi, ecco. Ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della polizia penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è: garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo, e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente, quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
1: Già.
3: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci,
1: sì.
3: Quindi quello è un grosso fallimento,
1: cioè volevano eccellere
3: e invece non sono riusciti,
1: già.
3: Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco, perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti, e che soprattutto nel caso della polizia penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia ovviamente, anche, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però ragazzi,
1: gliela ridai la fiducia,
3: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire da lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa: nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva, e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo, parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo dopo un anno e mezzo che era uscito per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico, ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io, questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano, sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Vengono a chiedere lavoro, sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro, però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei perché so che se lei dice di no io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro, ovviamente, per dire, guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
1: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
3: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e ci sono la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza, proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti, perché poi questi ragazzi fanno cose belle.
1: Certo.
3: Hanno veramente delle grandi risorse, proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite. ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori poli, assuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno e non è possibile farlo da soli. Necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima perché volontari, fondazioni, comune di Milano, anche regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
1: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
4: Sì. Beh, ne avrei tanti.
1: Vabbè. Immagino.
4: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare. Poi, mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3 perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
1: Non gli era molto chiaro.
4: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, dice: chi ha fatto questo lavoro, no? E tutti impauriti, tutti. Dicevano: adesso questo ci fa un cazziatone perché deve aver visto qualcosa che non va,
1: che,
4: no?
1: Non va.
4: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo, e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice: ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono 2 episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano sono tornati, perché come abbiamo bisogno noi di operai specializzati nei loro paesi ancora di più, sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali, che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
1: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
4: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no, l'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
1: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose? Che
0: ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosea, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. C'è tanto da fare, e questo voglio dire, i due, i tre, i quattro casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi
1: certo,
0: ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio dei dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante, e io nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano tra virgolette come correi di minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo, noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No. Noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva, un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che ci sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene. Ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, Quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni tardi, prima 4-5 anni, immediatamente nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare, lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
1: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che sì, può raccontare Fabio.
2: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro.
1: Abbiamo 7 minuti.
2: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede, e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato, verso la sua riammissione completa nella società. E porto solo questo esempio perché so che cosa mi stavi chiedendo. E noi siamo testimoni, per esempio, racconto questo perché ci colpisce sempre, di uno delle persone che noi frequentiamo in carcere dal 1992, quindi tendenzialmente una vita passata dietro le sbarre, e attraverso lo studio lui si è riabilitato come persona. Quindi ha fatto le scuole medie che non le aveva fatte, ha fatto le superiori e poi con grande fatica si è laureato in farmacia tanti anni fa, avendo delle piccole concessioni per le uscite per i laboratori, ma adesso si sta laureando in medicina. E la cosa sorprendente è che sicuramente qualcuno qua in sala è suo compagno di corso, e stanno facendo appunto il tirocinio, gli manca un esame, sicuramente per le norme che ci sono difficilmente potrà esercitare come medico, ma la sua grande desiderio, la sua grande fonte di speranza era quello che sua mamma desiderava vederlo medico, e lui desidererebbe lavorare al pronto soccorso per la medicina di urgenza e emergenza. Quindi vi lascio con questo.
1: Antonio Baldissarri, Fabio Romano e Yolanda Tortù. Grazie a voi tutti.
0: Arrivederci.
1: E buon meeting.
5: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone Santa Severina, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori, cominciando dalla vocazione, poi raccontando la sua storia nella Chiesa.
2: Sì. Allora, voglio dire subito, intanto diciamo l'origine della mia vocazione, che ovviamente è nel pensiero di Dio, però io metterò qui in evidenza diciamo le percezioni della presenza di Dio all'interno di quelli che sono gli ambiti naturali. Il primo ambito, la famiglia. Il secondo ambito, la comunità della Chiesa. Il terzo ambito è l'ambito vario nel quale uno poi esercita il suo ministero. Io ho trovato una famiglia aperta a Dio e devo riconoscere, ed è una gratitudine immensa che mi accompagna sempre, che io sono nato in quanto che mia mamma ha accettato anche di morire, che cosa che grazie a Dio non è avvenuta, perché mi volevano uccidere presentandomi in una posizione che a quell'epoca era una posizione medicalmente molto preoccupante, no? Siamo state vive, lei è morta grazie a Dio a 95 anni e io sono a 75 quasi, quindi grazie a Dio per questo. Quindi questa dimensione di gratitudine, una dimensione di gratitudine però che diciamo in qualche modo ha trovato, è stata sorgente di crescita in questa dimensione interiore, in questa dimensione anche diciamo storica, ed è stata anche come dire promotrice di sviluppo. Intendo riferirmi alla comunità nella quale sono cresciuto, una comunità di chiesa parrocchiale. Papà era un militare, quindi noi abbiamo girato per varie situazioni, prima papà a Udine, poi passato in Calabria e vari giri in Calabria, quindi anche varie diocesi, e poi alla fine, avendo quattro figli che volevano studiare, ha avuto il trasferimento a Torino.
1: E lei ha studiato a Torino, quindi?
2: Io sono l'unico della mia famiglia che non ha studiato a Torino. Perché? Perché siccome la mia vocazione, lì venga al dunque, la mia vocazione in pratica si è manifestata a Santa Severina, questa diocesi che adesso io devo servire, è anche la diocesi nella quale è maturata la mia vocazione, perché da bambino sono cresciuto a Santa Severina. E diciamo all'inizio di tutto c'è un pastore che è poco ricordato, lui veniva da Mondovì, diocesi Mondovì, un piemontese, il quale nella sua storia lì nel Piemonte aveva sperimentato anche la chiamata all'eroismo, perché per più volte, questo è storicamente documentato, per più volte aveva offerto la sua vita in cambio dei parrocchiani suoi, è stato 17 volte, dicono le biografie, ha offerto la sua vita in cambio di 40 padri di famiglia che ogni volta venivano rastrellati. E i tedeschi non hanno fatto nulla, perché ha intercesso per loro Monsignor Giovanni Dadone, questo era il suo nome, buon teologo ma anche molto letterato raffinato. Lui proveniva anche dall'Università di Torino, dove si era dottorato in lettere classiche. Per farla breve, un vescovo che era capitato in una diocesi in cui centro era di 3.000 abitanti, la diocesi complessiva 50.000 abitanti, quindi piccolissima, da far venire in altri tempi la nevrosi al vescovo che ci fosse capitato. Lui invece conservò, era venuto 42 anni, e conservò la sua dimensione diciamo di pastore, insomma in concreto io bambino con altri bambini ero accudito da lui, nella liturgia, accudito da lui nella catechesi, nelle confessioni, poi l'oratorio, e ogni volta che lui andava da qualche parte, lui o qualche prete, arricchiva il nostro oratorio, che era il nostro luogo in senso pedagogicamente e rigorosamente definito, era il luogo della nostra crescita, della nostra amicizia, dei nostri contatti con tutti i preti che c'erano, un'organizzazione nostra. Alla fine la chiamata, mandò il suo segretario da me a casa mia a chiedere, io ho sperimentato questa grazia, a chiedere a me e a mio fratello se volevamo diventare preti. A Santa Severina c'era un seminario minore, se volevamo diventare preti. Io dissi subito sì. Mio fratello, che nella stessa famiglia, disse sì, però in terza media me ne vado.
3: Ah, quindi fece solo 3 anni di seminario.
2: No, non entrò proprio.
3: Ah, non entrò proprio.
2: Perché non avevo intenzione di entrare, però a quell'epoca i ragazzi che bazzicavano in parrocchia, i ragazzi del seminario, i ragazzi della scuola praticamente vivevano insieme, no? E per tutta una serie di vicende.
3: E la sua famiglia, Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, come l'ha presa questa decisione?
2: La mia famiglia l'ha presa come una benedizione. Mia mamma in particolare l'ha presa come un grande onore, che attraverso, e queste erano le sue parole, che attraverso l'uomo di Dio manifestava la nostra famiglia. Mia mamma però era di messa quotidiana. Papà era un militare, un tantino più distaccato, però sempre molto attento, molto rispettoso, era un maresciallo dei carabinieri, quindi residente, no? E molto rispettoso, molto attento. Questo vescovo, voglio ricordarlo anche perché Santa Severina, paese piccolo, però per la presenza dei suoi vescovi, è una sede antichissima, per la presenza dei suoi vescovi ha avuto sempre un qualcosa in più di sviluppo rispetto ai paesi vicini. E questo in tutti i settori, il settore pubblico, non so, l'acquedotto, eccetera, ma poi anche lo studio. Monsignor Dadone, e questo mi ha sempre colpito, aveva il seminario a 400 metri dalla scuola media statale. Non aveva assolutamente nessuna preclusione, però aveva una preoccupazione. La Chiesa non deve essere distante o distaccata dai ragazzi nella formazione intellettuale, per cui pur potendo evitarsi una spesa, 7 preti che erano dedicate esclusivamente ai ragazzi del seminario, ci mandava poi a fare, pur potendo evitarsi una spesa, 7 preti che erano dedicate esclusivamente ai ragazzi del

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, che ci ha raccontato della sua vocazione, del suo ingresso in seminario, dopodiché com'è andata la sua vita di sacerdote.
2: Sì, allora la mia vita di sacerdote, allora ho proseguito gli studi, e questo è importante per quello che è venuto dopo. Io ho proseguito gli studi, però nel frattempo Monsignor Dadone, che mi aveva chiamato, è stato trasferito, ha avuto due infarti e a quell'epoca le cure mediche in Calabria non è che fossero molto esaltanti, e si era trasferito a Fossano. Allora, in quello stesso periodo la mia famiglia venne trasferita a Torino. C'era un po' questa simbiosi, no? Trasferita a Torino, venne la voglia, la famiglia a Torino. E lui mi disse: guarda, io a Fossano ho 40.000 abitanti, meno di Santa Severina, però ho 90 preti. Il bisogno dei preti è giù, tu devi restare giù. Devi portare avanti la tua formazione nel luogo dove sei cresciuto, dopodiché se tu meriterai potrai andare a fare gli studi superiori, gli studi di specializzazione. E questo è capitato, per cui io i primi anni miei li ho passati a Roma. A Roma però facendo il cappellano della parrocchia, perché ho fatto la licenza alla Gregoriana, poi ho fatto la licenza al Biblico.
1: E prima lei è stato a Roma anche durante gli anni del Concilio?
2: No, abbiamo vissuto il Concilio perché la teologia l'ho fatta a Catanzaro, un seminario pontificio, e l'ho fatta a Catanzaro. Poi da Catanzaro, siccome grazie a Dio avevo la possibilità e il gusto di proseguire gli studi, e possibilità come mezzi non economici, e scelsi quella che era la mia passione, la teologia e le scienze bibliche. Finiti questi studi, allora fui chiamato a Catanzaro.

0: per cominciare il mio insegnamento. E lì sono stato insegnante. I primi tempi non c'era posto in organico liberi per le scienze bibliche, i primi tempi in teologia dogmatica, successivamente in Sacra Scrittura per circa 30 anni. Quindi la mia carriera di prete l'ho fatta come studioso, solo che essendo venuto meno un mio compagno parroco, venuto meno che lasciò, il mio vescovo mi chiese questo sacrificio, che fu un sacrificio della mia attività accademica, però mi chiese questo sacrificio che io feci volentieri. No, però mi diede anche due preti, feci insomma in pratica il teologo parroco e andai a fare il parroco di una parrocchia che mi è rimasta nel cuore. Sposa mia, bellissima per sempre.
1: Sempre nella stessa parrocchia?
0: Quando fui chiamato, perché di parrocchia quella lì solo ho avuto io. Per il resto sono stato pienamente impegnato nei seminari, nella formazione. E la parrocchia poi è stata l'integrazione.
1: Secondo alcuni, Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, la vita del prete è la vita del parroco. Lei che cosa ne pensa?
0: Io penso anche la stessa cosa, però evitando delle accentuazioni che per me sono molto arbitrarie e quindi anche devianti. Io sono un po', mi pare che fosse Bottillich, il quale diceva: il pastore deve essere teologo, il teologo può non essere pastore. Io sono convinto che il prete deve avere uno spazio di dimensione popolare, e specialmente il prete diocesano, è sacramentale, e in questo la parrocchia l'aiuta moltissimo. Però il prete aiuta moltissimo se ha avuto tempo per ascoltare le domande che gli bollivano dentro per la sua storia, e aiuta moltissimo la teologia la domanda che viene dalle realtà più povere, più modeste, laddove per esempio si tratta di sviluppo, laddove si tratta di conoscenza, laddove si tratta di percezione di significati e così via. Vanno insieme. Oggi come oggi c'è un po' la tendenza a dire, tanto per dire, un vescovo deve venire dalla formazione o deve venire dalla parrocchia? Ma io dico, la cosa importante è che in una conferenza episcopale ci siano quelli che vengono dalla formazione e quelli che vengono anche dalla parrocchia, che si completino. Che un prete invece venga soltanto dalla parrocchia non toglie nulla, anche perché ci sono le belle sorprese appunto di pastori che, avendo vissuto pienamente la storia della propria comunità che hanno servito, sono stati continuamente provocati a porsi delle domande e, come hanno potuto, hanno trovato le risposte.
1: Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, lei ha avuto una parrocchia sola, però due diocesi.
0: Però ho avuto due diocesi, ma devo anche dire che, siccome il seminario pontificio era un seminario regionale, e allora i professori che erano in seminario venivano bombardati di richieste, quindi istituti di scienze religiose, insegnamento per poter vivere perché gli stipendi erano molto limitati, insegnamento nelle scuole pubbliche, e poi gli incontri con i giovani, gli incontri nelle varie parti, non con un impegno parrocchiale diretto, però sempre impegnati a dare lo specifico della formazione. Quindi i contatti c'erano ed è stata una cosa bellissima. Per esempio, a me è capitata questa grazia: su 1000 preti circa che ce ne sono, i preti calabresi, circa 900 sono stati alunni miei.
1: Quasi tutti?
0: Quasi tutti. Quando io vado in giro per la Calabria, questo lo devo al seminario di Catanzaro, quando io vado in giro per la Calabria ricordo tutto, lì c'è questo qui, lì c'è questo qui. E i contatti rimangono, per come gli impegni della vita lo consentono, con tutti.
1: Ringrazio Monsignor Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, di questa riflessione non solo sulla sua vita, ma proprio sulla vita di un vescovo che ha dedicato tutta la sua esistenza all'insegnamento.
0: Certamente, grazie.
1: Grazie a lei.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Domenica e ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12:30. Tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ma intanto ringrazio al di là del vetro il tecnico Alberto Giovannetti e soprattutto do un saluto caloroso alle tante e tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. La Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Una domenica, questa la 21esima del tempo ordinario, e il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Tu sei Pietro e a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Questo Vangelo chiama in causa proprio la nostra capacità di discernimento, la capacità di discernimento di ogni cristiano di riconoscere Dio, di riconoscere il bene, di riconoscere la via della salvezza. Ed è il Vangelo che è risuonato anche ieri alla messa a conclusione della visita pastorale di Papa Leone a San Marino e a Rimini, una messa partecipata da oltre 25.000 fedeli nel porto di Rimini, nel porto della città romagnola. E quindi anche il Papa ci ha interrogato su questo Vangelo che conduce alla via della vita, conduce a riconoscere il Signore. E ecco, quindi ci chiede oggi, per noi, chi è Gesù Cristo, che posto occupa nella nostra vita, come possiamo testimoniare questa speranza. Ma oggi c'è anche un altro appuntamento che testimonia la speranza, che testimonia la capacità di perdono, che rende collettiva questa speranza, ed è la perdonanza celestiniana, che è un evento religioso che si tiene ogni anno dal 23 al 30 agosto all'Aquila. Istituita nel 1294 da Papa Celestino V, concede l'indulgenza plenaria a chi passa attraverso la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Quindi è un momento eccezionale anche questo per la Chiesa Cattolica, perché è stata una sorta di anticipazione del Giubileo che poi ha ispirato il Giubileo successivamente indetto da Bonifacio VIII. Quindi questa sera all'Aquila aprirà la Porta Santa. Invito tutti gli amici della Radio Vaticana a visitare il capoluogo abruzzese, che è un vero gioiello rinato dopo il terremoto del 2009 che ha provocato più di 300 morti. Quindi è anche questo un elemento di speranza che fa vedere come una comunità può rinascere. Ricordiamo anche il santo del giorno, che è un santo molto caro a Papa Leone, Santa Rosa da Lima. Lima, la capitale del Perù, ed è stata la prima santa del continente americano, nonché patrona del Perù, del Sud America e delle Filippine. Visse in preghiera, in penitenza, e aiutò i poveri e gli indios nel giardino di casa. Come abbiamo detto, tra poco passeremo la linea alla Santa Messa, che andrà in onda a partire dalle 10:55 dalla Chiesa Santa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca, splendida località in provincia di Taranto. Il commento è di Orazio Coclite. Lasciamo quindi la linea alla Santa Messa.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Favara. Situata nella zona collinare della provincia di Agrigento, la città dall'alto della sua antichissima e favolosa storia si affaccia sul tipico paesaggio siciliano, dove la natura selvaggia e incontaminata abbraccia scogliere monumentali modellate dal vento e dal mare cristallino, le cui onde, sfumando dall'azzurro al turchese, custodiscono il respiro più autentico del Mediterraneo. La bellezza della natura sposa la sacralità della storia quando l'orizzonte si spalanca sulla grandiosa Valle dei Templi, custode di un passato mitico e immortale che parla ancora al cuore dell'umanità. È da questo meraviglioso affresco che emerge la cittadina di Favara con il suo monumentale castello Chiaramontano, sormontato dal grande orologio che svetta all'apice come un guardiano del tempo. Questa imponente dimora custodisce intatta l'eleganza delle sue bifore che si aprono sulla storica corte interna. Qui il silenzio della pietra sembra ancora sussurrare i fasti di un'epoca lontana, riflettendo l'identità fiera e accogliente del popolo favarese. Accanto a questo colosso sorge la semplice ed elegante Chiesa del Rosario, un raffinato gioiello d'arte che adorna con grazia l'intero centro storico, dove la nostra attenzione viene rapita dalla rinomata biblioteca Barone Antonio Mendola, nata dal profondo amore per la cultura del suo fondatore. È un vero tempio della sapienza umana e dello spirito, capace di attraversare i secoli per custodire gelosamente tra le sue mura migliaia di volumi rari, manoscritti antichi e preziosi testi d'archivio che accendono la memoria collettiva. Pregevoli le scaffalature in legno intagliato e i soffitti decorati con affreschi di rara e squisita fattura estetica. Circondata da nobili palazzi signorili, tetti e prospettive d'altri tempi, la piazza principale di Favara ospita un passeggio vivace e colorato che profuma di accoglienza e di autentica sicilianità, un'essenza che ci accompagna nel Farm Cultural Park, un'oasi di creatività che si sviluppa tra vicoli un tempo silenziosi e cortili quasi addormentati, oggi rinati con un laboratorio d'arte contemporanea a cielo aperto, dove il passato e la tradizione dialogano attivamente con i colori accesi della modernità e del futuro. Lasciando questo mosaico urbano, l'attenzione si posa sulla maestosa chiesa di Sant'Antonio di Padova, che sorge fiera sulla sommità della collina, con il suo alto campanile e la sua imponente cupola. Qui l'architettura si fa preghiera tangibile e la pietra diventa lode, impreziosita da splendidi mosaici, un ricamo di tessere colorate che raccontano la fede, mentre lo sguardo spazia libero verso i campi della Sicilia, regalando un'atmosfera di pace e di serenità. Con la sua magnifica facciata, il tempio abbraccia idealmente la cittadina e oggi ci accoglie tutti per la Santa Messa.

Vangelo di questa 21ª domenica del tempo ordinario ci conduce a Cesarea di Filippo, mettendoci di fronte alla domanda più radicale e intima della nostra vita. Voi, chi dite che io sia? Veniamo all'altare non per ripetere formule imparate a memoria o per nasconderci dietro le opinioni della folla, ma per lasciarci guardare negli occhi da Cristo. In questo spazio sacro, Gesù rompe i nostri schemi e ci chiede un sussulto di verità personale. Siamo qui per superare il rumore dei si dice e per lasciare emergere dal silenzio del cuore quell'unica parola capace di cambiare la storia, la parola di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.

Corsea dell'Eucaristia Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Celebrano con lui il vicario generale Don Giuseppe Cumbo e il parroco Don Nino Gulli. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi di Agrigento e dagli accoliti della parrocchia guidati da Don Liborio Lauricella Ninotta. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale diretto da Giuseppe Vitello.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Grazie Signore, con tutto il cuore hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

grazie al tuo nome, per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.

perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibile le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, siamo nella 21ª domenica del tempo ordinario. Il simbolo delle chiavi che attraversa l'intera liturgia della parola non indica soltanto la potestà di governo o il potere di rimettere peccati, conferiti soltanto ad alcuni in forza del loro ministero. In tal senso, molto più ampio, esprime la possibilità di fare propria la logica del regno per renderne attuale tutta la forza rinnovatrice. Aprire e chiudere, del resto, è un gesto comunissimo che compiamo tutte le volte che ci vogliamo sentire al sicuro, che vogliamo custodire qualcuno che ci sta a cuore o che vogliamo conservare qualcosa a cui teniamo. E il regno di Dio non è altro che un'esistenza umanizzata e redenta, come anticipazione della vita eterna partecipata a noi da Cristo, che ci permette di creare armonia nella storia. Potremmo dire che il potere delle chiavi è la capacità data a ciascuno, secondo la sua chiamata specifica, di amministrare saggiamente la propria vita, di prendersi cura della casa comune e di tutti quelli che la abitano, di costruire relazioni autentiche e coltivare rapporti sani, di avviare e accompagnare processi di crescita comune e rispetto reciproco. E oggi è tanto più necessario riappropriarci di questa capacità, quanto più assistiamo a fenomeni che feriscono e offendono la dignità del nostro territorio e dei suoi abitanti, dai problemi legati alla distribuzione dell'acqua, agli incendi di vastissima portata di questi giorni, dalla violenza sempre più gratuita e frequente nei contesti familiari, alla facilità con cui si arriva a uccidere per niente, soprattutto tra i giovani, per non parlare delle piaghe che da sempre affliggono la nostra terra per via della mentalità e della prassi mafiosa, della povertà strutturale e della logica clientelare, della cattiva gestione dei beni, delle risorse e dei servizi. In tutti questi contesti, segnati da una inguaribile incapacità di sentirsi responsabili della propria vita e della vita degli altri, l'incontro con Cristo, con Lui, offre una possibilità di salvezza in termini di riscatto e di promozione. Qui è in gioco una qualità alta della vita, una statura umana a misura di Cristo, uomo perfetto, che non possiamo raggiungere con le nostre forze e che solo la fede rende possibile. Quando Gesù chiede ai discepoli e a ciascuno di noi: ma voi, chi dite che io sia? Non vuole mettere alla prova la nostra fede o misurare il livello di conoscenza che abbiamo di Lui. Vuole che dall'incontro con Lui impariamo a conoscere meglio noi stessi e a ripensare la nostra identità in rapporto alla Sua. La domanda su che Cristo per me mi rivela chi sono io e mi illumina su cosa sono chiamato a diventare. Mi interpella sulla libertà con cui rispondo alla mia chiamata e sulla responsabilità con cui mi assumo gli impegni che ne derivano. Mi educa a non pensarmi come un assoluto attorno a cui ruota tutto, ma in riferimento al tutto di cui sono parte. La risposta di Pietro serve a se stesso, per rendersi conto di ciò a cui è chiamato nonostante le sue fragilità. Lui
che ritratterà la sua professione di fede e che alla fine rinnegherà il Maestro, dovrà diventare un riferimento per i discepoli, non perché è impeccabile, ma perché dai suoi limiti imparerà a compatire quelli degli altri. Lui, che non perderà occasione di vacillare nell'esperienza e nella testimonianza della fede, dovrà diventare una roccia, non perché è incrollabile, ma perché la fiducia nel Signore lo farà rialzare ogni volta. La lezione di Pietro ci suggerisce che solo nel confronto con l'altro e soprattutto con Cristo possiamo conoscere e ripensare la nostra identità per poter aprire e chiudere nella logica del Regno. Al contrario, quando il confronto con l'alterità e soprattutto con Dio non c'è, sviluppiamo personalità fragili, instabili, corrotte, e il potere delle chiavi nelle nostre mani diventa uno strumento pericoloso di cui rischiamo di abusare. È il caso di Sebna nella prima lettura, a cui il potere è tolto per essere consegnato a Eliakim. Anche quest'ultimo riceve le chiavi e deve diventare paletto fissato stabilmente nel terreno, come Pietro deve diventare pietra su cui si edifica la Chiesa. Il piolo e la pietra sono immagini rassicuranti che ci fanno sperare in una salvezza possibile in mezzo a tante situazioni che ci destabilizzano e ci disorientano. Oggi il Signore ce le riconsegna per dirci che si aspetta da ognuno di noi la disponibilità a ripensarci a partire dall'incontro con Lui e tra di noi, per essere sempre più all'altezza della nostra chiamata e contribuire a realizzare con Lui un mondo migliore.

0: Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa, eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, perché sostenuta dallo Spirito Santo, annunci con coraggio il Vangelo e sia nel mondo segno credibile di unità, di pace e di speranza. Preghiamo.
3: Per i governanti e quanti hanno responsabilità civili, perché illuminati dalla sapienza che viene dall'alto, promuovono la concordia tra i popoli, ricercando con sincerità vie di dialogo, di giustizia e di pace duratura per l'intera famiglia umana. Preghiamo.
4: Famiglie e per quando vivono il tempo delle vacanze e del riposo estivo, perché riscoprono il valore degli affetti, della fraternità e dell'incontro con Dio. Preghiamo.
5: Per gli ammalati e gli anziani soli nelle loro case, perché trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura delle comunità cristiane, dei familiari e di quanti si prendono cura di loro, preghiamo.
6: Per la nostra comunità parrocchiale, perché sull'esempio di San Giuseppe, uomo giusto, fedele custode della Santa Famiglia e docile servitore del progetto di Dio, sappia vivere ogni giorno con umiltà, operosità e fiducioso abbandono alla volontà del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Nella tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene, per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo. Sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Siamo giunti al cuore della celebrazione, il momento in cui colui che ha domandato chi sono io per te si dona interamente per diventare la nostra vita. Nella lettera ai Romani San Paolo esclama estasiato: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Questa sapienza insondabile oggi non abita i cieli, ma si fa pane spezzato sulla nostra mensa. Accostarsi alla comunione significa rispondere alla domanda di Gesù non con le parole, ma con la nostra esistenza. Mangiare questo corpo è il nostro sì totale a Lui. Comprendiamo allora che Gesù non è un semplice personaggio di cui dire qualcosa per sentito dire o da ammirare da lontano, ma una presenza viva che ci nutre, la roccia salda su cui edificare ogni nostro giorno. Come ci ricorda Don Tonino Bello, la novità di questa domenica è una domanda da innamorato. Gesù non vuole risposte accademiche, ma vuole sapere cosa rappresenta per il nostro cuore.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: A tutti una buona giornata e una buona settimana.

Cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato la Santa Messa trasmessa in diretta dalla Chiesa Madre di Favara in provincia di Agrigento a cura dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Ringraziamo la collega Carolina Zaccarini per la cronaca. Ci ritroveremo fra poco sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, fra breve ascolteremo l'Angelus di Papa Leone. E intanto c'è una piazza San Pietro soleggiata con un sole delle migliori giornate estive, con una temperatura che si aggira intorno ai 34 gradi, si va gremendo piano piano la piazza di Fedeli, si vedono le prime bandiere delle persone che si accalcano davanti al Palazzo Apostolico. Intanto introduco il nostro ospite che ci accompagnerà nell'ascolto e nel commento dell'Angelus, Don Maurizio Giannella della Diocesi di Tursi Lagronegro. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Marco e un buongiorno anche ai radio telespettatori che ci seguono.
0: Sì, presto saranno anche telespettatori, perché andremo in diretta sui nostri canali social. Ecco, Don Maurizio, questo Angelus arriva dopo una giornata molto intensa ieri del Papa, la visita pastorale a San Marino e a Rimini. C'è stato un bagno di folla soprattutto a Rimini, il grandissimo entusiasmo dei giovani del meeting e poi la messa al porto. Ecco, volendo racchiudere con alcune parole chiave quello che è stato questa visita pastorale, cosa possiamo dire?
1: Guarda Marco, ieri è stata una giornata che per il Papa sicuramente è stata impegnativa, iniziata a San Marino alle ore 9 quando lui è arrivato e si è conclusa ieri alle ore 20 a Rimini. Quindi credo che ieri il Papa abbia dato una grande lezione di umanità. Io vorrei definirlo insieme con te, non so se sei d'accordo, il Papa catechista ieri, perché è stato catechista ma anche Papa, cioè ci ha portato ed è riuscito attraverso le sue parole a delineare l'umanità con la quale noi dobbiamo affrontare oggi la vita di ogni giorno, un'umanità che racchiude amicizie, che racchiude confronto, perdono, dialogo, che sono state poi le parole chiavi che hanno aiutato anche a sorreggere la giornata. Erano 60.000 ieri che lo attendevano a Rimini all'interno dell'auditorium, quindi dove è stato accolto. Ricordiamo dopo 44 anni, perché il Papa che lo ha preceduto, che è andato lì, era Papa Giovanni Paolo II.
0: E c'è stata una parola però all'inizio di questa visita pastorale a San Marino, libertà, che sta nel simbolo
1: raccontiamo anche un po' la storia della Repubblica di San Marino, che è un unicum insieme allo Stato, Città del Vaticano, ad essere uno Stato all'interno dello Stato. La Repubblica di San Marino nasce proprio così, da questo marino che era un tagliapietre, siamo nel 301 d.C., il quale si rifugia e va su questo monte Titano, è chiamato così il monte che ieri abbiamo visto che era il monte più alto, dalle persecuzioni romane. Lì fonda la comunità, una comunità che lui difende e che viene riconosciuta anche dall'esterno, e nel tempo poi i primi documenti proprio della fondazione della Repubblica ci vengono nell'VIII e IX secolo d.C.
0: Don Maurizio, dobbiamo dare la linea alla regia e tra poco torneremo per l'Angelus del Papa. Ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca su Radio Vaticana Vatican News. Un saluto a tutte le radio collegate con noi, in particolare a Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio di Vicenza, Radio Condivisione di Palermo. Vi ricordo di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale, sulla quale noi abbiamo sempre i riflettori puntati. Don Maurizio, vedremo anche quali sono gli appelli, se farà degli appelli Papa Leone. Abbiamo riconosciuto insomma in tutti i magisteri questa volontà di essere nel mondo, lanciando lo sguardo anche alle principali crisi internazionali, l'universalità della Chiesa Chiesa Cattolica si vede anche nel nostro lavoro che facciamo alla Radio Vaticana.
1: Ieri il Papa nel saluto alle istituzioni, anche alle autorità, sappiamo che poi San Marino si fonda su due capitani reggenti, parla proprio dello Stato, della Repubblica di San Marino come uno Stato che può essere anche a modello del piccolo Stato che riesce anche ad inglobare libertà, pace e accoglienza, perché sappiamo che nello Stato di San Marino sono stati accolti gli ucraini e ieri la capitana reggente ha parlato proprio di questo, della loro sensibilità.
0: Come modello, come fece un po' anche col Principato di Monaco, quindi questi piccoli stati che fanno insomma della libertà, della diplomazia, di quello che viene chiamato il soft power, adesso va di moda chiamare così queste capacità che sono un po' anche l'emblema di quello che è la Santa Sede, la città del Vaticano. Quindi la potenza non sta solo nelle armi, nel territorio, ma nella capacità di fare rete, di accogliere, di avere una voce ferma nella comunità internazionale.
1: Ma io credo che Papa Leone, nella sua linea proprio pastorale, anche nella sua linea di pontificato, voglia partire proprio dai piccoli luoghi, dai piccoli centri, dove lui poi, se ti ricordi, ieri nella chiesa, nella basilica di San Marino, ha ribadito questo concetto parlando dei piccoli posti dove c'è lo spopolamento, ma dal quale si può ripartire per lanciare anche la nuova umanità. Ieri ha richiamato per ben due volte, sia a San Marino che nel meeting di Rimini, il concetto della magnifica humanitas, cioè la persona, l'umano al centro di qualsiasi logica e di qualsiasi scelta che si possa fare. San Marino resta in questo momento, insieme al Principato di Monaco, i luoghi dai quali Papa Leone parte per lanciare anche un messaggio di unità e di coesione, che poi è lo spirito, un po' il cuore del messaggio agostiniano. Io credo che ieri il Papa, ma soprattutto nel momento in cui, vorrei riportare un attimino anche a chi ci ascolta da casa l'attenzione a quando esce dal Duomo di San Marino e parla ai giovani ieri, viene usata anche questo termine: siate la porta dell'infinito. E con te vorrei un attimino traslare questa immagine e ritornare a Lampedusa, quando
0: certo, la porta d'Europa.
1: La porta d'Europa.
0: Sentiamo delle voci venire dalla piazza, si è aperta la finestra del Palazzo Apostolico, ecco Papa Leone si sta affacciando per la recita domenicale dell'Angelus.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i dodici apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo. ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali. Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto, è importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini, nunziavet Mariae.
3: Et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucea Teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambojie. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno in Polonia. Come pure ai seminaristi, ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica.

abbiamo ascoltato l'Angelus e gli appelli di Papa Leone. Salutiamo tutti gli amici e le radio collegate. Tra poco ritorneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, gli appelli ancora che si rivolgono a terre dimenticate, martoriate da crisi umanitarie, da tragedie, da situazioni di degrado. E abbiamo qui con noi Don Maurizio della diocesi di Lago Negro. Don Maurizio, partiamo dalla catechesi. Insomma, il Papa ci dice che la fede non è data una volta per tutte, ma va rinnovata, partendo proprio dal Vangelo di oggi, il Vangelo che ci interroga con Gesù che chiede ai discepoli: chi credete che io sia?
1: Sì. Parte Gesù dagli altri nella domanda: cosa dicono gli altri, cosa si dice? Ma non perché Gesù fosse curioso di sapere, perché insomma non lo era, Gesù insomma era convinto di quello che stava facendo, ma voleva capire la percezione loro per arrivare a una domanda personale: ma voi, visto che mi avete dato mille risposte, per voi io chi sono? E lì la domanda più difficile. Loro sono stati bravi nel dire cosa dicevano gli altri, ma è stato più difficile per loro rispondere. Infatti risponderà solo Pietro, che a nome di tutti dirà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da lì la professione: tu es Petrus, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una chiesa che ancora oggi si interroga e deve interrogarsi nell'evoluzione anche quotidiana, cioè su chi è.
0: E il Papa fa notare nell'Angelus che nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, di Gesù, Gesù non ha voluto dare per scontato la loro fede. E questo vale anche per noi, ci ricorda il Papa: anche chi ha fatto un percorso di fede, anche chi l'ha respirata, assorbita in famiglia, poi non è scontato che non debba interrogarsi su cosa questo comporti poi nella vita, nelle scelte della vita.
1: Sì, è il rischio della chiusura. Il rischio già di colui che pensa di sapere, di essere arrivato. Ieri stesso il Papa ci ha detto che noi non dobbiamo essere chiusi, lo dice ai fedeli di San Marino, parlando a loro, dice che comunque siamo chiamati anche ad una fede aperta, condivisa, con il confronto, dove non dobbiamo avere paura dell'altro. E allora questa fede non può chiudersi. A volte il cristiano si chiude pensando di avere anche già tutta la fede, e qui le risposte. Invece no, la fede è in continua evoluzione, la fede è in dinamismo anche spirituale, ma soprattutto pastorale. Ecco perché il Papa raccomanda e richiama anche ad una chiesa che sia sempre, ecco, aperta, fratelli tutti. Ieri ha citato anche Papa Francesco, parlando di questa condivisione, di questa fratellanza e solidarietà. E il cuore del Vangelo è proprio questo: riconoscere Cristo e portarlo alla società. Il compito di Papa Leone è quello di continuità, ma anche di responsabilità. Sa che deve portare Cristo e deve rispondere, far rispondere ai cristiani di chi sia lui in questa società, in questa umanità che lui sta cercando di racchiudere nell'unità e nella pace.
0: Una continuità però in un incontro sempre nuovo, dice Papa Leone, e che ci chiede appunto di percorrere anche strade inedite, di avere il coraggio di percorrere. A volte la fede può essere vissuta in maniera stanca, in maniera passiva. Questo è un'esortazione che si ricollega anche a quello che ha detto ai giovani ieri al meeting. Quindi la forza di fare strade nuove di solito deriva dai giovani, ma tutti possono avere uno spirito giovane che permette di fare scelte pastorali diverse, che permette anche di vivere il Vangelo concretamente ogni giorno.
1: Sì, io voglio risponderti con la frase che ieri ha usato Papa Leone: è l'ora della responsabilità. È l'ora nella quale specialmente ieri Papa ha detto: chi ha molto ricevuto deve ridare tanto di più. Lo dice anche il Vangelo, cioè ridarlo significa rigenerarlo, rimetterlo in circolo. Ecco, se vogliamo ricollegarci anche agli appelli del Papa, il Congo, il Centrafrica, qual è la nostra responsabilità? La responsabilità. Papa dice: io

Il nome di battesimo della Santa non è quello con cui universalmente è venerata. Nata il 20 aprile 1586 a Lima, i genitori Gaspar e Flores e Maria Oliva al fonte battesimale le imposero il nome di Isabel Flores, non così il cielo. Successe infatti che un giorno, mentre la bimba di appena 3 mesi dormiva nella sua culla, i passanti videro il suo volto divenire simile a una rosa sbocciata. Da allora la madre non volle chiamarla con altro nome che quello di Rosa. Alcuni anni dopo, però, mentre la fanciulla protestava davanti alla statua della Madonna del Rosario, «Perché mai io sola fra tutti non porto il nome impostomi nel battesimo? E quello che porto non mi viene forse dato per impulso di vanità?» La Madonna le apparve rassicurandola: «Il mio divin figlio approva il nome di Rosa, ma vuole che vi aggiunga il mio. Perciò d'ora innanzi ti chiamerai Rosa di Santa Maria. Dunque non Isabel né Rosa, ma Rosa di Santa Maria si doveva chiamare colei che avrebbe fatto della sua esistenza un dono alla Vergine».

Una volta che la giovane Rosa aveva portato un mazzo di fiori a Gesù, il Signore le apparve e tra tutti ne prese uno dicendole: «Rosa, tu sei questo fiore, io lo prendo per me». Ecco l'aspirazione di tutta la sua vita: lasciare il mondo di cui aveva compreso la vanità ed essere solo di Cristo. All'età di 5 anni aveva già emesso il voto di perpetua verginità. Ciò la rende ancora più simile alla semprevergine, anch'ella entrata nel Tempio alla verdissima età di 3 anni. Tuttavia il desiderio di consacrazione divenne via via più esigente, spingendola a chiedere di entrare tra le Clarisse di Lima. Venne il giorno tanto atteso in cui lasciò la casa paterna, accompagnata dal fratello Ferdinando. Ma successe un fatto imprevisto. Durante il tragitto, passando dinanzi alla chiesa di San Domenico, pregò il fratello di poter entrare a visitare per l'ultima volta la Madonna del Rosario. Entrata che fu, si inginocchiò e si mise in preghiera. Il fratello, che aveva fretta, cominciò a richiamarla, dicendole che in monastero il tempo per pregare non le sarebbe certo mancato, ma la santa, nonostante i ripetuti tentativi, non poteva alzarsi da lì, come trattenuta da una forza sovrumana. Comprese allora che la destinazione scelta non era quella designata da Dio e promise alla Vergine che se l'avesse ridato la libertà di alzarsi, avrebbe senz'altro aspettato di conoscere i sacri voleri. La Madonna consentì sorridendo e non tardò a manifestare a Rosa la divina volontà. Il giorno 10 agosto 1606, in quella stessa cappella della Madonna del Rosario, la giovane ventenne vestiva l'abito del Terzo Ordine Domenicano.

Non può esservi espressione più adatta a evocare l'identità spirituale di questa santa, del famoso versetto del Cantico dei Cantici, come Giglio fra le spine. La Vergine peruviana, infatti, è passata alla storia della geografia come una santa penitente del calibro di Santa Maria Maddalena. Crescendo, non solo aveva allontanato da sé ogni vanità nella cura del corpo e delle vesti, ma convinta che amor con amor si paga, volle dare al Signore un ricambio d'amore quanto più simile al suo, da cui la proporzione gigantesca e quasi spaventosa della sua penitenza. Il suo programma giornaliero di vita ha cifre sorprendenti: 12 ore di preghiera, 10 ore di lavoro manuale e 2 sole di riposo. Di notte, per poter pregare senza essere vinta dal sonno, si teneva sospesa ai chiodi di una croce, un po' più alta di lei e appoggiata al muro. Tra le altre preghiere, durante questo tempo recitava con particolare devozione le litanie lauretane in onore della Madonna. Fu il suo direttore spirituale a moderare il fervore della santa, imponendole maggior tempo per il riposo. La mattina, dopo un sonno così scarso e scomodo, la natura faticava a svegliarsi. La santa ricorse come di consueto all'aiuto della Madre Divina, pregandola a svegliarla all'ora stabilita. La Madonna si assunse l'incarico svegliandola ogni giorno delicatamente. Una mattina, al richiamo della Madonna, che come al solito le diceva «Levati figlia, ecco l'ora della preghiera», la santa rispose «Cara madre, io mi levo», ma il sonno la colse nuovamente. La Santissima Vergine allora le si avvicinò di nuovo, la toccò e le disse «Levati, o figlia, è la seconda volta che ti chiamo». La santa questa volta aprì immediatamente gli occhi ed ebbe appena il tempo di vedere il volto soave della Madonna. Basterebbe questo episodio per comprendere quale intimità univa madre e figlia, e la sua vita è tutta intessuta di tali preziosi episodi. Un altro giorno, per esempio, mentre la santa pregava nella chiesa di San Domenico, improvvisamente si ricordò di aver lasciato su qualche mobile della camera uno strumento di penitenza. Turbata perché qualcuno l'avrebbe potuto vedere, pregò la Madonna che lo nascondesse. Detto fatto, quando tornò a casa, lo trovò rinchiuso in un ripostiglio, messovi dall'angelo custode per ordine di Maria Santissima.

consumata dalla penitenza, offerta per la salvezza dei peccatori e la conversione delle popolazioni indigene, si avvicinò per lei piuttosto presto il tempo di passare da quest'altra vita. Quel che temeva non era una vita breve, ma unicamente una vita vuota d'amore. Fu per questo che al sentore della fine imminente, pur avendo solo 31 anni, non poté che rallegrarsi, realizzando di aver dato veramente tutto al suo Signore. Ma prima avrebbe dovuto soffrire ancora molto. Durante la sua agonia ebbe a esclamare: «So bene di meritare ciò che soffro, ma non avrei mai creduto che tanti mali potessero riversarsi su un corpo umano e diramarsi così in tutte le membra. Non di meno si compie in ciò, come in tutto il resto, la divina volontà». Qualche giorno prima di morire le fu dato il santo viatico e l'estrema unzione e fu rapita in un'estasi d'amore. Morì solo dopo aver rinnovato i suoi voti religiosi, ripetendo più volte: «Gesù, sii con me». Era la notte del 23 agosto 1617. Dopo la morte, quando il suo corpo, accerchiato da ogni parte da gente esultante di devozione, fu trasportato nella Cappella del Rosario, la Madonna da quella statua dinanzi alla quale la Santa tante volte aveva pregato le sorrise ancora per l'ultima volta. La folla presente gridò al miracolo. Quel sorriso è il segno del più bel compiacimento che la Madre Divina volle mostrare per una vita spesa interamente in una eroicità d'amore con pochi eguali.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza, della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché quest'estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna riprendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto. Sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico, bisogna nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica

0: predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli uffici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
1: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, fare chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
0: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore: la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro. Ma caratterizzarlo dal punto di vista cristiano, sia l'uno che l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro dal punto di vista teologico sappiamo benissimo è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, quello che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare il lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa. Vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
1: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
0: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo. Io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vivere

0: vincendo un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vede proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine, siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
1: Ecco, padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto, dell'idea del lavoro cristiano,
0: sì.
1: Che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
0: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli. E che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere il motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo. Perché si dice una volta, impari il mestiere e mettilo da parte, e così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità, più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
1: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
0: Sì.
1: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
0: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come...
1: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
0: E potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui al progetto della creazione, ad integrare, e affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto guidate voi tutto il creato. Non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
1: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo, andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
0: Partiamo dal discorso della vita. innanzitutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione, se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, neanche specializzazione, le varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici una mamma che accompagna il figlio alla scuola, quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio, aiuto un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
1: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
0: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, la Borum Exercens, ne cito uno così, sono, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e un altro modo, facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
1: Ti giro, Padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
0: Rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. È un contesto ben preciso, tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi una famiglia, un luogo, in un laboratorio, una scuola, un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che vanno a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenza, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, cioè, fatte circolare, dicendo anche falsità.
1: E l'altra domanda, Padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
0: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale e in cui non era, tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca, la passione di Cristo, non lo comprendiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare, ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
1: Il ritorno dalle vacanze, Padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, Padre Antonio?
0: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi, diciamo, riprendere significa continuare. Per me non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo di poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. quindi condivido anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiana con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
1: Ecco, però Padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te Padre Antonio?
0: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi o 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua, però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere i contatti con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi, ecco, interpellare i parroci, questo lo posso fare, oppure ecco, il consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o convento, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelli a mezza giornata, quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
1: Ecco, Padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
0: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie lo conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita, riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile. Non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere. Lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo, pensando anche forse che era diventato lui il figlio il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca del primo posto a tutti i costi, si concentra poi sul simbolismo di quella pietra sopra la quale lui si addormenta, in quella notte in cui è fuggito da suo fratello Esaù, non ce la fa più, si addormenta. Ecco, pietra in ebraico è Aben, che è molto simile alla parola Ben, figlio. Infatti, che lui prendesse questa pietra e si addormenta su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questo è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto nella tradizione ebraica che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiya, cioè pietra di fondazione. Ma dove che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice: tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il Tempio, ma è molto di più. È il Tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, è Matteo che riporta queste parole, qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi, e questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato.
3: che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremo noi, Yaakov inside, no? Un ambiguo dentro, una persona piena di ambiguità. Ma il Signore va al di là di quello che sono le tue imperfezioni, i tuoi sbagli. Tu sei figlio per sempre e figlio amato. Ricordati di questo, unge quella pietra, cioè fanne un memoriale. Fai sì che il luogo dove tu hai incontrato Dio, in cui, perché per ciascuno di noi c'è un momento della vita in cui, anche se sei non credente, tu hai detto: ma forse Dio c'è? Boh, ma no, lasciamo stare, forse non c'è, meglio se non c'è. Ma anche se sei credente è la stessa cosa, alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza, perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così, però l'esperienza di Dio è ancora un'altra cosa. E quando tu dici: Signore, ci sei, Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, più che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo Tempio. E noi siamo il suo Tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così, come difficoltà, rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato. E certo, Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa? Perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi. Unto, come unte sono le pietre che siamo noi, unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua. Ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo: unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i 12 apostoli, e dunque guida i 12 apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, è la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi, allora che lasciava entrare o uscire. Allora è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare, dunque questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, è, se vogliamo, la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è fare entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi, e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto, Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana, fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

Spero, amici radioascoltatori, di non avervi tenuto sulle spine in questa settimana che è passata, come abbiamo potuto ben ascoltare, con la fine della prima parte dell'ascolto dell'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'Elias, un oratorio veramente splendido. Oggi ascolteremo l'ultima parte, l'oratorio dalle parole dell'Antico Testamento per soli core, orchestra o per 70. Ecco, di solito non è una prassi che uso fare questa, ovvero spezzare i brani in questa maniera, però vista la lunghezza della composizione e avendo anche la possibilità di poterla trasmettere sotto questo aspetto, è giusto farla ascoltare, anche se purtroppo in maniera spezzata, in due puntate ben distinte, visto anche perché l'oratorio dura quasi 2 ore e mezza. Allora, come dicevamo la scorsa settimana, l'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'Elias, è una composizione che Mendelssohn la fece eseguire per la prima volta al Festival Corale di Birmingham il 26 agosto del 1846, quindi è una composizione pensata proprio per questo festival. Era un lavoro al quale Mendelssohn teneva molto, come vi avevo già detto. L'oratorio venne ripensato e ricollocato da Mendelssohn, portato a un'altra forma molto più elevata. La formula dell'oratorio aveva già raggiunto il suo apice con Franz Joseph Haydn e Handel e Bach, però Mendelssohn l'ha ripensata. Basti pensare che in questa riproposizione dell'Elias, ecco, Mendelssohn ha usato uno stratagemma, un'architettura praticamente molto originale ma non del tutto felice, in quanto per ottenere continuità e unità anche esteriormente perfette, Mendelssohn ha eliminato dal suo oratorio il tradizionale elemento epico-narrativo, cioè quella parte dello storico, quella parte del recitativo che racconta e spiega agli ascoltatori gli avvenimenti tra un episodio e l'altro. Quindi ecco qui la sequenza ininterrotta di arie, cori, recitativi drammatici e mai narrativi, segno di solita unità di concezione che provoca in chi ascolta forse qualche disorientamento sul contenuto degli episodi e sulle connessioni. Bisogna dire anche che Mendelssohn, la musica religiosa, quindi la spiritualità che cercava, erano molto profonde, perché basti pensare che nelle maggior parte delle sue composizioni Mendelssohn inizia con un'invocazione a Dio del tutto caratteristica. Basti pensare che in alcune pagine firma HDM, ovvero Hilf du mir, ovvero accordami il tuo aiuto, Dio, oppure Leg, lass es gelingen Gott, ovvero accordami di riuscire nel mio progetto, oddio. Quindi quasi un chiaro riferimento alle composizioni di Bach, oppure a Bruckner, che poi verrà, che anche costui aveva proprio il riferimento a questi ben riferimenti precisi al Signore nostro Gesù Cristo, a Dio. Dunque, per quel che concerne l'oratorio, la seconda parte, dopo aver visto il prodigio del fuoco e questa famosa fine della siccità con questo grandioso acquazzone, la seconda parte dell'oratorio inizia con una dolce aria per soprano. Ascolta Israele, ascolta quel che dice il Signore. Ecco, è una magnifica aria bipartita alla quale segue un luminoso coro di speranza. Poi abbiamo la fuga di Elia e la discesa degli angeli per il pericolo che questi scampa. Infatti, dopo un minaccioso confronto tra il profeta e la malvagia Jezabel, la quale infamma l'ira dei pagani, Elia trova scampo nel deserto. E qui abbiamo proprio la voglia di Elia di dire basta. Qui egli si presenta a Dio la sua sofferenza. Infatti ascoltiamo proprio la celebre aria tripartita Est ist genug, ovvero basta, o Signore, toglimi la vita, accompagnata nella prima e nella terza parte dal violoncello solista che prepara il canto. Elia quindi gli fa eco e la melodia discendente, ripetuta più volte, esprime stanchezza e delusione profonda.

annuncia il passaggio proprio in questa brezza leggera. E qui, dopo il fuoco, venne un delicato sussurro, e nel sussurro si avvicinò il Signore. E tutta l'orchestra, con l'organo e il coro, cantano in pianissimo, in mi maggiore, il chiaro miracolo della presenza divina in mezzo a noi. Dopo che Elia ha potuto ringraziare il Signore, gli accenti reverenti e maestosi del coro ci raccontano che egli è salito in cielo. Nel finale, una notevole articolazione di invenzioni formali, aria, coro, quartetto di solisti e di modulazioni tra tonalità lontane e anche con qualche segno di abil manierismo accademico, concludono l'oratorio con un grandioso coro imitazione in re maggiore. Signore, nostro creatore, come eccelle il tuo nome tra tutte le nazioni, dal Salmo 8. Ecco, così si conclude proprio l'oratorio Elias, che andiamo subito ad ascoltare, amici radioascoltatori, perché, come vi dicevo, anche la seconda parte è abbastanza lunga, dura circa un'ora, poco più, poco meno, e l'interpretazione è affidata al Figural Chor di Frankfurt, diretto da Olis Ickstadt, dal Frankfurter Singakademie, diretto dal maestro Karl Rarix, dal Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester, orchestra diretta dal maestro Sylvain Kamberling, Alexandra Koku soprano, Monica Grop mezzo soprano, Kles Anscha tenore, Peter Licca basso, Balthasar Enns solista voce bianca soprano e Daniel Graf solista al violoncello. Buon ascolto a tutti.

In questa maniera solenne si conclude l'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, opera 70, Elia, oratorio per soli, coro ed orchestra, tratto dall'Antico Testamento, amici radioascoltatori. Dunque, io penso immaginare anche forse il tripudio finale proprio di questo splendido coro che canta le lodi e l'esaltazione a Dio. Ecco, un coro che dice: Signore, nostro Creatore, come eccelle il tuo nome tra tutte le nazioni. Possiamo anche immaginare il tripudio con cui il pubblico inglese per la prima volta a Birmingham nel 1846 accolse l'oratorio proprio diretto dal suo inventore, dal suo compositore Felix Mendelssohn. Basti pensare che con la stessa accoglienza con la quale il pubblico inglese aveva recepito anno dopo anno le opere di Handel ripropostegli dal direttore della Gewandhaus, lo stesso pubblico accettava ora che egli fosse il compositore di un oratorio ispirato ed influenzato per molti versi da Handel. Infatti qui, come vi avevo detto prima, non si tratta di imitazione, ma piuttosto di uno sviluppo delle nuove possibilità espressive dell'Ottocento. E così l'Inghilterra, insieme a Mendelssohn, festeggiò un festival dell'oratorio che sorpassava per partecipazione ed entusiasmo persino le rappresentazioni dirette da Handel molti anni prima. Come diciamo che il compositore stesso racconta, durante l'esecuzione dell'Elias c'era una tale emozione ed un tale silenzio da dimenticarsi quasi che in sala erano presenti 2000 spettatori, e alla fine di ogni parte esplodevano di applausi e cessavano soltanto quando gli esecutori si decidevano a concederne ampi bis. E a questo proposito è interessante anche citare la lettera che Mendelssohn ricevette da Buckingham Palace a chiusura del festival. In essa egli era chiamato profeta della nuova arte che, mediante il genio e lo studio, era in grado di sconfiggere i falsi sacerdoti e di educare l'orecchio ancora una volta al suono purissimo della corretta armonia. Ma speriamo che questa lettera sia proprio profetica in tutti i sensi, che possa anche voi, cari amici e ascoltatori, se possiamo così dire, portare a correggere l'orecchio alla musica perfetta e tralasciare proprio dai... sconfiggere i falsi sacerdoti e i falsi profeti. Questo, come vi dicevo, era la seconda parte dell'oratorio opera 70 Elias di Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretato dal Figural Chor di Frankfurt, maestro del coro Alois Ickstadt, Frankfurter Singakademie Karl Rarix, maestro del coro, l'orchestra è la Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester, diretta da Sylvain Kamberling, con Alexandra Kaku soprano, Monica Grob mezzo soprano, Kles Anschau tenore, Peter Licca basso, Balthasar Enns soprano sopranista e Daniel Graf solista al violoncello. Grazie per l'ascolto, sin qui prestato, e a risentirci.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Continuiamo a leggere il Salmo 138. Ai versetti 13-16 il salmista dice: «Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra». Dio è creatore, noi siamo sue creature. Egli ha formato, dice il testo letteralmente, i miei reni. Nell'antropologia biblica i reni sono l'organo che rappresenta il pensiero, quel luogo dove si formano le immagini, i pensieri e i sentimenti dell'uomo. Sono quindi il segno della profondità delle viscere che erano impenetrabili per noi stessi. Nemmeno noi riusciamo a capirci bene dentro ai nostri sentimenti. Alle volte vengono a galla e vengono inattesi e imprevisti. Ma anche questi non sono nascosti a Dio. È Dio che li ha fatti e Lui li conosce, così come un artefice conosce la sua opera. Così anche quell'organismo complesso che sembra un tessuto di nervi e di muscoli, Dio lo ha fatto e lo conosce. Lo ha fatto in modo stupendo e lo conosce perfettamente. Anche le ossa, che sono il nucleo invisibile del nostro corpo umano, sono scrutate da Dio fin dall'inizio. Dio le ha tessute nel seno della terra, quando l'uomo è stato formato. Il Salmo poi affronta il discorso del futuro, che per l'uomo è la realtà più misteriosa, quella che sfugge ad ogni desiderio di sicurezza. L'uomo vorrebbe poter controllare il futuro, ma esso è al di là delle sue capacità di visione e di gestione. Ma non è al di là della conoscenza e del dominio di Dio. «Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio! Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te». L'immagine del libro divino è comune anche negli scritti apocalittici per indicare il progetto eterno del Signore. Ciò non toglie nulla alla mia libertà e alla responsabilità delle mie scelte. L'uomo si perde dentro al labirinto complesso e vario dei pensieri divini. E se le cose stanno così, non c'è possibilità di sfuggire alla conoscenza e al giudizio di Dio. Mi risveglio vuol dire che mi ero addormentato. È un riferimento alla morte. Se pretendo di contare, non ce la faccio. Come Abramo non riesce a contare le stelle del cielo, né i granelli di sabbia, così io non riesco a contare i tuoi pensieri, ma al risveglio sono ancora con te. Il salmista non tenta di sfuggire a tutto questo, anzi chiede esplicitamente: «Scrutami, conoscimi, provami». E questo atteggiamento esprime il desiderio dell'orante di una pulizia e di una trasparenza interiore che solo il Signore è in grado di operare. «Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità». Essere conosciuto da Dio è una delle esperienze fondamentali, iniziali della vita del credente, perché vuole dire imparare davanti a Dio ad essere senza difesa, a rimanere trasparenti, sinceri. È imparare ad arrenderci, a non giustificarci. Davanti agli altri c'è sempre qualche cosa che mi porta a difendermi, a proteggere il mio cuore, i miei sentimenti. Dal giudizio degli altri abbiamo bisogno di difenderci, ma dal giudizio di Dio, no.

Bisognerebbe imparare a rimanere sotto lo sguardo di Dio senza paura, nella convinzione che lo sguardo del Signore è certamente scomodo, ma è uno sguardo d'amore. Ed è scomodo proprio perché ci vuole bene, perché Dio non si rassegna alla nostra mediocrità o al nostro egoismo. Ce lo mette davanti non con il gusto sadico di farci soffrire perché vediamo i nostri limiti, ma con il desiderio paterno di chi vuole la nostra vita e il nostro bene. Quando Gesù pone davanti alla Samaritana la sua esperienza, «Hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito», non vuole svergognarla, perché questa donna in qualche modo perda la faccia davanti a lui. Vuole, al contrario, liberarla da questo passato e renderla cosciente della sua inquietudine, perché ella possa finalmente trovare una via di speranza, di serenità e di pace. Ha condotto una vita sempre trascinata tra il desiderio e l'insoddisfazione, il desiderio che la portava da una scelta all'altra senza trovare in nessuna una pace definitiva, una tranquillità vera. Ciò che infatti il Signore vuole per ciascuno di noi è la libertà, una libertà del cuore per cui le nostre scelte non siano determinate dalla paura o dal bisogno di fare bella figura, ma siano determinate, prima di tutto, dal riconoscimento di quello che è bello e di quello che è buono. È chiaro che abbiamo gli altri di fronte e dei giudizi degli altri, poco o tanto, dobbiamo tenerne conto. Però l'essenziale è che il riferimento centrale della vita sia il Signore, per cui il riferimento agli altri non sia quello determinante e la nostra vita non sia un cercare consensi, ma solo cercare la verità e il bene. Se noi riuscissimo a stare di più sotto lo sguardo del Signore, avremmo meno paure, saremmo meno condizionati dallo sguardo degli altri e avremmo un cuore libero.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo, ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

se qualcuno non sa nuotare, più si agita, prima affoga. Nella vita spirituale, allo stesso modo, è necessario non agitarsi. La calma, la serenità, riporta a galla. Se si vive un momento difficile, se i problemi sembrano eccessivi, occorre smettere di concentrarsi su se stessi. Solo la carità porta risposte a ciò che si cerca. Più ci concentriamo solo su noi stessi, più cresce intorno a noi solitudine e dentro di noi disperazione. Vuoi guarire? Vai da Elisabetta. Ognuno di noi ha la sua Elisabetta. Ognuno di noi ha persone accanto che sono l'unico modo attraverso il quale, donando, il Signore ci dona quello di cui abbiamo bisogno. Maria si mette a servizio e riceve come contropartita il Magnificat. Volutamente mi sono fermato al versetto 47, poiché dice la raggiunta consapevolezza di Maria: «Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». È donando che si riceve. E ci direbbe l'Apostolo Paolo, ricordando le parole del Signore Gesù: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Il mondo, al contrario, ti dice che se tu vuoi la gioia, non devi dare, devi prendere. Spesso al bisogno di gioia rispondiamo con il possesso, mentre il Vangelo ci indica la via opposta. Dona, dona, dona. Se tu doni, Dio riempie. La gioia vera porta una sensazione di pienezza che si contrappone alla sensazione del vuoto. Essere nella gioia mi fa percepire una vita piena di significato. Nonostante i problemi, anche gravi a volte, la mia vita ha un senso. Questa percezione è un dono. A volte accade in un momento inaspettato, accade in modo gratuito. Sono quei doni particolari che il Signore fa. E spesso, proprio partendo dal fare memoria di quei momenti, dobbiamo poi dare senso al vivere di ogni giorno, anche quando siamo chiamati a confrontarci per lunghi periodi con una sensazione di vuoto. Essere fedeli, quindi, significa essere uomini e donne di carità. E questo è un elemento fondamentale. Maria diviene per noi una scuola. Ci insegna a viverlo. Ma è tutt'altro che scontato. Anzi, c'è sempre un paradosso in agguato. Si può essere fedeli nella fede e non esserlo nell'amore. Paolo ci ricorderebbe: se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità, non sarei nulla. Neppure una fede tanto forte servirebbe a nulla senza l'amore. A cosa servirebbe tutta la scienza, conoscere la sapienza di Dio? Neppure l'atto più eroico, dare tutta la carne perché sia sacrificata, servirebbe a nulla se fosse fatto senza l'amore. È l'amore la grande differenza. Benedetto XVI inizia il suo pontificato non con un'enciclica sulla fede, ma con un'enciclica sulla carità. Deus caritas est. Dio è amore. Se la fedeltà non diventa amore, se non si declina in carità, è fedeltà ad uno schema, è fedeltà a idee, principi, ma non è la fedeltà che ci insegna il Vangelo. La fedeltà propria del Vangelo ha il suo prototipo in Maria. Per questo viene chiamata immagine della Chiesa. Lei ci dice come la Chiesa dovrebbe essere. Le caratteristiche di Maria, quello che di lei il Vangelo ci dice, dovrebbero essere le caratteristiche della Chiesa: l'ascolto, la concretezza, la carità, il coraggio, il rimanere, anche sotto la croce. Focalizziamo per un attimo la scena che troviamo all'inizio degli Atti degli Apostoli. Maria e gli Apostoli sono nel cenacolo, e quella che Luca tratteggia è una chiara pennellata del ruolo di Maria. Tutti quelli che sono radunati sono persone fracassate, frantumate dalla passione e morte di Gesù. È gente a pezzi, distrutta interiormente.
ma tutti, scrive Luca, erano uniti e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. Maria tiene insieme i pezzi fino al momento in cui arriverà lo Spirito Santo. Sarà proprio lo Spirito a fare di tutti i frammenti un unico pezzo nuovo, un unico corpo. È Maria a tenerci in piedi, anche nelle crisi, anche quando tutto ci separa. Da 2000 anni questa donna tenta costantemente di tenere insieme, uniti i diversi pezzi. Ed è in questo tenere insieme che impariamo un altro passaggio importante. Ciò che conta più della verità è la comunione. Perché la comunione è il vero volto della verità che ci ha insegnato Cristo. Noi invece a volte, in nome della verità, siamo divisi. Anche se Gesù nel Vangelo ci aveva detto «Vi riconosceranno da come vi amerete, non dagli argomenti che userete o da che cosa spiegherete». La comunione è quella dimensione ecclesiale, religiosa, che più di tutte è sotto attacco. E proprio per questo, anche quando certi colpi ci spezzano, ci frantumano, Maria ci tiene insieme, ricompone i pezzi. È questo che faceva nel Cenacolo in attesa della Pentecoste. E tutti con lei erano un cuor solo e un'anima sola. Cuor solo e anima sola è comunione. Ed essere in comunione, in fondo, è un po' come cantare. L'armonia delle voci nel canto o nella preghiera, per esempio in una comunità, dice se c'è comunione o divisione. Non serve la cura estetica della liturgia quasi fosse una maschera da indossare a orario. La bellezza di quello che preghiamo, anche in canto, è talmente grande e scende talmente tanto in profondità da guarirci anche da problemi e ferite relazionali molto profondi. Se dunque comprendiamo che fedeltà è anche ricerca di comunione e che carità è portare gioia nella vita delle persone, allora comprendiamo anche che carità è mettersi a servizio di una comunione che non soltanto ci tiene insieme gli uni con gli altri, ma concilia anche i nostri atteggiamenti esteriori con i conflitti che ci abitano in profondità e di cui ciò che si vede è solo un rimando, per lo più simbolico. La carità guarisce le persone. La preghiera fatta insieme, ben curata, non vi sembri un'esagerazione? Guarisce la comunione. La liturgia è infatti una grande memoria di come dovremmo trattare tutta la vita, creando una virtuosa continuità tra la preghiera e le cose d'ogni giorno. Essa ci rende un cuor solo e un'anima sola. Ci rende quell'unità personale, comunitaria, ecclesiale, familiare, di cui Maria, in forza dell'amore, è custode.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci

0: noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Pregă per noi,
1: omnipotența suplice.
0: Pregă per noi,
1: imagine intatta della Chiesa di Cristo.
0: Pregă per noi,
1: silenzio aperto alla

0: Michael Limata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: Creatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Preghiamo per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia pordenone.
1: Preghiamo per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa si rallegra per la festa della Madonna, a cui viene attribuito il titolo di Regina. Ma in che modo la Madonna è Regina? Ricordate le parole di Gesù? Siederete un giorno su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E la Madonna ha ricevuto dalla Chiesa questo titolo di Regina del Cielo e della Terra, perché avendo partecipato al mistero di Gesù, e come dice San Paolo, chi partecipa alle sue sofferenze partecipa anche alla sua gloria, è stata glorificata accanto al Figlio suo in anima e corpo. Ma in che modo la Madonna è Regina? Vedete, sulla terra chi comanda potere, specialmente una volta con i poteri assoluti, si ha potere anche di vita o di morte sui sudditi. Ma il Re dei Re è Gesù, che viene a regnare sui suoi donando la vita per la loro salvezza. E la Madonna si è unita, è stata unita alla vita di Gesù, alla regalità di Gesù, che ha esercitato la sua regalità abbassandosi, umiliandosi, prendendo su di sé i nostri peccati. E la Madonna ha partecipato in tutto a questo mistero d'amore. Allora lei regna su di noi con lo Spirito Santo di Dio, amandoci, e lei ha messo tutta la sua vita a servizio della grazia di Dio per la nostra salvezza. Non è venuta a tormentarci, non è venuta a esercitare una sovranità, è venuta a servirci. Infatti si autodefinisce la serva, ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Un santo ha detto: servire il Signore e regnare con Lui. E la Madonna quindi partecipa alla gloria di Gesù. Lei non è mai stata sottoposta al potere di Satana, il peccato non l'ha toccato, e anche la morte stessa è stata ingoiata nella vittoria della sua gloriosa glorificazione. Lei non ha conosciuto la morte, ha conosciuto il trapasso da questo mondo a Dio. Anche il suo corpo è stato glorificato, e accanto a quella del Figlio suo Gesù Cristo. E come lei oggi esercita la sua sovranità? Amandoci, esercitando il suo amore materno, partecipandoci ai doni della sua grazia. Vedete quante anime sono arrivate alla perfezione. In questi giorni abbiamo sentito San Bernardo da Chiaravalle, era un tutt'uno con la Madonna. Per lui era la stella del mattino, dice infatti, quando c'è ferva la tempesta, respice stella, invoca Maria, guarda la stella, invoca Maria, perché è regina, e tale la dobbiamo considerare. Non la regina che esercita un potere, la regina che ci ama totalmente, come chiarisce bene Sant'Alberto Magno, quando, parlando della Madonna, dice appunto che lei è stata proclamata regina. Ora l'imperatrice domina, ma la regina si occupa del bene dei suoi sudditi. Quindi la Madonna esercita la sua regalità cercando il nostro bene, e porta l'esempio di Esther, che viene invitata dallo zio a intercedere per il popolo che rischiava la morte, e le risponde che rischiava la sua vita se avesse fatto qualche passo non corretto. E lo zio gli risponde: guarda che tu sei regina non per salvare te, ma per salvare il tuo popolo. Quindi quando guardiamo la Madonna, guardiamo tutte le ricchezze e gli attributi che il Signore gli ha dato, ma tutto questo per noi, per arricchire noi, per salvare noi, per farci crescere nello spirito. Perciò in ogni cosa dobbiamo rendere grazie, lodare Dio per tutto ciò che ha voluto donare a Lei per il nostro bene. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella liturgia di oggi noi sacerdoti possiamo celebrare la Santa Messa con le letture del giorno oppure con quelle proprie della Madonna a discrezione del sacerdote. Mi fermo qualche minuto sulle letture della Messa del giorno. Nella prima lettura troviamo una visione del profeta Ezechiele. Abbiamo visto in passato come il Signore un giorno fece vedere al profeta che lui abbandonava il Tempio, che abbandonava Gerusalemme perché il popolo era corretto. Benché durasse la deportazione in Babilonia, il Signore dona una visione al profeta Ezechiele, fa vedere che lui rientra a Gerusalemme, rientra nel Tempio, manifesta la sua gloria e promette che quel luogo sarà il luogo della sua gloria su questa terra. Ma vedete, le cose non erano ancora cambiate, gli ebrei non erano ancora tornati, ma il progetto di Dio prevedeva la conversione di tanti di loro, e così avvenne. Vedete, fratelli, guardando questo mondo, è un mondo di disastro, le guerre, ma in ogni casa c'è una guerra. Non c'è più rispetto per l'anziano, non c'è rispetto per il bambino, non c'è rispetto per la Chiesa. Il mondo sta seguendo una strada che non è certo quella dei comandamenti di Dio. È vero, Satana sta combinando tutto questo disordine, ma tu come cristiano, sull'esempio della Madonna, guarda l'opera di Dio. Sull'esempio del profeta Ezechiele, guarda ciò che il Signore ha promesso, cioè c'è di nuovo terra nuova. Il Signore sta preparando una salvezza ancora più grande di quella che l'uomo avrebbe avuto qualora Adamo ed Eva non avessero peccato. Gli ha permesso la loro caduta, ma in vista di un bene ancora più grande. E questo opera di Dio noi dobbiamo ammirare, di quest'opera di Dio ci dobbiamo alimentare, e in quest'opera di Dio dobbiamo gioire, lodare e benedire il Signore. E nel Vangelo che ascoltiamo sentiamo Gesù che dice che sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi farisei, che però insegnano e non fanno quello che dicono. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, voi non fate come fanno questi che vogliono essere visti, adorate il Signore col cuore. Come dice Gesù nel Vangelo, alla Samaritana verrà un tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito, cioè con la vita, e in verità. Signore Gesù, come il Padre ha manifestato la sua gloria nel Tempio di Gerusalemme, che è stata profanata dal popolo ribelle, così anche tu manifesta la tua gloria nella vita di tutti i tuoi fedeli. Tanti ancora non ti conoscono profondamente, tanti non ti hanno ancora sperimentato vivo e presente nella loro vita. Manifesta loro, Signore, la tua gloria, rivela la tua presenza e porti i loro cuori ad essere totalmente ricolmati. E a tutti voi, fratelli, il Signore concede questa grazia di essere voi stessi il luogo della gloria di Gesù Cristo, di essere il luogo della sua dimora, e il Signore manifesta in voi tutta la sua santità. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, glorificata accanto al Figlio tuo, tu esercita la tua regalità amandoci, servendoci, donandoci tutto di te e partecipandoci tutti i beni che hai ricevuto. Fa che possiamo contemplarti così accanto al Figlio tuo e lasciarci amare da Lui fino ad accettare che abbia preso su di sé tutti i nostri peccati e donaci di vedere te sempre al suo fianco, totalmente partecipi della sua potenza e della sua grazia. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini. Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa, infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo. Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino.

0: Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
1: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
0: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
1: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
0: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
1: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
0: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
1: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
0: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
1: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
0: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. E ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Gesù. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Io mi chiamo Mia, ho una sorella che si chiama Bianca. Esiste davvero un purgatorio, paradiso e inferno?
3: Ciao a tutti, eccoci di nuovo insieme in un'altra puntata di Caro Gesù. Ma esiste davvero il purgatorio, il paradiso e l'inferno? Allora, cari ragazzi, qua dobbiamo essere certi, sicuri. Sì, inferno, purgatorio e paradiso esistono veramente. E ora cerchiamo di capire insieme che cosa sono. Non sono dei luoghi fisici, non li possiamo trovare su questa terra, ma sono dei luoghi spirituali. Allora, partiamo subito dall'inferno. L'inferno è semplicemente quello stato dell'anima in cui essa si trova lontano da Dio. Chi è che vorrebbe stare lontano da Dio? Ma nessuno! La nostra anima, il nostro corpo, cari ragazzi, è creato per essere in comunione con Dio. E neanche Dio vuole che noi siamo nell'inferno. Ma non vi preoccupate, non andiamo all'inferno, eh? Però ci sono, cari bambini, delle persone che lo scelgono. Perché? Perché il loro cuore nella vita è così tanto duro, ha commesso talmente tanti peccati, che non si pentono e quando muoiono vanno davanti a Dio. Lo vedono così brillante, pieno di luce e dicono no, con te non voglio starci, e vanno nell'inferno. Nell'immaginario comune, collettivo, nell'inferno si dice che ci sia tanto caldo, il fuoco eterno, questa fornace ardente che brucia le anime per l'eternità. Ma da dove viene questa immagine e perché si parla di fuoco nell'inferno? Allora, dobbiamo andare un po' a sfogliare le pagine del Vangelo e lì troviamo che Gesù parla di questa fornace probabilmente in riferimento a una discarica fuori Gerusalemme che bruciava i rifiuti e tante cose che anche facevano puzza, chiamato proprio il fuoco della Geenna. Gesù ne fa riferimento nei Vangeli. E allora ecco perché oggi nell'immaginario collettivo si pensa che nell'inferno ci sia il buio, ci sia tanta puzza e queste fiamme che ci consumano per l'eternità. Ma la cosa importante, cari ragazzi, è capire che l'inferno è il luogo dell'anima in cui si sta lontani da Dio. Passiamo al purgatorio. Il purgatorio invece ci vanno le anime morte in stato di grazia. Che paroloni, Stefano, che usi. Cosa vuol dire morte in stato di grazia? Vuol dire che sono morte, quindi vanno da Dio, ma purtroppo ancora non sono pronte per vivere la beatitudine eterna, quindi di stare con Dio per sempre, e hanno bisogno di un po' di tempo, tra virgolette, perché in questi posti, nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso, non c'è il tempo. Hanno bisogno di purificarsi, quindi di pulire alcuni peccati che hanno fatto per poi godere per sempre ed essere felici con Dio. Ma cari ragazzi, ve lo immaginate il paradiso quanto è bello? Essere eternamente in comunione con Dio, con il sorriso sul volto, stare con i nostri cari, con gli angeli, possiamo giocare con gli angeli, vedere Maria, la nostra bellissima mamma del cielo, stare con Gesù, magari farsi una passeggiata con Gesù e dirgli: Gesù, ti voglio bene. E fagli qualche domanda, che magari su questa terra abbiamo qualche dubbio, glielo possiamo chiedere: Gesù, senti, ma io ho qualche dubbio, mi può rispondere a questa cosa? Quanto è bello il paradiso, essere pienamente felici con Dio. Allora, non c'è pericolo, non andiamo all'inferno, quindi mi raccomando, usiamo bene la nostra vita per andare dritti in paradiso. E allora adesso non ci resta che dare spazio alla prossima domanda. Sentiamo Martina cosa ci chiede.
4: Ciao, sono Martina, ho 9 anni. Come viene raffigurato lo Spirito Santo?
3: Ciao Martina, benvenuta. Come viene raffigurato lo Spirito Santo? Allora parliamo di Dio, perché lo Spirito Santo è Dio, ma è veramente misterioso lo Spirito Santo, eh? Molte persone che studiano Dio dicono che è lo sconosciuto, questa persona che non si sa come immaginarsela. Allora, la Bibbia ci offre delle immagini bellissime per indicare lo Spirito Santo. Allora, partiamo da un evento in cui lui si manifesta in tutta la sua potenza, l'evento della Pentecoste. Gesù è risorto ormai da 50 giorni e Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, quindi in questa sala, ricevono la pienezza dello Spirito Santo promesso da Gesù. E come si manifesta lo Spirito Santo su Maria e sugli apostoli? Come lingue di fuoco sopra la loro testa. Quindi uno dei simboli dello Spirito Santo è proprio il fuoco, ma qui stiamo parlando del fuoco spirituale, non del fuoco che con cui ci possiamo cucinare o scaldare, fuoco spirituale. Quindi già capiamo che il fuoco anima la nostra vita, lo Spirito Santo anima la nostra vita, ci fa bruciare d'amore per Dio. Poi lo Spirito Santo è anche raffigurato o immaginato come un soffio, una brezza leggera. Quando Gesù, dopo che è risorto, va a trovare i suoi amici, i suoi discepoli, soffia su di loro in un'immagine bellissima e dice loro: ricevete lo Spirito Santo, così potete andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo, ciò che avete imparato con me. Che meraviglia, con un soffio. Poi lo Spirito Santo è raffigurato anche come una colomba. Come lo sappiamo? Perché Gesù, quando è stato battezzato nel Giordano, riceve la pienezza dello Spirito Santo e sembra che si sia manifestato lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Bellissimo. Quindi anche questo, colomba, simbolo dello Spirito Santo. Oppure ancora come una nube. Nella trasfigurazione Gesù manifesta a Pietro, Giacomo e Giovanni la sua gloria, ma è avvolto da una nube, nello Spirito Santo. Quindi, cari ragazzi, tante immagini per indicare lo Spirito Santo, ma che cos'è lo Spirito Santo? Ve lo dico subito, è l'amore di Dio. Allora, quando ci sentiamo amati nella preghiera, quando preghiamo e ci sentiamo in comunione con Dio, sappiamo che il nostro cuore è, nel nostro cuore c'è lo Spirito Santo. Ma solo nel nostro cuore? Ma no! Anche in tutti i sacramenti. E infatti dal primo, dal battesimo, in tutti i sette sacramenti c'è la pienezza dello Spirito Santo. Perché? Perché è l'azione di Dio in noi, nella nostra vita. Bene, allora ragazzi, abbiamo parlato di cose veramente importanti. Non andate via, vi lascio agli altri amici di Caro Gesù e vi do appuntamento alla prossima.
1: C'era una volta.
5: Ascoltate, ascoltate questa storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. Una bella pastorella e uno spazzacamino cercheranno di fuggire per combattere il destino. Vuoi saper cosa successe? Si sposarono con gioia. Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Vuoi saper cosa successe? Si sposarono con gioia. Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. La pastorella e lo spazzacamino. C'era una volta una grande casa e dentro questa casa una stanza piena di cianfrusaglie e dentro questa stanza un armadio di legno intagliato con fiori, arabeschi, cervi con le lunghe corna e persino un uomo, sì, un uomo intero, intagliato che faceva paura perché aveva le zampe di caprone, delle corna sulla fronte e una lunga barba. Da qualunque parte della stanza lui si girasse, seguiva sempre con il suo sguardo torvo e il suo ghigno beffardo. I bambini della casa lo avevano soprannominato il maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone, perché era un nome difficile da pronunciare, così come complicato era descrivere questo personaggio di legno, e di certo faticoso era stato intagliarlo. I suoi occhi raggiungevano ogni lato della stanza, ma era in un punto particolare che si concentrava il suo sguardo, sì, sotto lo specchio, in una mensola dove era appoggiata una graziosa pastorella di porcellana con le scarpette verdi e un bastone da pastore. Il suo splendore illuminava ogni cosa accanto a lei. E poi lì, appoggiato vicino a lei, c'era uno spazzacamino nero come la brace, ma lucente e di bello aspetto, con il viso bianco e rosso che sembrava un gran principe. Le due statuine erano l'una accanto all'altro da anni, avevano finito per fare amicizia e forse anche per fidanzarsi. Erano così simili, giovani, graziosi, fragili come la porcellana di cui erano fatti. Accanto a loro c'era una statua molto più grande, un vecchio cinese di porcellana che diceva di essere il nonno della pastorella. Certamente se lo era inventato, perché tra i due non c'era nessuna parentela, però lui voleva avere l'ultima parola sulla vita della pastorella. Sì, voleva essere padrone del suo destino, a tal punto da prometterla in moglie al maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone, che aveva chiesto la sua mano. «Un bel marito ho scelto per te», disse il vecchio cinese alla pastorella. «Farò di te la marescialla general maggiore minore Zampa di Caprone. Lui ti offrirà un armadio pieno di argenteria, oltre a tutto ciò che ha nascosto dentro i cassetti. Non andrò mai dentro quell'armadio. Lo sanno tutti quello che c'è lì dentro. Ci sono le sue 11 mogli, chiuse là dentro. La sua collezione di porcellana». «E allora vuol dire che tu sarai la 12ª», decretò risoluto il cinese. «Questa notte, non appena l'armadio scricchiolerà, vi sposerete! Com'è vero che sono un cinese!» E poi, muovendo la testa, si addormentò. La pastorella iniziò a piangere e parlò al suo amato spazzacamino.

la consolò e le mostrò dove mettere i piedini per scendere. Usò la sua scala e una volta atterrati sul pavimento, però, i cervi del vecchio armadio drizzarono le corna, tirarono fuori la testa e girarono il collo per dare l'allarme. E così il maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone cominciò a gridare: fermi, fermi, scappano, scappano! Loro si spaventarono e saltarono in grande velocità in un cassetto davanti alla finestra. Lì dentro c'erano delle carte, mazzi di carte sparsi. Dobbiamo uscire da qui, disse la pastorella. Ma ecco che il vecchio cinese si era svegliato e iniziò a muoversi, deciso a raggiungerli. I due innamorati cominciarono a studiare un piano di difesa, ma la pastorella fu risoluta. Dobbiamo uscire da qui e andare nel vasto mondo. Se davvero hai il coraggio di seguirmi lì fuori, sapendo che non potremo tornare mai più, ti tirerò via da qui, dal comignolo della stufa, disse lo spazzacamino. Entrarono di corsa nello sportello dove regnava il buio pesto e attraverso il tubo giunsero al comignolo. Guarda! Guarda lassù! Splende la stella più bella, disse lui per incoraggiare la fidanzata. La stella era l'unica piccola luce che li guidava in quella oscurità e dava loro la speranza di arrampicarsi e strisciare, sostenendosi e sorreggendosi l'un l'altra. Lo spazzacamino da parte sua mostrava pazientemente alla pastorella i punti migliori dove posare i suoi piedini e la sollevava nei tratti più difficili. Giunsero infine al bordo del comignolo e lì si sedettero stanchi per la lunga scalata.

spazzacamino, le ricordò i pericoli che l'aspettavano, il vecchio cinese, i cervi guardiani, il maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone. Ma lei continuava a piangere e singhiozzare talmente forte che al coraggioso innamorato non rimase altro da fare che accontentarla, pur sapendo dei nuovi guai che erano in agguato. Scesero allora lungo il buio del tubo, strisciarono per il comignolo e finirono nella bocca nera della stufa. Si acquattarono dietro allo sportello e rimasero ad osservare la stanza quieta e silenziosa. Ma videro che in mezzo al pavimento disteso c'era il vecchio cinese rotto in tre pezzi. Sicuramente era caduto, spaccandosi rovinosamente quando aveva deciso di inseguirli, mentre il legnoso maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone era lì al suo posto di sempre a dominare la stanza con il suo sguardo meditabondo. «Che cosa terribile! Il vecchio nonno si è rotto! È stata tutta colpa nostra!» disse allora la pastorella torcendosi le mani. «Non potrà sopravvivere a un'imprudenza così grande!» «Io penso che si può ancora riparare!» «Sì, ci vorrà un po' di colla e forse un po' di fil di ferro, ma vedrai che lo ripareremo!» disse convinto lo spazzacamino. E allora la pastorella si convinse a uscire dallo sportello della stufa e arrampicarsi fin sopra al suo caro tavolino. Così, come aveva predetto il piccolo spazzacamino, il vecchio cinese fu riparato e tornò come nuovo, ma non riuscì a muovere più la testa perché il fil di ferro gli andava dal mento fin giù sotto la schiena. Una volta che tutto tornò alla normalità, ecco che il maresciallo general maggiore minore Zampa di Caprone tornò all'attacco e si rivolse al cinese. Che c'è?

0: il vecchio cinese non poteva più annuire con la testa e non voleva neanche rivelare in giro che aveva un fil di ferro piantato dalla testa in giù fino alla schiena. Così la pastorella e lo spazzacamino, le belle statuette di porcellana, rimasero insieme l'una accanto all'altro senza più problemi. Benedissero il fil di ferro e continuarono ad amarsi finché non invecchiarono e si ruppero.
1: Si è conclusa questa storia e l'amore ha trionfato. La bella pastorella, lo spazzacamin si è sposato. Ma che bella questa storia che è finita in armonia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Ma che bella questa storia che è finita in armonia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia.
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù,

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
2: Bentrovati anche questa settimana all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Samira Rocchetti mi accompagna in regia. Tre storie da raccontare, come avviene spesso qui alla Biblioteca dei Ragazzi, tre storie diverse. Avremo un regno tutto rosa che scopre il valore delle differenze, poi conosceremo una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo e racconteremo tra poco di un progetto che fa circolare parole, idee, possibilità, mettendo insieme la promozione della lettura e l'esperienza concreta del fare. Ma noi partiamo come sempre con la musica, partiamo da Torino con i Subsonica.

0: E dopo questa canzone, beh, insomma, vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che oggi sono molto felice. Sono sempre felice perché parliamo di libri, parliamo con gli autori, parliamo di cose belle. Però quando poi incontro delle persone che ho avuto il piacere di conoscere anche di persona è ancora più bello. Quindi la faccio breve. L'ospite che sto per presentarvi, che sa tanto della materia che noi trattiamo e scopriremo anche il perché, ho avuto il piacere di conoscerla un po' in maniera virtuale a distanza, ma poi anche fisicamente tra i banchi di scuola, diciamo così, e quindi sono così felice di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Rosalia Lauria. Rosalia, come stai?
1: Buongiorno, sto bene.
0: Mi racconti qualcosa di te?
1: Sì, allora io sono un'insegnante di storia e filosofia, nasco e parto da lì, per dire che poi sono stata operatrice culturale per tanti anni per l'Associazione Culturale Italiana di Torino, che è stata associazione sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale qui a Torino, ha organizzato cicli di conferenze fino al 2018, quando poi ha smesso, ha cessato la sua attività. Sono stata bibliotecaria e sono bibliotecaria scolastica, insegno italiano agli stranieri e faccio tanta formazione, quella appunto che ci ha permesso di conoscerci. E, come dice Arianna Papini, che citerei, le formazioni da adulto sono le più consapevoli, e quindi è stata una grandissima scoperta per me, e ha così completato un percorso in qualche modo che avevo iniziato tempo fa e che ha avuto in parole in circolo il progetto di educazione alla lettura e compimento. Ho ideato insieme alla mia collega Alessandra Occhetti progetto di educazione alla lettura, che è un'educazione allo sguardo, all'empatia, al pensiero critico. È un progetto che è nato da una comune passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, evidentemente, e anche dalla passione per la poesia, per gli albi illustrati. Io e Alessandra non abbiamo che saperi e formazioni più differenti, e forse è stata questa la cosa che ha permesso alle nostre attività di proporre punti di vista inediti e di coniugare il sapere all'esperienza diretta del fare. Come dice Luisa Mattia, però, il fare non è performance, ma è solo il diritto dei bambini e dei ragazzi di formarsi. Proviamo a sostenere, integrare, praticare le specificità di ciascuno, cioè di fare in modo che ciascuno realizzi le proprie idee, collabori con gli altri e attivi delle comunità accoglienti in un momento storico, in un contesto sociale così variegato e così in continua trasformazione.
0: Parole in Circolo è anche online, invito i nostri ascoltatori a visitare il sito paroleincircolo.org, siete anche sui social, tu e Alessandra, anche per curiosare tra le vostre attività, che sono tante, belle e credo anche in continua espansione, perché se ti conosco bene sei una fucina di idee.
1: Grazie, sì, siamo online, quindi abbiamo il nostro sito, vi invito, come ha fatto Daniela, a spulciare su www.paroleincircolo.org e poi con la stessa dicitura anche su Facebook e su Instagram. Abbiamo tantissime proposte che si integrano a vicenda in qualche modo e che sono legate da un filo rosso. Abbiamo i libri in lettura, li abbiamo così chiamato così la proposta, che è dedicato ai circoli di lettura. Noi siamo facilitatori di gruppi di lettura annuali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che si incontrano una volta al mese, discutono di una bibliografia che noi abbiamo fornito il mese precedente, una bibliografia che deve assolutamente mirare alla bibliodiversità, quindi sono più libri e più generi letterari, perché tutti possano scegliere possono fare una loro scelta in piena autonomia, ma soprattutto guardando ai generi letterari e alle diverse possibilità che la letteratura offre, quindi non il libro unico, non una scelta imposta. Poi ci sono i libri in pratica, e la manipolazione, no? Indaghiamo e costruiamo i formati e le strutture dei libri, sperimentiamo l'illustrazione materica, esercitiamo quindi delle capacità manuali, valorizziamo dei diversi linguaggi espressivi e artistici. I libri in classe e fuori classe sono i cosiddetti laboratori di lettura, quelli che portiamo appunto in classe ma anche in altri contesti. Sono i progetti che è il progetto che ha fatto conoscere me Alessandra. Noi abbiamo lavorato a scuola e abbiamo iniziato a progettare lì laboratori di lettura che poi abbiamo portato anche fuori. Leggiamo delle poesie, esploriamo appunto la forma che la poesia dà, la posizione che le parole assumono in questo spazio. Non c'è l'obbligo o il dovere scolastico di esercitare su quella poesia, ma solo il piacere dell'ascolto in silenzio. Quindi cerchiamo di, attraverso il linguaggio, di costruire il mondo. La riteniamo una pratica sociale.
0: Lo è assolutamente. Mi soffermo perché sono molto curiosa sugli appuntamenti di lettura mensile con i bambini e i ragazzi. Partecipano più femmine o maschi?
1: Allora, guarda, per l'esperienza dei 2 anni e mezzo c'è una un pareggio, ecco.
0: Dai, che bello!
1: Sì, assolutamente sì, non potrei dire che predomina la parte femminile come un po' ci saremmo aspettate, in effetti. No, c'è un pareggio, se così posso definire, è una perfetta metà, no, di componenti, non predominano le bambine.
0: Questa cosa mi fa piacere, hai ragione, abbiamo dei luoghi comuni e dei pregiudizi sui maschietti, invece ci sono dei lettori forti o comunque curiosi di avvicinarsi a questo mondo. Sicuramente sono ben stimolati da voi, tant'è che se io ti dovessi chiedere di consigliarmi un libro mi sa che ti metto in difficoltà.
1: Allora, mi metti in difficoltà perché le ultime scoperte sono quelle poi che io propongo, e allora faccio questa cosa, faccio un po' la furba. Allora propongo a tutti Filosofia Capibara, che è un castoro, casa editrice Il Castoro, Lorenza Bernardi con le illustrazioni di Lucia Carlini, ma come dice la Randel non è mai troppo tardi per leggere anche noi adulti. Vi invito a sfogliarlo, è la filosofia dei capibara, quindi ci sono delle immagini e dei piccoli consigli del capibara, quelli che ti cambiano la vita. E io lascio a voi, ma soprattutto l'ho letto prima di incontrarti, uno che dice: vincere la timidezza e parlare con uno sconosciuto. Ecco che cosa fa il capibara, tra le altre cose. E questo è il primo consiglio. Il secondo invece è un saggio di Michel Petit, intitolato Siamo animali poetici, arte, libri e bellezza in tempi di crisi, pubblicato da Anima Mundi Edizioni. È vero, è un saggio, quindi deve essere maneggiato da noi adulti, ma dentro c'è tantissima poesia. C'è un inno alla bellezza, per esempio, quella a cui tutti abbiamo diritto, una dimensione indispensabile agli esseri umani, dice l'antropologa, e soprattutto l'antropologa, sempre Michel Petit, riprende una citazione da Gustavo Martín Garzo, che è un autore spagnolo, e dice: la casa delle parole, senza le quali i luoghi reali, concreti, che accolgono la nostra vita, sarebbero sicuramente inabitabili. Quel che si trova nella letteratura e nel contatto con le opere d'arte fin dalla giovane età è forse, prima di tutto, almeno per un breve periodo, la possibilità di sentirsi in armonia, nel senso musicale del termine, con ciò che ci circonda. Mi riferisco al mondo, al cielo con i suoi astri, all'oceano, alla montagna, alla foresta, alla città e agli animali. E mi pare che in questo mese, che tra le altre cose celebra la poesia, è un augurio, è una speranza.
0: Lo è, e io ti ringrazio per questo. Rosalia, facciamo così, che di tanto in tanto bussi alla nostra porta e ci porti delle chicche come queste.
1: Tu mi dai appuntamenti, io li accolgo e rispondo.
0: Rosalia, grazie a te. Allora, a prestissimo.
1: A presto, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo si intitola La ragazza delle alci. È una storia che arriva da lontano e, come accade quando le storie arrivano da lontano, io ho la fortuna di dialogare con chi queste storie le traduce, una figura che io amo tantissimo, quella del traduttore, in questo caso della traduttrice, quindi sono strafelice di conoscere e di presentarvi Samantha Knowles. Samantha, che piacere, come stai?
1: Bene, grazie, sto molto bene. Il mio nome, diciamo d'arte, è Samantha K. Milton Knowles, è quello con cui compaio nelle mie traduzioni.
0: Giusto, e allora così ti continuerò a chiamare. Mi dici come si pronuncia esattamente colei che ha scritto questo libro?
1: Allora, si chiama Molin Klingenberg.
0: Molin è scrittrice che appunto arriva da lontano, dal nord Europa. Anche tu sei nata in Svezia, so che ami il mare, lo leggevo nelle note biografiche. Qui invece siamo nei boschi.
1: Eh sì, qua è proprio foresta scandinava, foresta del nord.
0: Ed è una storia molto bella, un romanzo di formazione con questa protagonista che conosciamo all'inizio della storia, che sta sola, è veramente tanto brava a stare da sola, forse anche troppo brava.
1: Si ritrova forse un po' suo malgrado a essere isolata, ma non tanto perché gli altri la isolino, quanto perché lei non trova molto interesse per le cose che interessano le sue coetanee, ma anche i suoi coetanei, e quindi si ritrova a stare da sola, ma non ne è poi così afflitta da questa solitudine. Il bosco e la natura soprattutto le danno forse molto più di quello che le possono dare le persone.
0: Gli daranno moltissimo anche nel corso della storia, che ovviamente non racconteremo tutta per non togliere al lettore il piacere di scoprirla, però insomma sicuramente è una storia questa che è anche un po' una storia di sulle amicizie, sicuramente anche sui primi amori, sul ritrovarsi e ritrovare se stessi, ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Assolutamente sì, come dicevi, sulle prime amicizie, cioè sulle amicizie, sull'importanza del trovare magari appunto nuove persone con cui condividere delle cose, andare oltre la superficie, cioè non fermarsi alla prima apparenza. Magari la prima apparenza può ingannare, ci può essere dell'altro sotto, e anche a rivalutare quelle che possono essere state le amicizie di una vita che per un motivo o per un altro a un certo punto si allontanano. E poi si parla anche di primo amore, anche se la protagonista dice di non sapere assolutamente di cosa si parli.
0: Se poi ci si affeziona.

0: volevo dire alla protagonista, un libro che, come sempre dico, forse perché alla fine scelgo libri così, si legge veramente benissimo a tutte le età, anche ovviamente alla mia, che non sono esattamente nel target di questa storia, che il titolo insomma lo svela, ha come protagonista anche le alci in una maniera forse inaspettata.
1: Assolutamente sì, la protagonista Johanna appunto si ritrova spesso a stare nella capanna che ha costruito con la sua amica di sempre, che però in questo momento non la considera più di tanto, e questa capanna ovviamente si trova in mezzo alla foresta, vicino a una palude dove c'è appunto una fonte d'acqua, e una sera Johanna vede arrivare due alci femmine che vengono a bere lì sulla riva dell'acqua. E piano piano, con uno stratagemma oserei dire inaspettato, e anche l'autrice quando ne parla dice che è stato uno degli elementi fondamentali, riesce ad avvicinarsi un po', a creare una sorta di legame con queste alci, e per farlo usa, anche se appunto è inaspettato, i popcorn.
0: Fantastico, un'arma per addomesticare incredibile, i popcorn. E vabbè, questa è una delle cose particolari, ce ne sono tante che non racconterò. Una cosa anche che possiamo dire è che la protagonista è vegetariana, in una famiglia tutt'altro che vegetariana?
1: Assolutamente, perché appunto come in tanti paesi dove le foreste sono ampie e la selvaggina è ovviamente molto numerosa, i suoi genitori sono cacciatori, come tanti appunto che vivono nelle zone più remote. Questo libro è ambientato in Finlandia, e i suoi genitori sono cacciatori, quindi ogni anno fanno la caccia proprio alle alci. E lei invece è vegetariana e ci tiene molto agli animali, è assolutamente contraria alla caccia. Suo padre cerca di convincerla a un po' andare con loro, spera che la figlia a un certo punto sviluppi questo amore per la caccia come ha lui. Ma lei non ne vuole ovviamente sapere.
0: No, decisamente. Non svelo i nomi di queste alci, non svelo altri dettagli che il lettore scoprirà. Però approfitto della tua presenza per aiutarmi un pochino a raccontare come ti sei trovata a tradurre questa autrice, se ti era già capitato di leggere qualcosa di suo, se ci sono state delle difficoltà per te.
1: Allora, appunto questa storia viene dalla Finlandia, però la scrittrice è di lingua svedese, vale la pena di menzionarlo perché lo svedese è una delle due lingue ufficiali della Finlandia, e circa il 5-6% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese, quindi è come se fosse uno svedese ovviamente perfettamente comprensibile, ma ora negli ultimi anni ho dedicato un po' più di attenzione proprio all'approfondimento dello svedese di Finlandia, che ha alcune differenze dallo svedese di Svezia, tra virgolette, e quindi questa è una delle difficoltà che pone sempre un testo svedese di Finlandia, che bisogna fare un attimo più di attenzione a non dare per scontato il significato delle parole, perché a volte alcune parole che in svedese di Svezia hanno un significato, magari ne hanno uno leggermente diverso in Finlandia, quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Poi devo dire che mi sono trovata molto molto bene con la protagonista e mi sono immersa molto nella storia, la storia mi ha preso moltissimo, e questo aiuta sempre a creare una traduzione che fluisca un po' forse come l'opera originale, almeno questa è la speranza che abbiamo. Poi di cose, vabbè, ovviamente ci sono dei nomi parlanti che non sveliamo, che ovviamente hanno richiesto un po' di pensiero e ragionamento in più. Però devo dire che è stato un testo molto piacevole da tradurre.
0: Vedi, è molto piacevole da leggere, merito tuo Samantha. Tra l'altro vorrei dire Samantha che è una traduttrice pluripremiata. Posso chiederti quando è che hai deciso di fare questo? Se è sempre stata una tua vocazione o lo hai scoperto un po' alla volta.
1: Allora, diciamo che lavorare con libri forse è sempre stato un po' un sogno, anche se io non ne ero del tutto cosciente. Quando sono arrivata all'università ho deciso di fare lingue, anzi studi interculturali, studiando cinese e lingue nordiche, e a un certo punto mi sono resa conto che forse potevo, c'era un modo per unire queste due passioni, la passione per lo studio delle lingue e la passione per i libri e la letteratura che mi portavo dietro fin da sempre. Poi è venuto abbastanza naturale per me occuparmi di letteratura per ragazzi, perché non ho praticamente mai smesso di leggere letteratura per ragazzi. Devo dire che anche oltre a quelli che leggo per lavoro, provo proprio un estremo piacere a leggere libri per bambini e ragazzi e adolescenti. Quindi diciamo che è stato all'università che ho capito che si poteva fare, cioè si poteva fare un lavoro di queste passioni. Da lì ho cominciato a indirizzare un po' tutti i miei studi verso la traduzione letteraria. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima di riuscire a entrare poi nel mondo del lavoro e eccetera, però è dal 2016 che poi lavoro a tempo pieno, ho iniziato nel 2014 con qualche traduzione.
0: Che bello, vedi la fortuna poi di riuscire a un certo punto a unire tutti i pezzettini del puzzle e capire quello che poi insomma riesce a darti la fortuna ogni mattina, no? Di svegliarti e sapere che fai un lavoro che ami, e cosa che peraltro si percepisce leggendoti. Samantha, io ti ringrazio tantissimo per avermi permesso di parlare della ragazza delle Alci, cosa che difficilmente avrei potuto fare direttamente con l'autrice. È stato veramente molto bello conoscerti e spero di ritrovarti presto.
1: Grazie a te per avermi invitata. Ricordo che Emons, che è la casa editrice appunto che pubblica La ragazza delle Alci, ha sempre anche l'audiolibro incluso nell'acquisto del libro cartaceo, e a questo giro ho avuto la fortuna e l'onore, anche la gioia, di registrare anche l'audiolibro, quindi sentirete la mia voce.
0: Ah, ma che cosa bella che mi dici! Quindi io il QR code ce l'ho, allora l'ho letto, adesso me lo ascolto.
1: Poi fammi sapere che ne pensi. È stata la mia primissima esperienza di lettrice di audiolibro e spero che si ripeta, perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Ah sì, ma che bello! Eh sì, anche questa è una cosa particolare, un'esperienza unica. Quindi ti sei sentita a tuo agio?
1: Sì, il libro ovviamente lo conoscevo come le mie tasche.
0: Nel certo, senso, me l'ha dito.
1: C'ero veramente a mio agio dentro, ma era da tanto che avevo avevo voglia di cimentarmi in quest'altro aspetto, no, della letteratura, che è quello della lettura ad alta voce, che uso tantissimo nei gruppi di lettura per ragazzi che tengo e in tantissime altre occasioni della vita. Però appunto arrivare a leggere, a registrare un audiolibro è stato veramente bello. Spero appunto che succeda di nuovo.
0: E allora ti auguro tanti altri audiolibri e libri ovviamente, quindi, e tante altrettante occasioni per risentirci. Quindi Samantha, grazie infinite per la tua disponibilità.
1: Grazie a te, Daniela.

0: prossima storia vi porto in un posto un po' particolare che si chiama Rosenburgo. Il libro che vado a raccontarvi con il nostro ospite è una piccola delizia, si intitola La Tirannosaura Rosa ed è con noi Alessandro Niero. Alessandro, piacere innanzitutto, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Piacere è tutto mio, assolutamente.
0: Ma vestito di rosa in questo momento no?
1: In realtà no, purtroppo, perché credo che ci sarebbe qualche problema di gestione del tran tran familiare, ecco.
0: Ecco, senti, posso darti del tuo, Alessandro, perdonami.
1: Mi sono presa questa libertà. Ma insomma.
0: Allora, è una storia di cui mi sono innamorata, dico la verità, ho divorato questo libro. Leggevo che la storia parte da un sogno. Un sogno di chi?
1: È un sogno di mia figlia si chiama Beatrice, e quando era piccola, adesso ha 21 anni, si è sognata una tirannosaura rosa in classe, se non ricordo male, e quindi una figura così un po' imponente e un po' autoritaria, e credo che appartenga a lei anche l'idea di questa tirannosaura che, mordicchiando i severini dei saurini, insomma, li trasforma in da verdognoli in rosa. Quindi diciamo che la paternità, anzi la maternità potremmo dire, è abbastanza sua. Poi io ho sviluppato la cosa e mi è venuto fuori quello che ne è venuto fuori.
0: Sì, allora è un libro ovviamente estremamente divertente e piacevole, che poi ha anche un messaggio in realtà molto forte e molto importante al suo interno. Ma parliamo appunto di Rosalba, che è appunto la protagonista di questa storia e che ha un po' una fissa, come direbbero i ragazzini, su un colore, che è appunto il rosa rosenburgensis, che è proprio un rosa, una tonalità di rosa particolarissima, specifica.
1: Sì, talmente specifica che quando i vinai del regno devono creare un vino rosé particolare, devono impazzire per farlo esattamente dello stesso colore che lei intende. Quindi è un rosa specifico, non è neanche un rosa comune, è un rosa tutto suo, ecco.
0: E tutto è di questo rosa, con il rischio che uno non distingua in realtà gli oggetti o le persone le une dalle altre, anche se hanno un po' affinato una tecnica per distinguere le cose.
1: Sì, c'è un filino di rosa appena un po' più scuro che circonda, fa da cornice a tutto ciò che c'è a Rosenburgo, insomma, e tutti riescono in questo modo a distinguere le cose. Poi nel caso in cui le cose si complichino, per esempio non so, le banconote, che possono essere poi tutte della stessa misura anche se sono circondate da questo filino, basta farle un po' più piccole, un po' più grandi e mettersi d'accordo e dire, ecco, questa vale 2 euro soldi e questa ne vale 3 o 4 o 5, lì è tutto è rosa, anche i soldi sono i rosoldi, naturalmente, ecco.
0: Ovviamente, quindi insomma tutto bene o male sotto controllo, ma a un certo punto qualcosa sfugge dal controllo.
1: Sì, perché la tirannosaura, che poi è una è molto godereccia questa Rosalba, in realtà una sera, insomma, alza un po' troppo il gomito, beve un po' troppo di questo meraviglioso vino rosé, e quando viene chiamata a procedere a una cosa che si chiama intonazione, cioè trasformare tutti, far diventare tutti di colore rosa, insomma sbaglia a mordicchiare la chiappetta, anzi a pungere la chiappetta della tirannosaurina di turno, e quindi punge quella sbagliata e non se ne accorge, perché è un po' annebbiata dai fumi dell'alcol. Non se ne accorge neanche l'amico fedele, che è il dottor Rosario Rosiello, che è un oculista molto molto bravo. Quindi se ne vanno dopo aver fatto questa intonazione, senza rendersi conto che il rosa di cui si è tinta questa neonata non è proprio esattamente il rosa che ci vorrebbe. Poi i genitori, per parte loro, insomma, un po' coraggiosamente, un po' temerariamente, decidono di dare il nome di Violetta a questa ragazzina appena nata, tirannosaurina, e succede questa cosa che Violetta, proprio quasi per aderire cromaticamente al nome, insomma, comincia a diventare di un colore appena appena diverso, poi sempre più diverso, insomma.
0: Ed è divertentissimo, insomma, per lei forse un po' meno, il fatto che chiaramente i genitori a un certo punto si accorgono che questa diversità potrebbe balzare all'occhio e quindi la dipingono, insomma, di questo rosa, e lei non può far nulla perché se suda poi si scolorisce.
1: Sì, addirittura la esonero da ginnastica, no? Che magari qualcuno potrebbe anche essere contento, ma insomma lei proprio non è contento di questa cosa, perché la toglie dalla possibilità di essere come tutti, insomma. Quindi da un lato è bello essere come tutti, poi a un certo punto si deve smettere di essere come tutti, perché sennò si è uguale a tutti, e non è proprio il caso.
0: Infatti, ora diciamo il proseguo della storia non lo racconto perché ho già raccontato troppo,
1: no,
0: lascio
1: no,
0: che
1: no,
0: il lettore
1: no, no,
0: lo scopra, però è vero che appunto Violetta se all'inizio insomma si sente veramente diversa, questa cosa la fa soffrire, poi a un certo punto capisce che tutti hanno un unico colore, ma lei ha un colore unico, e questa è una cosa che capita nella vita di ciascuno di noi. Non siamo rosa, non siamo viola, però ciascuno di noi c'ha una fase della vita in cui vorrebbe essere esattamente come gli altri, e a un certo punto invece si rende conto che la propria unicità è proprio il suo valore aggiunto.
1: Sì, infatti io penso che per questo raccontino, insomma, se c'è un messaggio così in questo raccontino, un messaggio che va bene per i piccoli ma va benissimo anche per i grandi, è quello di cercare di trovare la propria voce. Qui la voce diventa un colore il proprio, insomma, personale, personalissimo, ma in generale è anche la difficoltà di raggiungere le proprie corde vocali, no? Di dire che io sono questa cosa e non sono quell'altra, e va bene così, perché in questa cosa io mi riconosco, in qualche modo mi accomodo, mi siedo, perché questo è quello che sono e non sono da confondere, insomma. È un po' un richiamo alla bellezza dell'unicità, ecco, che è una cosa parecchio difficile da raggiungere da piccoli ma anche da grandi, secondo me, perché si vedono tante copie, tanti replicanti in giro, insomma, anche a livelli piuttosto elevati,
0: esatto.
1: Posso dire così.
0: Ed è una vita poi alla fine stressante, no? Nel tentativo di essere qualcosa che non siamo, invece chi è poi ha la fortuna di trovarla questa sua unicità e di farci pace, insomma, di starci a suo agio, poi sicuramente vive molto meglio. Senti, una curiosità, Beatrice adesso ha 21 anni, chiaramente il libro lo ha letto,
1: sì.
0: Che cosa ne pensa?
1: No, l'ho anche me l'ho anche corretto per certi versi, perché ha fatto un po' un piccolo lavoro di redazione dicendomi appunto se ci fossero o meno certi punti un po' troppo complicati, un po' sofisticati, un po' l'inciampo, diciamo, la lettura. No, è molto contenta, anche perché appunto compare proprio sul frontespizio, c'è scritto espressamente da un sogno di Beatrice, quindi vorrei ben vedere che non sia contenta.
0: Sarei contento anche tu.
1: Io sono contento ancora di più, io sono felicissimo.
0: Immagino, orgoglio di papà. Dobbiamo citare però anche Emanuele Benetti, che ha dato proprio così colore a questa storia.
1: Sì, con Emanuele ho lavorato benissimo, non lo conoscevo, è stato per me una sorpresa e un grandissimo piacere. Mi piacciono molto le illustrazioni che fa, perché tra l'altro io credo che in qualche misura, adesso non voglio interpretare troppo, però siccome ha dovuto per forza creare un universo rosa e continuamente rosa, ha dovuto ha scavato insomma nei dettagli, per cui se poi uno osserva le illustrazioni di Emanuele vede una quantità industriale di dettagli, di particolari molto molto curiosi. Per esempio ci sono questi uccellini che compaiono dappertutto, che mi fanno impazzire perché sono una specie di tocco un pochino allegro e quasi, forse anche frivolo, insomma, no? Dentro questo mondo tutto rosa popolato da questi personaggi che poi, siccome sono dei dinosauri, sono anche un po' massicci, sono un po', hanno una presenza fisica molto forte. Ci sono questi uccellini che vanno di qua e di là a guardare il mondo, lo studiano, lo giudicano anche in qualche modo. Lo guardano con un po' di diffidenza, con un po' di curiosità, e come dire, ma che fanno questi qua, perché sono tutti rosa.
0: Sì, sì, beh, davvero da risfogliare per cercare tutti questi dettagli. Comunque io lo consiglio di cuore, La tirannosaura rosa di Alessandro Niero e Beatrice Niero a questo punto, e ti ringrazio tantissimo, è stato proprio bello averti qui con noi, ma ci risentiamo.
1: Ah,
0: sì.
1: Io spero tantissimo, se avrò la fortuna di essere pubblicato anche per qualcos'altro spero tanto di rincontrarvi, anche di persona. Magari
0: sarebbe ancora più bello. Allora Alessandro, quindi è un risentirci o arrivederci presto, grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, grazie.

0: L'energia di Pink con questo brano ritmatissimo, Pink Rosa come la tirannosaura rosa, con la quale abbiamo concluso le proposte di questa settimana. Ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella verdirpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura.
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia. Quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione, è legata alla devozione popolare ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo. Ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Clano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che si chiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
2: Sì, Sant'Antonio da Padova. Infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni. È un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo, il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Yunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Yunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette. A seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire,
3: esatto,
0: insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moca, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone, quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moca e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: Adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel più o meno, come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva appoggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è cioè il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino, e negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne, e per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno, se non ce l'hai comincia a comprare terreno, sempre le viti di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico, vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là, e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore, sì, sotto a meno 11 metri. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu, quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. E ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedi? E quello è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra. Noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè, il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giurano 7, 8, 10 persone, allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare. Ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare, i tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare? Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che piace solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui, e chi sta dietro a te allunga la mano dire, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa, e siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiedere tante cose.
1: Sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.it.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
1: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.
2: Giovani, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
3: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Console e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ciao, grazie.
3: Grazie a voi ragazzi, piacere. Perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25° anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso, privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero. Sì. Poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
4: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. Cioè, quando chiudevo l'attività,
3: Sì, quando chiudevi l'attività?
4: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
3: No, cioè hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la vita degli altri e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
4: Esatto, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
3: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo. Sì. Poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania. Sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare, ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi. tra poco anche con Rossella.
4: Allora, io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
3: Ecco, e lì hai capito, hai capito. Quella era la tua strada. Senti, Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu? E dove ti trovavi? Cioè, intendo, nella tua vita? Studiavi? Lavoravi? Che progetti avevi?
5: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme. Quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'università di Bari, che è la nostra città. E niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
4: io parto da solo.
5: Io parto, perché
3: è stato pure minaccioso, molto, diciamo, molto. Ti ha proposto una cosa complicatissima a 2 passi dalla laurea.
5: Esatto.
3: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
5: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
4: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti abbiamo aspettato 3 anni, Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato
3: anni, ecco, anni. Io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima, sì, di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito, sì, religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, sì, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati, sì, lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa?
5: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
4: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
3: No,
4: ovviamente.
3: Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
5: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
3: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so, sì, però, che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio, ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu

0: Inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, sì, del cibo, sì. Senz'altro. Però è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
0: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, sì. Perfetto, tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovani si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e Ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
1: Esatto.
2: Racconta, vai, vai amore, vai.
1: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
0: Sì.
1: Diciamo
0: benissimo.
1: Che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volte, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco
2: l'impianto elettrico del nostro
1: l'impianto elettrico.

0: Del primo camper abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per 2 mesi facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella, una mamma
1: splendido, esatto. Me l'hai descritta benissimo la cosa,
0: bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco. È la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
0: Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
2: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha è originaria della Basilicata,
0: è una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima. Ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
1: Ecco. E poi è stato troppo tardi. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Ed è tutto merito di Rossella.
1: Dici cos'è, sinteticamente.
2: Io ero contrario ad aprire i canali social. Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto. Abbiamo realizzato, cioè, noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità. Facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
0: Esatto.
1: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
0: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni, e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
2: a viaggiare.
0: Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
2: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
1: Mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
2: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti: non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io, mentre lavoravo, leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto: caspita, posso farlo anch'io, ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
1: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta, proviamo a trovarla quella strada. Dove siete? Vi saluto così.
0: A Dushanbe, in Tagikistan, nel cuore dell'Asia centrale.
1: Caspita, diretti dove?
0: Stiamo esplorando il Tagikistan.
1: Eh già, perché viaggiare lento, giustamente voi dite, non ha capito niente, no. Se ci chiede dove stiamo andando. Procedete lento.
2: La nostra prossima, spoiler, grande destinazione la Cina.
1: Magnifico. Grazie davvero a Rossella del Consolo e Michele D'Alessio che sono stati con noi. Grazie e buon viaggio. Grazie. E intendo la vita tutta, eh. Grazie a Livio Cosentini in regia, Giacomo Di Fruscolo che era in ferie, oggi è qui a continuare a dare il suo contributo prezioso.

0: un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è veramente un ospite eccezionale, è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti quanti voi.
0: Allora, Aldo Cazzullo non ha bisogno di presentazioni, però è qui per in veste di autore di bestseller assoluto. Infatti, il suo Francesco il primo italiano è stato in testa alle classifiche dell'anno scorso e anche quest'anno si presenta come uno dei campioni di vendite. Ecco, io vorrei chiedere ad Aldo Cazzullo come giudica, se lui stesso è stupito di questo fatto, che un libro di saggistica sia in testa a tutte le vendite e che sia un libro sostanzialmente un libro, diciamo, un libro pio, comunque un libro che si occupa di un argomento clamorosamente religioso come San Francesco.
1: Beh, è un po' stupito, sì, perché è vero che l'anno precedente il libro più venduto era stato quello sulla Bibbia, però la Bibbia è un libro sull'umanità, San Francesco è un uomo, quindi io pensavo che, come dire, fosse più ristretto l'ambito della persona a cui potesse interessare un libro su San Francesco. Invece no, invece San Francesco è una figura che affascina moltissimo, perché è una figura fondativa dell'identità italiana, è una figura che parla ovviamente ai credenti, ma anche ai non credenti, o comunque a chiunque si interroghi sulla spiritualità. Cioè, il fatto che siano stati tre fiari francescani, quasi tutti grandi italiani, Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, De Gasperi, tantissimi, tutti i grandi scienziati, Marconi, Volta, Galvani, beh, questo vuol dire che nel francescanesimo c'è una tensione spirituale fortissima, e questa tensione si riverbera attraverso il tempo. Sono passati 8 secoli dalla morte di Francesco, ma il fascino di Francesco è più vivo che mai.
0: Ecco, il fascino di Francesco, che è in apertura, lei scrive che il vero miracolo di Francesco è un altro, è la dimostrazione che cambiare è possibile, che il cristianesimo non è cupezza e tetraggine, ma speranza e gioia. Ecco, secondo me questo è una delle dimensioni principali anche del libro nel quale lei lo racconta.
1: Ma guardi, la cosa che mi colpisce sempre, io ho sempre frequentato molto Assisi, mio figlio si chiama Francesco, e la cosa che mi colpisce è che la gente non va ad Assisi a chiedere una grazia, a chiedere un miracolo. Sono altri i santi francescani che fanno i miracoli, o meglio, ovviamente è Dio che fa il miracolo attraverso di loro, e Sant'Antonio, Padre Pio. E Francesco non fa i miracoli, ne ha fatti, gli ne sono stati attribuiti durante la vita, anche dopo, ma il vero miracolo di Francesco è dimostrare che la gente può cambiare, che l'uomo può diventare migliore. Non è un caso che ad Assisi Papa Giovanni Paolo II abbia chiesto ai capi delle altre religioni di pregare con lui per la pace. Era 1986, 3 anni dopo che crollava il muro di Berlino, finiva l'apartheid in Sudafrica, Mandela da Galeotto diventava presidente. Nel 93 sembrava addirittura che avessero fatto la pace israeliana e palestinese, fu stata un'era straordinaria nella storia dell'umanità. Poi la storia ha preso tutta un'altra direzione, ma questo rende ancora più urgente non solo andare ad Assisi, dove adesso a febbraio sarà esposto il corpo di Francesco, ma ascoltare il suo insegnamento. Lui era un uomo di pace, noi facciamo le guerre. Lui amava tutte le creature, noi la creazione le stiamo distruggendo. Lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna, e noi la dignità degli uomini e troppo spesso delle donne la calpestiamo.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, ma del suo grande successo editoriale, che è Francesco il primo italiano, edito da Harper e Collins. Siamo con Aldo Cazzullo e ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, grande successo dell'anno scorso e che anche adesso è in testa alle classifiche. Ecco, io leggendo questo libro ho avuto l'impressione che sia anche un'autobiografia in qualche modo, perché lei racconta una serie di cose e di luoghi come di ambiti vissuti, non di ambiti così letti, incontrati durante una ricerca, ma come se ci fosse anche un riassunto della vita. Prima accennava a Sant'Antonio, poi a Padre Pio, cioè sono incontri che lei non ha fatto per il libro, ma che in occasione del libro ha recuperato dalla sua vita.
1: Beh, sì, questo è vero effettivamente, ma poi ho fatto alcuni incontri proprio invece pensando al libro. Sono tornato non soltanto ad Assisi, ma sulla Verna, a Subiaco, dove c'è il primo ritratto di Francesco, nel monastero dei Benedettini. Sono stato a San Giovanni Rotondo, nel monastero di Padre Pio, sulla Verna, dove appunto lui, secondo la tradizione, ebbe le stimmate. Sono stati in molti luoghi francescani, a Cortona. E poi vede, il libro sulla Bibbia era un libro che partiva da mio padre, partiva dalla morte di mio padre, non a caso il libro si intitola Il Dio dei nostri padri, perché per i nostri padri l'esistenza di Dio era certa come il fatto che il sole sorge e tramonta, e sentivano di vivere sotto l'occhio di Dio. E questo è un libro sul figlio, perché mio figlio si chiama, il mio primogenito si chiama Francesco, e penso che non soltanto Francesco sia un bellissimo nome, non soltanto Francesco sia il patrono d'Italia, ma questa è solo una conseguenza. Francesco è una figura veramente che definisce la nostra identità. Lei prima diceva che Francesco ci dimostra che il cristianesimo non è tetraggine, cupezza, ma è gioia, felicità. Se il cristianesimo in Italia è meno dogmatico, meno rigido, più umano che in altri paesi, beh, lo si deve al fatto che abbiamo avuto Francesco. Le prediche di Francesco non avevano nulla delle prediche medievali, così come le pensiamo, il diavolo, la morte, il peccato, l'inferno. No, tutti ricordiamo, non ci resta che piangere, no? Ricordati che devi morire, Massimo Troisi che risponde, mo me lo segno. Ecco, le prediche di Francesco erano tutte diverse, ci dicevano che essere cristiani è una fortuna, una gioia, una felicità. La felicità per i francescani è un dovere, Francesco lo farà proprio scrivere nella regola, anche se poi quella frase purtroppo scomparirà in stesure successive. I fratelli devono essere felici, soprattutto quando sono in compagnia di gente tenuta in nessun conto, i poveri, i lebbrosi, i mendicanti della via.
0: Ecco, lei però mi pare che anche a parte questa cosa dell'autobiografia si sforzi sempre in tutto il libro di raccontare Francesco come una figura assolutamente presente e assolutamente contemporanea, e si ha l'impressione sia questa poi anche la ragione per la quale c'è questo successo del libro, perché non parla di una figura lontana ma parla di un nostro contemporaneo in qualche modo.
1: Ma Francesco è una figura modernissima, intanto lui crea una comunità di eguali, cioè in una società gerarchica come il Medioevo, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, artigiani, manovali, poveri, lebbrosi, lui dice qua siamo tutti uguali, qua non esistono ricchi o poveri, aristocratici o plebei, uomini o donne, qua siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati, una parola inventata da lui. E poi le sue intuizioni, le sue parole sembrano quasi profetiche. Lui dice il potere va dato a chi non lo vuole, chi non lo cerca. I potenti non devono volere l'applauso del popolo ma il suo bene. E ognuno deve essere remunerato non secondo la propria autorità ma secondo il proprio lavoro. È una frase che sembra scritta oggi. Pensate quanti amministratori delegati lavorano male, mandano a casa gli operai, impoveriscono l'azienda e poi vengono mandati via ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il lavoro, il merito, viene pagato lo status, Francesco avrebbe detto l'autorità. Questo è profetico, il rispetto per gli animali nel Medioevo erano considerati delle cose a servizio degli uomini, lui insegna a amarli, a rispettarli, il rispetto per i bambini nel Medioevo erano considerati adulti più piccoli, lui quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra, i primi a cui si rivolge sono i bambini, il rispetto per le donne nel Medioevo erano sempre di proprietà di un uomo, prima del padre, poi del marito, lui tratta Santa Chiara da pari a pari, spesso pensa a se stesso come donna, in particolare come madre, a un compagno scrive se ti manca tua madre, vuoi qualche altro conforto, vuoi tornare da me, vieni pure, la madre è lui.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, Harper & Collins, di Francesco il primo italiano, il suo libro edito da Harper & Collins, e c'è in questo libro un passaggio e mi ha colpito molto una cosa che io non sapevo assolutamente, quando lei parla del Natale e lei dice c'è la Pasqua, la Settimana Santa, dice, Francesco però preferiva il Natale. Tommaso da Celano racconta, Francesco chiama festa delle feste il giorno in cui Dio, fattosi piccolo e infante, è da succhiato un seno umano. Quindi forse è anche da lì, da Francesco, che nasce questo attaccamento per il Natale, che nei cattolici è superiore a quello degli ortodossi, che invece preferiscono la Pasqua come grande festa.
1: Beh, sicuramente nasce con Francesco il culto di Gesù Bambino e anche l'idea stessa del presepe. Per uno presepe vivente, quello di Greccio, Francesco amava talmente tanto gli animali che voleva che anche loro avessero una parte, quindi si inventa il bue e l'asinello, che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono, e chiama i pastori nella parte di se stessi, bela come una pecora, perché Betelem, queste lunghe, mi ricordano il suono della pecora. Lui amava molto gli agnellini perché vedeva in ogni agnello il simbolo di Gesù. E poi ricordiamoci sempre che Francesco inventa il presepe al ritorno dalle crociate, dove ha visto i massacri tra cristiani e musulmani, e lui dice, lui è stato anche a Gerusalemme, a Betlemme, e poi pensa, non è necessario fare la guerra per riconquistare Gerusalemme o Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, Greccio, la nuova Betlemme, e questa è un'intuizione straordinaria. E io penso anch'io, lei ha detto una cosa molto giusta, se noi siamo così legati al Natale, e anche perché Francesco ha istituito non solo il presepe, non solo il culto di Gesù Bambino, ma ha trasmesso questa idea che Dio si incarna in un bambino e succhia a un seno umano. E poi certo la Pasqua è molto mistica, Settimana Santa, piovosa, ventosa, la crocifissione, e qui anche Francesco ha qualcosa da dire, perché Francesco è il primo uomo che riceve le stimmate, che riceve le ferite di Gesù in croce, alle mani, ai piedi e nel costato. Prima di lui gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite di Gesù erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Qui invece è la Chiesa che dice Francesco ha le stimmate, cosa di cui è vero in vita non aveva mai parlato, perdeva sangue dal costato, ma quelli che si avvicinavano per aiutarlo dicevano cura mabe de facto tuo.
0: Ecco, questo rapporto con la Chiesa poi è molto importante, lei ne parla molto nel libro, perché siamo in un medioevo nel quale l'atteggiamento verso la Chiesa dei riformatori, di quelli che si proponevano come coloro che richiamavano la Chiesa alla povertà, era un atteggiamento di critica nei confronti della Chiesa, mentre invece Francesco non ha mai un distacco dalla Chiesa, anzi è fedelissimo.
1: Francesco la Chiesa non la voleva distruggere, Francesco la Chiesa la voleva salvare. Infatti questi che ogni tanto dicono, beh però Francesco era un catara, Francesco era un eretico, questo non è vero. Quello che distingue le eresie tra di loro è il rifiuto dei sacramenti. No, possono essere molto diverse le eresie, ma è la cosa che hanno in comune è il rifiuto dei sacramenti, il rifiuto della mediazione del sacerdote tra l'uomo e Dio. Francesco invece riconosce l'autorità dei sacerdoti, e sono coloro che trasformano il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo. Quindi lui non è assolutamente contro la Chiesa, ma non è neanche contro i ricchi. Lui non dice a voi dovete essere poveri, dice io voglio essere povero, io voglio vivere secondo il Vangelo, io voglio vivere come Gesù, io e i miei fratelli, i miei frati, e avverte l'esigenza di avere il permesso del Papa. E all'inizio Vicenzo III è un po' perplesso di fronte a quest'uomo magro, macilento, vestito di sacco. Poi c'è l'espediente del sogno, il Papa sogna la Chiesa San Giovanni Laterano che crolla, e quell'uomo piccolo, macilento, vestito di sacco, che la sostiene, l'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa Chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. Chi ha ragione? Chi siamo noi per dirlo? Dante, che non era uno sprovveduto, risolve la questione mettendo fianco a fianco in paradiso Francesco e Domenico e facendolo dare Francesco da un domenicano, anche domenicano, San Tommaso d'Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto, che era arrivato quasi a dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio, e facendolo dare Domenico da un francescano, Bonaventura da Bagnoregio, l'autore della leggenda Maior, della biografia, come dire, ufficiale di Francesco, che però toglie un po' di umanità, toglie un po' di tormento la figura di Francesco, e poi è Bonaventura pretende che tutte le altre vite vengano distrutte. Poi qualcuno ovviamente si salva, spesso vengono salvate dai benedettini, le prime biografie di Francesco, Tommaso da Celano, gli appunti, o la copia degli appunti dei suoi compagni, e adesso che l'abbiamo recuperata abbiamo un quadro più ricco della figura del nostro santo, dico nostro, proprio perché Francesco per me è la figura fondativa dell'identità italiana.
0: E su questa affermazione, così che è condivisibilissima, perché poi Francesco il primo italiano è veramente un sottotitolo molto azzeccato, io ringrazio Aldo Cazzullo di averci parlato del suo libro Francesco il primo italiano, Harper Collins, che è adesso in testa alle classifiche e quindi ha rilanciato per la seconda volta consecutiva uno sguardo sulla spiritualità, dimostrando che poi sono cose sono interessanti per tutti, non solo per un frammento dei lettori. E io ringrazio moltissimo e saluto anche a nome di tutta la rete. Grazie.
1: Grazie mille, è stato un piacere stare con voi. Un caro saluto.

0: il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: I libri di oggi sono Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoi, di Biblioteca. Poi Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. E infine La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ma cominciamo con Anni con mio padre, di Tatiana Tolstoi. Ora, questo non è esattamente un libro ovviamente recentissimo, perché sono morti tutti, Tolstoi, la Tatiana che era sua figlia. Il libro è del 75, in realtà uscito in Italia nel 76, però adesso Biblioteca Edizioni lo ripubblica e è una lettura sicuramente interessante, come lo era all'inizio, lo è ancora. Semmai forse si poteva presentarlo in maniera un po' diversa, perché questo libro entra veramente nel tema della vita di Tolstoi, soprattutto la tragedia della vecchiaia di Tolstoi, solo nella parte finale. Prima sono racconti più autobiografici di Tatiana Tolstoi, della figlia. Poi però da pagina, qui in tutto sono quasi 400 pagine, 360 pagine, da pagina 320 più o meno in poi c'è questa parte, si chiama Lampi di memoria, che si occupa veramente direttamente di Tolstoi, lo racconta, e racconta anche tutta una serie di cose a volte divertenti, anche se qui poi alla fine giustamente il sottotitolo parla di tragedia della vecchiaia di Tolstoi, perché poi, come sappiamo, Tolstoi a un certo punto praticamente fugge da casa e va a morire in una stazioncina dove viene ritrovato, perché non riesce a trovare una sintesi nella propria vita. Comunque, questa poi è la parte finale del libro. Prima ci sono una serie anche di riflessioni interessanti, per esempio questo capitolo, questa parte del libro, questa sezione del libro si chiama Lampi di memoria, comincia con una riflessione molto interessante. Dice: nel corso di un'inchiesta un quotidiano parigino aveva domandato da quali segni si riconosca l'avvicinarsi della vecchiaia, e qualcuno ha risposto: quando assalgono i ricordi. Che mi pare veramente una riflessione molto centrata. E poi ci sono anche così questi racconti che partono da lontano, dai genitori di Tolstoi, e da come viveva una certa società, com'era un mondo che è scomparso completamente già in epoca di Tolstoi padre, ma è perché Tolstoi nonno, in questa famiglia veramente di ricchissimi nobili russi, in cui racconta Tatiana che una domestica, la vecchia Agafia, mi raccontava che i padroni mandavano a lavare in Olanda la loro biancheria, perché trovavano che in Russia non c'erano lavandai abbastanza capaci. Una volta l'anno partivano per l'Olanda vetture cariche di biancheria sporca, che dopo qualche mese tornava lavata e stirata. Cioè, questo era il mondo nel quale poi alla fine nasce Tolstoi, che poi è il mondo che crea la sua crisi, perché Tolstoi è un idealista assoluto. Dopo una gioventù nella quale fa anche il soldato, ci sono tutti i suoi racconti anche della guerra di Crimea, fa il soldato nel senso fa anche la guerra, combatte, e poi però ha una serie di conversioni sempre più dure, per cui capita, e qui Tatiana racconta un aneddoto, racconta che da Mosca a Yasnaya Poliana, che era dove vivevano dove era nato, fra l'altro Tolstoi, poi hanno riorganizzato tutta la casa, ci sono circa 200 chilometri. A volte mio padre copriva la distanza a piedi, mescolandosi sulla strada maestra al mondo errante dei pellegrini, che lo interessavano molto, e poi ci impiegava 5 giorni in quel viaggio, cioè gli piaceva mescolarsi al popolo, che significava veramente uno sbalzo impressionante. E tant'è, amava anche, dice, durante la strada si fermava a dormire, a mangiare un boccone in qualche isbo, in qualche albergo popolare. Poi si ferma a una stazione e una signora si sporge dal finestrino e dice: ehi vecchietto, vecchietto, vuoi andare alla toilette delle signore a prendere la sacca da viaggio che ho dimenticato? Ma presto, perché il treno sta per partire. Allora lui si precipita, trova la sacca, la porta, le risponde, dice: mille grazie, questo è per te, e gli dà una moneta di bronzo e se la mette in tasca. E però viene anche riconosciuto, per cui un viaggiatore chiede alla signora, dice: ma lo sa chi gli ha dato la mancia? L'ha data a Lev Tolstoj, Lev, qui lo chiamano sempre Lev. Mio Dio, cosa ho fatto? Lev Nikolaevich, perdonatemi, restituitemi i 5 copecchi che vi ho dato sventatamente. E Tolstoj dice: perché? Non avete fatto niente di male, i 5 copecchi li ho guadagnati e me li tengo. Quindi è anche spiritoso, però qui andava vestito infatti da contadino, però c'ha questo contrasto, questo scontro, questa incapacità di risolvere insieme le modalità della loro vita fra lui e sua moglie, per cui sua moglie, che era di ottima famiglia, che l'aveva seguito a Polian, che però non riusciva a comprendere questo desiderio di, potremmo dire, di francescanesimo che aveva Tolstoj. E quindi a un certo punto c'è questa vita in casa con questa costante tensione che aumenta. È una grande famiglia, perché loro avevano 7-8 figli, uno fra l'altro muore, che è una tragedia pazzesca per la moglie, e alla fine Tolstoj, vecchio e insofferente anche di qualunque piccola comodità che gli venga offerta alla sua condizione, scappa di casa e verrà ritrovato, ma verrà ritrovato in condizioni ormai gravissime. La figlia lo raggiunge, praticamente lui muore fra le braccia della figlia, ma non vuole mai più vedere la moglie. Ecco, questo è poi il racconto in breve degli ultimi giorni di Tolstoj, che ne hanno anche fatto un personaggio molto particolare. Comunque il libro è Tatiana Tolstoj, Anni con mio padre, dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoj, edito da Biblioteca.

secondo libro di oggi è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Questo è un libro del quale è quasi impossibile parlare, già è difficile parlare dei libri, riassumere in poche parole, si cerca così di dare il senso. Ecco, questo è, per di più è un libro molto illustrato che si appoggia molto sulle illustrazioni mentre racconta, e però è anche un libro molto interessante perché appunto è un viaggio un po' erratico anche, senza un itinerario troppo rigoroso, troppo preciso, perché poi è legato questo viaggio al senso della grotta. Ora, che cos'è una grotta? Appunto, andando nell'indice vediamo che la grotta può essere molte cose diverse. Tant'è, si comincia con indicando che il percorso sarà tra arte, cinema e teologia, poi che ci sono degli itinerari, poi c'è questo dove abita Dio, le dimore del divino tra Atene, Roma e Gerusalemme, poi addirittura c'è un capitolo dedicato a Hopper, grande pittore, e poi si va avanti, la luce, il colore del desiderio, per corsi dell'arte, proprio questo tra architettura e teologia, dall'impressionismo a oggi, quindi andando sull'arte contemporanea, poi invece si torna dall'età paleocristiana al barocco, poi c'è addirittura quella che è una monografia sulla Vergine delle Rocce, insomma c'è anche una ricomposizione di quelle che sono state nella vita di Andrea Dall'Asta le cose che l'hanno interessato nel campo dell'arte, che vengono ricomposte attorno a questa idea della grotta, perché se appunto quando arriviamo alla monografia della Vergine, sulla Vergine delle Rocce di Leonardo, c'è veramente questa situazione della grotta raccontata da Leonardo nella sua pittura. Il libro appunto è un viaggio, ed è un viaggio che passa da molti posti. Insomma, bisogna un po', bisogna leggerlo e guardarlo per capirlo. Il libro è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora.

Ultimo libro di oggi, La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ecco, prima bisognerebbe dire chi è Giordano Goccini, che è il parroco di Novellara, che è un paesino in provincia di Reggio Emilia, che fa parte del comitato scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è uno un grande camminatore e che ha lavorato alla riscoperta di questo tracciato a piedi che è da Mantova a Lucca e segue praticamente una strada abbastanza insolita, perché fa Mantova, cioè la strada è abbastanza diretta, però non sono i passi ai quali siamo abituati, non è il percorso che siamo abituati a considerare il percorso, per esempio, né della Francigena né di quelli di altri tracciati che sono stati fatti, che passano poi attraverso tutti i passi che si conoscono dell'Appennino, i passi che si conoscono, che si frequentano. Adesso di solito, cioè, da Mantova a Lucca la strada normale sarebbe andare per Parma, Fornovo, poi da lì c'è il passo della Cisa, poi si scende dall'altra parte e si passa lungo la costa per arrivare a Lucca. Invece questo percorso va proprio diretto da Mantova, Reggio Emilia, tra Mantova, Guastalla, Reggio Emilia, Canossa e poi da lì dritto dritto fino a Lucca, e per questo poi diventa la via matildica, perché Canossa, Matilde di Canossa, questa grande feudataria medievale che controllava praticamente tutti i passi appenninici e il suo scontro con l'imperatore appunto per il controllo dei passi, perché quando ci sono questi tentativi dell'imperatore tedesco di collegare praticamente il suo impero tedesco con la parte italiana della quale lui in teoria è anche imperatore, il passaggio degli Appennini diventa un elemento decisivo e Matilde è in grado di bloccarlo. E a Lucca il volto santo è una statua di legno, quindi una figura lignea che la tradizione vuole sia stata realizzata, cioè Nicodemo realizza la statua, ma quando deve fare il volto di Cristo non riesce a fare questo volto, e mentre dorme il volto si scolpisce da solo, e quindi è praticamente Cristo stesso che si ricostruisce i propri lineamenti e li dona a Nicodemo. E poi c'è tutta la storia di come questa figura lignea abbia fatto tutto un percorso. Tra l'altro di recente è stata completamente restaurata questa immagine, e per cui siamo dalla parte così settentrionale, è dominata da questa figura di Matilde, la parte settentrionale di questo percorso a piedi è dominata dalla figura di Matilde, mentre invece quando si passa l'Appennino poi si arriva dalle parti di Lucca, allora dominante diventa questa immagine del volto santo, diventa proprio un pellegrinaggio da Mantova al volto santo, che è sempre stato meta di pellegrinaggi, tant'è Lucca è un punto centrale del sistema di pellegrinaggi e anche del sistema stradale poi che collega sostanzialmente il nord con Roma, perché prima che la strada venisse proprio cambiata per passare da Firenze si passava da Lucca, evitando tutta una serie di impaludamenti e anche una serie di rischi dovute alla insicurezza che era lungo le strade. Il libro è La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini.
parroco di Novellara, e l'editore Terre di Mezzo. Prima abbiamo parlato di Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia di Ancora, e prima ancora invece abbiamo parlato di Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia delle vecchiaie di Tolstoi, di Biblioteca. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno reso possibile questa trasmissione curandone la parte tecnica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché questa estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono. Dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli uffici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo l'uno nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, fare chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore. del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore: la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro. Ma caratterizzarlo dal punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare il lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accogliere di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni.

0: chiamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente, quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo, io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa. E mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarla a questo termine, siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli, e che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere il motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta impari il mestiere e mettilo da parte, e così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità, più conosci, più esperienza e meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come.
0: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui il progetto della creazione, ad integrare, è affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto guidate voi tutto il creato, e non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare il creato, ciò che ci è stato consegnato come

0: sacerdote e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
1: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo, andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante a apparentemente, no?
0: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazioni, le varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici una mamma che accompagna il figlio alla scuola, qual è il gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio, aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
1: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, e perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
0: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magister, Laborum Exercens, ne cito uno qualsiasi, no? Sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in risalto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e un altro modo facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni, anche i propri limiti.
1: Ti giro, Padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
0: Sì, rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi, e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. È un contesto ben preciso, tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi in una famiglia, in un luogo, in un laboratorio, una scuola, in un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenza, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, farti circolare dicendo anche falsità.
1: E l'altra domanda, Padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, e quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
0: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai con il sudore della tua fronte, tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale in cui non era tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare, ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
1: Il ritorno dalle vacanze, Padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende, e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, Padre Antonio?
0: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo riprendere significa continuare per me, non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiana con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
1: Ecco, però Padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare. Ma in che modo si può fare secondo te, Padre Antonio?
0: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è di cominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo due mesi o tre mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua. Però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere contatto con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci: come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi. Ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure con il consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o conventi, nel caso specifico nostro dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelli a mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
1: Ecco, Padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente. Sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
0: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie lo conosciamo quante sono più o meno, non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto alle persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita. Riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
1: Bene, io ringrazio padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30 di domenica 30. Grazie padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

denota dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno, in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia. Sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene. Che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. Figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando al suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, La Mare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome, subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque, oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza, è la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa, e io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri e più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi, in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo diciamo che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche
1: sì, c'è altro. Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco, è difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
0: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi, ecco, anche oggi.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un importante ritrovamento su cui ha riferito recentemente anche la stampa. Si tratta del ritrovamento di una pala d'altare di Pomponio Amalteo, il grande pittore vissuto tra il 1505 e il 1538, in cui è raffigurata la Trinità e della quale non si avevano notizie da tempo, quale non si parlava da tempo. L'opera è stata individuata e riconosciuta dal restauratore Giovanni Magri in un'asta che si è svolta in Germania alcuni mesi fa. Giovanni Magri ha fatto in modo che l'opera ritornasse in Italia e alla parrocchia di San Mauro di Maniago, che in questo modo ne è rientrata in possesso dopo due secoli, come vedremo. La storia del dipinto è abbastanza complessa e la raccontiamo brevemente. Dunque, la pala della Trinità è nominata per la prima volta dallo studioso Fabio I di Maniago nelle sue memorie civili ed ecclesiastiche, che scrisse nel 1746, dove appunto l'autore dice che il dipinto era collocato sopra la porta della vecchia sagrestia, che fu costruita nel 1551 sul lato nord della chiesa. Invece l'attuale sagrestia si trova sul lato opposto, sul lato sud, e fu costruita nel 1758, quindi pochi anni dopo queste note di Fabio di Maniago. E così scrive l'autore nel suo manoscritto, mentre sta descrivendo le opere d'arte presenti nella chiesa. E a un certo punto dice: più ancora però viene stimato il quadro della Santissima Trinità che si vede sopra la porta della sagrestia, quindi la sagrestia vecchia, ma né del tempo né dell'autore di questo non ho mai veduto alcuna nota. Quindi Fabio I di Maniago riconosce il buon livello della pittura, però non conosce né l'autore né il periodo in cui è stata dipinta. Fabio II di Maniago, che vive nel secolo successivo, nell'Ottocento, tra il 700 e l'800, autore della storia delle belle arti friulane, sostiene che che la pala gli sarebbe stata donata nel 1819 dal parroco di allora. Quindi abbiamo queste due notizie, una di Fabio I, metà 700, in cui appunto sostiene che la pala si trovava sopra la porta della sagrestia, e questa di Fabio II, che a dire il vero non si riesce a verificare perché non c'è il testo originario, non si trova più, il quale dice che la pala viene donata appunto alla famiglia di Maniago nel 1819. Ecco, questo era quello che si sapeva del quadro, del dipinto, fino agli anni 70, quando nel 79, per la precisione, Vittorio Querini, in uno studio preparatorio per una mostra sul Pordenone, che poi si sarebbe tenuta pochi anni dopo, quindi in un articolo uscito sulla rivista Il Nuncello, attribuisce il dipinto a Pomponio Amalteo. Sulla rivista compare anche la foto del dipinto, vuol dire che il Querini lo ha visto, ne ha preso visione, e perché è stato fotografato, tra l'altro è una foto a colori, quindi in quegli anni si iniziava ad usare normalmente il colore nelle fotografie. Allora scrive il Querini: dell'Amalteo mi piace presentare una bellissima paletta tuttora inedita, ritornata alla luce poco tempo fa, di proprietà privata, la Santissima Trinità. Quindi vedete, il Querini non dice di chi è la proprietà. Noi sappiamo che è della famiglia dei Conti di Maniago. Esemplata su quella del Pordenone, continua Querini, conservata a San Daniele, della quale recentemente è stato pubblicato il disegno preparatorio, quindi Querini giustamente sostiene che il modello per la pala di Maniago, chiamiamola così d'ora in poi, o dell'Amalteo, il modello era naturalmente quello della Trinità che il Pordenone Giovanni Antonio de Sacchis aveva dipinto per il Duomo di San Daniele nel 1535, mi pare. E come spesso accadeva, Pomponio Amalteo si rifaceva utilizzava i disegni, i cartoni, i modelli del suocero, che aveva sposato una figlia del Pordenone, e quindi era sia discepolo, l'uomo di bottega del Pordenone, sia genero, e quando morì il Pordenone nel 39 ereditò l'Amalteo, appunto ereditò la bottega. Quindi dice Querini, esemplata avendo come modello il Pordenone conservato a San Daniele, quella dell'Amalteo, cioè quella di Maniago, differisce nella corrucciata severità del volto del padre, il Padre Eterno, un vero castigamatti secondo lui, nel goffo e panciuto piccione dello Spirito Santo, nell'ascetica asciuttezza del Cristo e nella stravagante presenza degli angioletti oranti, cui spuntano le alucce sopra le lunghe vesti. Siamo in piena controriforma dopo il concilio tridentino e anche i nudi dei puttini vengono banditi, così scrive Querini. Quindi secondo lui la pala di Maniago sarebbe stata dipinta dopo la fine del Concilio di Trento, quindi dopo il 1563, non c'è motivo per dire questo, se non appunto questi putti un po' castigati, diciamo. E poi, a dire il vero, lui interpreta male anche l'espressione del volto di Dio Padre, che non è corrucciata bensì è sofferente, ma in ogni caso intuisce che essa appartiene alle opere dell'Amalteo, appunto, quindi la sua opinione è questa, alle opere dell'Amalteo, appunto, quindi la sua

Era un pittore tedesco che operò in Friuli, diciamo nella seconda metà del 600, e che dipinse nel 1667 una Trinità per il Duomo di Maniago, come vedremo tra poco. Allora, scrive Fornitz, le Trinità del Fischer sono tre. Una per il maggiore altare del Duomo di Maniago, appunto quella dipinta nel 1667, per essere collocata proprio sull'altar maggiore, dietro l'altar maggiore, recentemente restaurata. Poi una copia non fedele attribuita alla Malteo, sarebbe appunto quella che Querini attribuisce alla Malteo, e la terza ancora oggi in una cappella gentilizia di Butrio. Anche qui c'è un certo riserbo nell'indicare la proprietà, ma si tratta della casa Artemis Maniago di Butrio, appunto. Ecco, dice, continua il Fornitz, nessuna di queste può identificarsi come l'opera di un principiante che secondo lui avrebbe queste caratteristiche, regalata al di Maniago, e neanch'io d'altronde ne ho trovata traccia nelle mie ricerche di 15 anni fa. Quindi parere opposto. Ora non si capisce anche qui perché il Fischer avrebbe dovuto produrre tutte queste copie della Trinità, perché è più semplice pensare che in realtà la copia sia solo una, e cioè quella di Butrio, e che sia stata dipinta dal Fischer sul modello di quella di Maniago. Quindi questo è un ragionamento più semplice, più diciamo più logico, insomma, no? E, ecco, del dipinto quindi non si è sostanzialmente parlato più fino al suo recente ritrovamento nel mercato antiquario, ripeto, grazie appunto alla conoscenza, al pronto intervento del restauratore Giovanni Magri, che in questo modo lo ha assicurato poi alla parrocchia di San Mauro, e si è conclusa così felicemente una vicenda che invece sarebbe potuta finire male per il patrimonio artistico della destra Tagliamento, e proprio alla vigilia di Pordenone, capitale italiana della cultura, dato che, come abbiamo detto, il dipinto si trovava all'asta in Germania, quindi vuol dire che era stato dato il parere favorevole all'espatrio da parte delle autorità competenti, e anche nell'asta c'erano critici e storici dell'arte che non avevano riconosciuto il dipinto, e quindi finita bene, diciamo, anche questa volta una vicenda che invece avrebbe potuto portare a una perdita. Ecco, possiamo domandarci a questo punto dove si trovava originariamente la pala nella chiesa di Maniago. Per cercare di saperlo bisogna ricostruire la collocazione degli altari nei secoli passati. In questo sono utili le visite pastorali dei vescovi Querini del 1573 e del vescovo Nores del 1584. Veniamo così a sapere, soprattutto grazie al Querini, che è più preciso, che c'era naturalmente l'altar maggiore, forse dedicato a San Mauro, ma non viene detto, e che poi c'era a destra dell'altar maggiore, guardando l'altar maggiore, l'altare di San Giovanni, come adesso, con la pala, appunto, in questo caso certamente dipinta dalla Malteo. E poi c'era subito dopo l'altare della Santissima Trinità, che sappiamo essere stato rifatto nel 1541.

0: mentre l'altare di San Giovanni è dentro la cappella destra dell'abside, quello della Trinità è un altare a muro, quindi con la mensa dell'altare, ma con la pala appoggiata al muro. Infatti la pala che è stata ritrovata ha una sua cornice originale ed era appunto predisposta per essere appesa sulla parete. Subito dopo abbiamo la cappella, in questo caso una cappella di Santa Maria, che fu costruita nel 1513, e poi c'era un altro altare a muro, quello di Sant'Urbano, metà della chiesa. Se guardiamo invece a sinistra, sempre stando di fronte all'altare maggiore, lì c'era l'altare del Santissimo Sacramento con la sua confraternita, e poi c'era l'altare, anche questo a muro, di San Rocco. Tuttora esiste l'affresco col San Rocco, e poi c'era un altare sempre a muro dedicato a San Mauro, e un altro altare sempre a metà della chiesa. All'inizio del 600, quindi pochi decenni dopo, ci fu una ristrutturazione degli altari con la costruzione di quello del Rosario nel 1626 al posto del Santissimo Sacramento, e con la costruzione della Cappella di San Mauro, come attualmente, sul lato nord, quindi di fronte a quella della Madonna, perché erano arrivate a Maniago le reliquie del santo nel 1652. E inoltre, agli inizi del 600, la Santissima Trinità viene spostata sull'altar maggiore, dove appunto il Fischer dipinse una grande pala, che ora si trova invece entrando in chiesa sulla parete nord, sulla parete sinistra, in alto, appesa al muro. Ecco, quindi la nostra pala, quella ritrovata appunto da Giovanni Magri, doveva dunque essere sopra l'altare, far parte dell'altare della Santissima Trinità. E l'autore è indubbiamente Pomponio Amalteo, sia per motivi stilistici sia per la documentazione storica che è stata raccolta in questi mesi dopo la scoperta. Appunto, si è cercato di trovare della ulteriore documentazione storica. Ora sappiamo che il pittore dipinse il leone di San Marco nel palazzo dei Montereale, in piazza Maniago, tuttora visibile, e non sappiamo la data di questo dipinto. Poi sappiamo che fu chiamato a dipingere a San Mauro nel 1558, quando dipinse San Giovanni, e c'è la nota del pagamento di questa pittura, anzi di più pitture, dice la nota, che lui ebbe denari dalle camerari di San Mauro di Maniago per pitture fatte in detta chiesa, 1558. Poi lui ritornò a Maniago nel 1572, quando appunto è segnato un pagamento, per dipingere gli affreschi del presbiterio, che poi furono pagati in più rate successive fino al 1583. Ecco, questa è, diciamo, la documentazione storica. Ora, come abbiamo detto, il modello della pala della Trinità dell'Amalteo è quello del dipinto del Pordenone che si trova a San Daniele. Si tratta della classica immagine di Dio Padre che sostiene con le mani la croce, in cui è inginocchiato Cristo, mentre nel cielo vola la colomba dello Spirito Santo. Sotto c'è un angelo che guarda la crocifissione e alcune altre figure che devono essere identificate, ulteriormente identificate. Ecco, ma la conclusione, diciamo, di queste brevi note storico-artistiche, è importante domandarsi che cos'è la Trinità per noi cristiani. Cioè, questo dipinto ci spinge a una riflessione sulla realtà trinitaria. E qui è bene pensare, riflettere sul fatto che per noi cristiani credere non è, vuol dire fare un atto di sottomissione, di umiliazione, diciamo, davanti a un mistero, a un infinito, a un sacro, a un Dio non ben definito, no? Perché la fede cristiana è invece un sapere, non è qualcosa che si può paragonare a un atto, diciamo, né fideistico né credulone, insomma, no? Infatti San Paolo dice «Scio cui credidi, so a chi credo». Quindi la fede è un sapere. Credo perché giudico affidabile colui cui credo, appunto, no? Un atto ragionevole, quello della fede. Ora, se si tratta di sapere, noi come facciamo a conoscere la Trinità? No? Non sapremmo. Infatti in nessuna diciamo credenza religiosa c'è questa idea della Trinità. Noi non sapremmo che c'è un padre, che è Dio perché è padre, se non conoscessimo Gesù, cioè uno che non solo dice ma dimostra di essere il figlio unico. Quindi non sapremmo neanche che c'è una terza persona chiamata Spirito Santo, l'Avvocato, il Paraclito, se non sapessimo che c'è in ballo la relazione, potremmo dire la società, tra il Padre e il Figlio. In poche parole, il pensiero cristiano sa che c'è un Padre che è Dio, che nessuno ha mai visto, perché si vede un uomo, Cristo, che dice e fa atti coerenti con quelli di un figlio. Infatti dice il Vangelo di Giovanni 1,18: Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. E lo ha rivelato perché il figlio si è fatto uomo visibile da tutti. E questa è, diciamo, la nostra fede, quello che noi sappiamo. Se le cose stanno così, la fede, quindi il pensiero cristiano, non è qualcosa di difficile, anzi è facilissima. Non c'è bisogno di essere teologi, di farsi spiegare le cose da studiosi, perché basta incontrarle, vedere, udire, stare con Cristo. Dice Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre, in Giovanni 14,9. Cioè si tratta di sapere, di vedere, di udire. Dice sempre uno dei Vangeli, in questo caso Matteo 13,16: felici i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare quello che voi ascoltate e non lo udirono. Quindi si comincia a sapere chi è la Trinità attraverso Cristo, da Cristo. altrimenti sarebbe impossibile pensare una realtà come la Trinità. Da come pensa, da come Cristo redime gli uomini. E che cosa si vede in lui? Che è figlio di un padre, perché si comporta come un erede, l'erede di un patrimonio, quello di suo padre, che diciamo il padre che è tale perché ha lavorato per produrre un'eredità per il figlio. Si vede che Cristo è figlio di suo padre perché lavora, dice Giovanni 5,17, per ripristinare economicamente il patrimonio del padre, ossia la società con gli uomini. E qual è il patrimonio del padre? È la società, la partecipazione degli uomini alla vita trinitaria, appunto, che però era andata quasi totalmente in malora con il peccato originale. Quindi quello che il padre aveva creato era stato corrotto dal peccato originale. Ora si vede e si sa che Gesù è erede perché non fa di testa sua, perché pensa con suo padre, è un pensiero il suo che allo stesso tempo è di suo padre. Infatti dice nel Vangelo di Giovanni sempre 7,16: la mia dottrina non è mia. Si vede che è erede perché ricostruisce, ripristina, rigenera la sua eredità devastata dal peccato degli uomini. Quindi nei suoi 33 anni Gesù ha fatto sapere che era un figlio capace di lavorare e far fruttificare l'eredità di suo padre, che in quanto padre era Dio. Se non avesse fatto questo lavoro, gli uomini non avrebbero saputo che Dio è un padre che ha un figlio. E qual è il lavoro che fa Cristo? Fa miracoli, cioè ricostituisce gli uomini nella loro sanità e salvezza, non fondando una religione, ma una realtà di amici, una società di amici che pensano e sanno, non di schiavi che non sanno. Dice Giovanni 15,15: non vi chiamo più schiavi, perché lo schiavo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Questo è il cristianesimo, che c'è un padre, che lui, Cristo, è l'unico figlio, lo ha fatto vedere in special modo sulla croce. E qui, diciamo, il dipinto ci aiuta molto. Lì ha fatto sapere a tutti che era capace di essere Dio, figlio di suo padre, che è Dio, appunto, perché era capace di essere uomo. Sulla croce ha fatto sapere a tutti che non era un uomo falso come gli dei mitologici, non era un mito. Lui, il figlio del padre, cioè di Dio, sapeva morire come muoiono tutti gli uomini. E d'altra parte, sulla croce faceva vedere che lui, che era il figlio del padre, cioè Dio, non era un Dio che scendeva dalla croce. E si vede benissimo nel dipinto, suo padre non lo ha salvato dalla morte, non gli ha staccato i chiodi dalle mani e dai piedi. Se lo avesse fatto, avrebbe falsificato tutta l'incarnazione di suo figlio, di Gesù, e sarebbe stata una farsa. Quindi non tira giù dalla croce Gesù, suo figlio, ma lo sostiene, fa vedere a tutti il suo volto di padre, non indifferente ma addolorato, dolente, come dicevamo prima, non corrucciato ma sofferente, perché anche il padre sapeva soffrire, non era uno delle divinità greche invulnerabili, senza sentimenti. Guardando la croce, gli uomini devono vedere anche il suo volto addolorato di padre, che non aveva abbandonato suo figlio, solo permetteva che suo figlio avesse una morte da uomo leale. Quindi sulla croce Gesù, prima di morire, ha detto che quello che ha fatto lo ha fatto bene, che tutto è compiuto, cioè che ha fatto bene quello che doveva fare. Dopo aver detto questa frase, tutto è compiuto, che non era quella di un fallito, ma di uno che aveva vinto la sua battaglia, ha chinato la testa e ha emesso lo spirito, dice Giovanni 19:30, chinò la testa ed emise lo spirito. Emise lo spirito, cioè ha inviato agli uomini il suo spirito, l'altro avvocato, come lo chiama sempre il Vangelo di Giovanni, perché Gesù era il primo difensore, il primo avvocato presso gli uomini. Lo spirito avrebbe preso dal pensiero di Gesù, lo avrebbe dato agli uomini e lo avrebbe, e avrebbe fatto capire loro che avrebbe difeso come un buon avvocato il pensiero del padre e del figlio, che avevano voluto, con il consenso dello spirito, l'incarnazione e la redenzione degli uomini, cioè del patrimonio di Dio Padre. Gesù lo aveva detto: prenderò del mio, prenderà del mio e ve l'annunzierà, in Giovanni 16:14. Ecco, allora, a conclusione veramente delle nostre riflessioni, possiamo dire con Sant'Agostino che la fede è una domanda, una supplica. Noi che guardiamo il figlio morire e il padre addolorato che sostiene la croce, possiamo solo chiedere che lo Spirito Santo ci faccia sapere ciò che ha fatto sapere al centurione, cioè chi è Gesù. Vedendo morire in quel modo da uomo leale, lo Spirito gli aveva fatto sapere che chi moriva così era il figlio, l'erede di suo padre. Dice il Vangelo di Marco: allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio, vedendolo morire così. Ecco, per questo abbiamo bisogno anche noi di incontrare e vedere qualcuno, un po' come l'angelo che nel dipinto si trova ai piedi della croce, che quasi si sorprende nel vedere che il figlio del padre aveva un chiodo nei suoi piedi. Lui sapeva che era, in quanto angelo, sapeva che era Dio onnipotente, eccetera, ma quasi si sorprende nel vedere i chiodi che trafiggono i piedi di Cristo. Perché? Perché gli era piaciuto così tanto diventare uomo, farsi uomo, essere uomo, che non era neppure sceso dalla croce. Aveva voluto condividere con gli uomini anche la morte. Abbiamo quindi bisogno di incontrare qualcuno che abbia questo stesso pensiero di Gesù, il pensiero con il quale si era incarnato lealmente e per questo aveva salvato gli uomini. Ecco, il ritrovamento di questa pala, di questo dipinto di Pomponio Amalteo, al di là del valore storico, artistico dell'opera, che comunque è notevole perché arricchisce ulteriormente il patrimonio di questo grande pittore, e è, diciamo, anche un richiamo a tutti noi a ripensare la Trinità, perché oggi abbiamo più che mai bisogno di riscoprire questa realtà di Dio che è la Trinità, appunto, in un mondo lacerato, diviso, sempre più individualista, sempre più come dire, sempre più lontano dalla vera umanità, c'è bisogno di riscoprire proprio la realtà trinitaria. E quindi ben venga questa scoperta. Il dipinto rientrerà definitivamente nella chiesa di San Mauro di Maniago il 16 ottobre. Ci sarà la cerimonia di ricollocazione del dipinto nella chiesa, e quindi avremo modo di poterlo ammirare finalmente dopo tanti secoli di assenza e di oblio. Grazie e arrivederci alla prossima puntata, al prossimo nostro incontro tra un mese. Grazie dell'ascolto.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

carissimi fratelli e sorelle, con la gioia e la lode del Signore nel cuore, vi porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto e vi auguro di poter vivere nel Signore. Nel Signore c'è la gioia, c'è la pace. Nel Signore troviamo anche il conforto, l'aiuto, il sostegno, la sicurezza nei nostri momenti di incertezza. Nel Signore vogliamo anche trovare la sicurezza per la nostra salute, per la tranquillità anche dei nostri rapporti, per la protezione del nostro lavoro. E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà. Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci, però ci dice anche che non dobbiamo pregare con le labbra e neanche soltanto con la mente, ma soprattutto col cuore, perché il Signore non ha bisogno delle nostre parole, il Signore vuole il nostro cuore. E allora c'è una preghiera del cuore che noi dobbiamo scoprire, verso la quale dobbiamo avviarci. È un cammino faticoso, difficile, ma con la grazia dello Spirito Santo noi desideriamo e siamo sicuri di percorrerlo. Dobbiamo arrivare alla preghiera del cuore, perché soltanto così possiamo incontrarci col Signore nel profondo del nostro spirito. E allora desidero di suggerirvi questa meditazione che già io ho tenuto negli incontri di preghiera del giovedì. E c'è stato un tempo in cui ho approfondito la preghiera del cuore. Sono ben lieto adesso, attraverso la radio, di potervi comunicare questa meditazione. Vedete, di accoglierla e di entrare nella riflessione alla presenza del Signore che avete nel vostro cuore e che potete anche sentire nella vostra casa, insieme con la Vergine Maria che custodiva nel suo cuore tutte le parole del Signore. Anche noi vogliamo accoglierle, queste parole del Signore, e meditarle, perché possiamo insieme al Signore, a tutti i santi, gli angeli, fare la volontà di Dio.

0: si ha molto nutriti, ci ha aperto soprattutto la prospettiva della volontà di salvezza universale che Dio ha manifestato per mezzo di Gesù Cristo a riguardo di tutti i suoi figli. Di fronte a questa volontà di salvezza universale, a noi appare la grandezza della bontà e della misericordia di Dio, che non ci giudica secondo i nostri peccati, ma secondo la sua infinita bontà e misericordia. Con questo non vuol dire che noi dobbiamo abusare della sua misericordia, specialmente noi che siamo chiamati a portare al Signore i paralitici di questo mondo. Perché noi abbiamo una responsabilità gravissima, non basta che portiamo, bisogna che portiamo i nostri fratelli con fede, perché Gesù, vedendo la nostra fede, possa dire ai paralitici: alzatevi, ai morti venite fuori, agli ammalati siate guariti. Allora tutto questo ci apre la via della preghiera, la preghiera del cuore, perché la visione così straordinaria dell'opera di Dio nei riguardi del mondo e quindi la scoperta dell'infinita bontà e misericordia di Dio ci apre a un dialogo, a una comunione, a un'accoglienza di Dio. E noi vogliamo chiedere al Signore questo dono della preghiera del cuore per poter capire fino in fondo la sua azione, perché chi è capace di pregare col cuore è anche puro di cuore, semplice di cuore, e quindi ha la capacità di conoscere i misteri di Dio, di penetrarli, e quindi entra sempre più in comunione con Dio, si lascia travolgere dall'azione di Dio. Ecco, allora noi riprendiamo questo approfondimento a riguardo della preghiera del cuore e esaminiamo quello che abbiamo considerato come primo aspetto, come definizione della preghiera del cuore. E la definizione è questa: la preghiera del cuore è scendere nella profondità di noi stessi per poter incontrare Dio, per poter rimanere a lungo alla sua presenza, per poterci immergere nel suo amore, per poterci lasciar prendere nel suo amore. Ed è in questo anche che noi possiamo individuare il motivo di fondo che ci aiuta a mettere in Dio tutta la nostra fiducia, quindi a essere benedetti. Definire la preghiera del cuore così è metterci nella possibilità di poter capire il primo e massimo comandamento che Gesù ci ha dato: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Attraverso la preghiera del cuore noi non soltanto veniamo a capire che cosa Dio vuole dandoci questo comandamento, ma soprattutto veniamo a viverlo questo comandamento, quindi a penetrare in questo amore che deve assorbire tutta la nostra realtà umana, cioè tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutte le nostre forze. Che cosa resta al di fuori di questo? Ecco, questo è un discorso, anche se volete, di estrema semplicità, ma anche di grandissima profondità. Semplicità perché Dio si manifesta ai piccoli, di profondità perché questa semplicità ci porta nel più profondo della vita di Dio. A questo punto possiamo ancora una volta capire come gli estremi si toccano. La semplicità coincide con la più straordinaria profondità, proprio perché ai piccoli è concesso di entrare in profondità. E allora rileggiamo lo Shema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che ora ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla condizione servile. È veramente questa una pagina che possiamo definire d'oro della Bibbia. Possiamo dire che questa è la pagina della santità, la pagina più importante di tutto l'Antico Testamento che poi Gesù ha ripreso. È quindi una pagina che riassume un po' tutto il Vecchio Testamento. Sappiamo che questa è la pagina che è stata anche più pregata da Israele, non soltanto nel Vecchio Testamento ma anche oggi. Gli ebrei pregano questa pagina della Bibbia. Possiamo anche dire proprio che questa pagina Israele l'ha coperta di sangue, del sangue dei martiri. Ha creato veramente tanti martiri in Israele questa pagina. Basta che pensiamo ai forni crematori nei campi di sterminio del nazismo, dove gli ebrei entravano cantando e pregando questa pagina. E possiamo anche dire che in questa pagina si concentra, si identifica, si sintetizza tutto l'ebraismo e anche tutto il cristianesimo. Perché, come dicevo, Gesù ha ripreso questa pagina. Quando Gesù fu interrogato dallo scriba qual era il più grande comandamento,
1: la santità, no?
0: Gesù risponde e riporta questa pagina.
1: Qui Dio mi ama.
0: È una pagina che va di pari passo, se volete, o che viene subito dopo a quello che è stato il decalogo dettato da Dio a Mosè. Possiamo dire che questa pagina riassume tutto il decalogo. Leggiamo nel decalogo, nel Deuteronomio: camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate felici. Cioè, il decalogo non si capirebbe senza questa pagina, senza questo Shema. Ascolta Israele. Qui possiamo dire che l'amore di Dio non viene proposto come una scelta, ma come un comando. Perché? perché non ci possono essere compromessi in mezze misure. Se selli l'amore di Dio sei salvo, se non selli l'amore di Dio sei perduto. Non ci sono alternative. Dio non dice se vuoi puoi amarmi, se vuoi puoi fare a meno. No, no, tu devi amarmi. Evidentemente dopo tu puoi disobbedire, però a questo punto sai che ti escludi dall'amore di Dio e quindi dalla salvezza. E a riguardo di questa pagina, di questo comando, Gesù ha fatto una dichiarazione che possiamo dire molto solenne, proclamando che questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Ed è a questo che noi dobbiamo rifarci. Gesù non è venuto a distruggere la legge, ma a perfezionarla, e l'ha perfezionata proprio su questa pagina, perché è da questa pagina che Gesù ha potuto proclamare la pienezza dell'amore, che poi ha allargato fino al perdono anche dei nemici e a pregare per quelli che ti fanno del male, proclamando che simile al comando dell'amore di Dio deve essere posto anche l'altro comando di amare il prossimo tuo come te stesso. E Gesù dice ancora che da questi due comandamenti dipende tutta la legge e tutti i profeti. Ecco allora che il messaggio cristiano si sintetizza in questo primo e massimo comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, che non sono due comandamenti, ma un unico comandamento. Ed è un comando, non è una scelta, non è una proposta. L'uomo resta sempre libero davanti a questo comando, ma è una legge di vita. Quindi noi troviamo in questa pagina tutta la Bibbia, tutta la rivelazione. Possiamo dire che qui c'è tutto il concentrato della rivelazione. Ed è su questa pagina che noi dobbiamo fondare tutta la nostra vita. E quindi l'amore di Dio viene comandato in assoluto, cioè amare con tutte le forze, cioè senza limiti, senza riserve, senza calcoli. Possiamo dire che il comando invece di amare il nostro prossimo ha un'altra misura, un'altra dimensione, perché Dio lo devi amare con tutte le tue forze, senza nessun limite, senza nessuna condizione. Invece il paragone dell'amore per il prossimo è già più misurato, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi a Dio tutto, tutto. Al fratello l'amore che hai per te. C'è una differenza molto grande, Cioè tu amando il fratello puoi fare un certo paragone con te stesso, ma amando Dio non puoi fare nessun paragone. Per Dio non ci sono limiti, tutto per Dio. E quello che interessa per la nostra preghiera del cuore è che questo comandamento, che è il più importante per Israele, che è il comandamento che riassume tutti gli altri comandamenti, è diventato per Israele la preghiera più importante fino ad oggi. Possiamo dire che è diventata anche la professione di fede e la professione di amore. E allora, per poter osservare questa parola, abbiamo l'aiuto della preghiera, perché poi in ultima analisi solo Dio può darci questa capacità di amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la nostra vita, e amare il prossimo come noi stessi. Quindi possiamo dire che noi potremmo arrivare ad amare Dio così se chiediamo umilmente a Lui, almeno 3 volte al giorno. Ecco perché gli ebrei pregano insistentemente. E anche noi dobbiamo pregare insistentemente. E qui più che mai ci rendiamo conto che la preghiera non è uno smuovere Dio. Non è che preghiamo perché Dio faccia questo o faccia quello, ma perché noi ci disponiamo, perché Dio già ci ama infinitamente. Quindi se noi diciamo Dio amami, offendiamo Dio. Perché Dio dice come? Io ti amo da sempre, ti ho amato da tutta l'eternità. Se tu preghi, preghi perché questo amore entri in te, perché tu ti accorga che Dio ti ama. Quindi se noi vogliamo entrare in questa dimensione di amore, ed è questo il messaggio che noi vogliamo stasera accogliere da questa riflessione, se vogliamo giungere alla pienezza di questo amore, di poter amare Dio con tutte le forze, è che dobbiamo fare oggetto della nostra preghiera questa richiesta. E se vediamo che non ce la facciamo, dobbiamo intensificare la preghiera 3 volte al giorno, per dire sempre, perché questa è la cosa più importante da chiedere. Tutto il resto è secondario. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa vuol dire? Cerca prima di tutto la pienezza dell'amore di Dio, tutto il resto ti sarà dato in sopraffiù. E quindi 3 volte, per dire, ti stiano fissi nel cuore questi comandamenti. In qualche maniera queste parole debbano essere così vive e battano dentro di te in sintonia con il battito del tuo cuore, che non si ferma mai. E come tu non potresti vivere se il tuo cuore si fermasse, così tu non puoi entrare in questo amore se con insistenza non chiedi a Dio questo amore, di aprirti a questo amore. 3 volte al giorno, per dire non soltanto che questi comandamenti ti siano fissi nel tuo cuore, ma che coinvolgano tutta la tua vita e tutti i tuoi rapporti. Per esempio, non hai altre cose da raccomandare ai tuoi figli. L'unica cosa. Dovrai parlarne ai tuoi figli. E sempre. In casa, fuori di casa, di giorno e di notte. Questo 3 volte al giorno acquista una pregnanza incredibile di tempo, di intensità, di durata, di rapporto. E quindi 3 volte al giorno vuol dire anche che tu questi comandi devi legarteli alla mano come un segno, devi attaccarli davanti ai tuoi occhi come un pendaglio. Cioè tu devi essere quasi ossessionato da questo comando del Signore, da questa realtà di amore pieno, totale, incondizionato con Dio. E quindi tu devi prepararti e desiderare e cercare di amare Dio con tutte le forze, in ogni azione, in ogni pensiero, in ogni tua intenzione. Quindi li devi scrivere addirittura sugli stipiti delle porte, perché non devi mai dimenticarteli, perché non ci deve essere nient'altro che ti occupa la mente, che ti distrae. Deve essere quasi un'idea fissa, quasi che ti fa impazzire, per dire, no? Che ti impedisce di pensare ad altro, oppure meglio, devono diventare così trasparenti dentro di te questi comandamenti che devi vedere tutto attraverso la loro trasparenza. Tutto quello che fai, tutto quello che dici, tutto quello che pensi, tutti i tuoi rapporti devono essere talmente impregnati a questa realtà dell'amore di Dio, dei comandi del Signore, che tutto devi vedere attraverso questa trasparenza. Tutto deve essere ispirato e deve essere filtrato attraverso questo amore. Noi possiamo dire, ma com'è possibile non separarsi mai dal comando dell'amore? C'è una risposta: facendo diventare questo comando la tua preghiera, trasformando questo comando nella preghiera del cuore. Vivere dentro questa preghiera del cuore che ti fa respirare questo comando. E noi dobbiamo anche renderci conto che se Gesù dichiara solennemente che questo è il massimo comandamento, non c'è dubbio che non possiamo prendere alla leggera il dovere della preghiera del cuore. Dobbiamo essere disposti di lottare fino a farla diventare il tessuto della nostra esistenza, la preghiera del cuore. Quindi vedete quale salto di qualità il Signore ci fa fare in questo tempo, sia per quanto riguarda la lectio divina, sia per quanto riguarda la preghiera del cuore, che poi sono due realtà che si completano a vicenda. Un proverbio americano che suona così: l'amore c'è se lo si coltiva, l'amore c'è se si fatica per averlo, l'amore c'è se si soffre per difenderlo, cioè se per l'amore si impegna tutta la nostra vita, per l'amore di Dio, per il perdersi in Lui. Un amore che deve essere coltivato, che deve essere cercato con fatica, che deve essere difeso anche con la sofferenza. Allora, questa sera abbiamo imparato la prima lezione per imparare la preghiera del cuore, cioè che bisogna chiedere con tutte le forze, con una costanza invincibile, questo amore. E quindi si arriva ad amare Dio con tutte le forze se lo si chiede con tutte le forze. Quindi la preghiera del cuore è in stretta relazione con questa pienezza di amore, che è il massimo comandamento, il massimo interesse, lo scopo della nostra vita. Dà il senso alla nostra vita. Scoprire questo vuol dire aver capito perché vivo, perché Dio mi ha creato. Allora la lezione più importante della mia vita è di capire che se voglio arrivare ad amare Dio con tutte le mie forze, lo devo chiedere questo dono con tutte le mie forze. E di fronte a questa proposta, voi capite che l'amore determina delle decisioni senza condizioni. Ecco perché Gesù è sapiente legare questo comando di Gesù alla pratica attenta e costante della preghiera del cuore, perché la preghiera del cuore è la preghiera continua, che non ha interruzione. Quindi noi leghiamo, non attorno al braccio, non mettiamo davanti agli occhi come un pendaglio questi comandi, ma li leghiamo alla nostra preghiera del cuore. Ma se non sappiamo pregare con la preghiera del cuore, che ne sarà di questi comandi del Signore nella nostra vita? In questo tempo il Signore ci fa vedere quanto siamo lontani dalla sua volontà, dal suo progetto. Quindi la preghiera del cuore possiamo dire che diventa la griglia che attende al varco tutta la nostra giornata. Cioè la nostra vita si riassume nella preghiera del cuore. La preghiera del cuore è rappresentata da tutta la mia vita, che viene filtrata da questo rapporto con Dio scoperto nella profondità del mio essere. Alla fine della preghiera del cuore sta tutta la preghiera del cuore, complessivamente, alla fine, sta tutta nell'implorare di imparare a pregare Dio con tutte le forze. Ecco che cosa in che cosa consiste essenzialmente la preghiera del cuore. Sta nell'implorare ad amare Dio con tutte le forze. E allora noi possiamo dirci, se non sai amare, chiedi di imparare ad amare, chiedi di imparare a lasciarti amare. Perché poi in realtà noi abbiamo anche detto questo, che l'amore di Dio non è che noi possiamo contraccambiarlo, è Dio che ci ama per primo. Noi possiamo solo accorgerci che Lui ci ama e lasciarci amare. Ed è grave che noi non soltanto non sappiamo amare, ma che poi scappiamo a questo amore e non ci lasciamo neanche amare, perché siamo presi da mille altre realtà, situazioni, distrazioni, dissipazioni, dispersioni. Pensate quanto è lontana la nostra vita da Dio. Io penso sempre, chissà quanta strada il Signore mi domanda da fare nel purgatorio per arrivare a entrare in questa purezza. E non perché Dio vuole castigarmi, ma perché Dio mi deve far fare quella strada che non ho fatto adesso. Ed è la strada proprio della purificazione, cioè di lasciare indietro tutto, per concentrarmi unicamente in questa realtà dell'amore di Dio. E io adesso invece ho capovolto tutto. L'amore di Dio è ignorato, e la mia vita è tutta presa da tutt'altro. Ecco perché lo Shema per gli ebrei veniva inserito in un contesto di preghiera, una preghiera che noi la vediamo poi ripresa dai salmi, dalle benedizioni, dalle letture bibliche, dove si legge che il cuore dell'uomo è duro ad aprirsi e quando si apre rischia spesso di non scendere alla concretezza, potrebbe restare dell'intimismo, del sentimentale, della gratificazione, per cercare il gusto. E noi sappiamo che l'amore non è tenerezza. L'amore è dare tutto, perdere tutto. Ecco, restiamo con queste riflessioni, con questi concetti, e allora ci impegniamo in questo momento a chiedere con tutte le forze di poter amare Dio con tutte le forze. E qui non possiamo se non ricordare la Vergine Maria, che lei più di tutti è riuscita a realizzare questa pienezza dell'amore, perché lei ha avuto in sé l'incarnazione dell'amore di Dio. L'amore di Dio in lei è diventato carne, perché lei ha avuto in sé l'incarnazione dell'amore di Dio. L'amore di Dio è diventato carne.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile, non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere. Lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo pensando anche forse che era diventato lui il figlio il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca del primo posto a tutti i costi, si concentra poi sul simbolismo di quella pietra sopra la quale lui si addormenta. In quella notte in cui è fuggito da suo fratello Esaù, non ce la fa più, si addormenta. Ecco, pietra in ebraico è Aben, che è molto simile alla parola Ben, figlio. Infatti, che lui prendesse questa pietra e si addormenta su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questo è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto nella tradizione ebraica che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiyah, cioè pietra di fondazione. Ma dove che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice: tu sei Pietro, e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il Tempio, ma è molto di più. È il Tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, e Matteo che riporta queste parole, qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi, e questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato.
3: che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremmo noi, Yaakov inside, no? Un ambiguo dentro, una persona piena di ambiguità. Ma il Signore va al di là di quello che sono le tue imperfezioni, i tuoi sbagli. Tu sei figlio per sempre e figlio amato. Ricordati di questo, unge quella pietra, cioè fanne un memoriale. Fai sì che il luogo dove tu hai incontrato Dio, in cui, perché per ciascuno di noi c'è un momento della vita in cui, anche se sei non credente, tu hai detto: ma forse Dio c'è? Ma no, lasciamo stare, forse non c'è, meglio se non c'è. Ma anche se sei credente è la stessa cosa, alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza, perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così, però l'esperienza di Dio è ancora un'altra cosa. E quando tu dici: Signore, ci sei, Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo Tempio. E noi siamo il suo Tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così come difficoltà rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato, e certo Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi. Unto, come unte sono le pietre che siamo noi, unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua. Ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo: unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i 12 apostoli, e dunque guida i 12 apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, è la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi, allora che lasciava entrare o uscire. Allora è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare, dunque questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, e se vogliamo la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è far entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi, e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto. Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana, fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. E abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. Se, e così tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo. Dalla contrapposizione al dialogo per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto che questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Nel numero 5 della Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale del Concilio. Ora, questo processo che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà è anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare. Come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva? Perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava gli perversi, i malvagi, che proteggeva. Tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma, o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi per oggi formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche. Ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti. Anche quando noi leggiamo Dante, per esempio, pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pigliate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, e poi sotto gli inferi, o l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empireo, il cielo. Certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. Ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica. In Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, di Vulcano, no? Perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè. Ma per dirvi così, sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? Che dobbiamo immaginare una. No, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro, no? Cioè, sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così. Però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto e perché non pensiamo più così. E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno. Per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo la domenica, o sabato e domenica. E un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana, no? Ora, questo non deve avvenire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale è un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. C'è, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano, no? Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi, per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove proprio perché l'azione creatrice li contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla Terra 1 milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. C'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie. La nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano. Per esempio, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan in Messico, forse alcuni altri apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete, sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. non poteva sorgere a loro una specie umana, perché richiedevano una complessità strutturale, quindi delle strutture proprio nervose e il cervello molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito, no? Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri, chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e veniamo adesso al punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo, pensiamo all'azione di Dio in questo modo perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature, come se Dio un certo momento vede e allora dice ecco qui devo fare qualcosa in più. Ora, questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate, predicamenti, questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale. Cioè diciamo io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche, lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dice io sono, entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo, no? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione, non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare, operiamo per diventare, capite? E allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio, e qui questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremmo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio, capite? No, cioè è la dipendenza che ci rende creature, la dipendenza continua. Ecco perché questo dobbiamo tenere presente: noi continuamente dipendiamo, ma a tutti i livelli. Già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso, è proprio per capire bene il valore della comunione, poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico, il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente a livello fisico, cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto ma è utile adesso per procedere, a livello fisico come realtà materiale. Sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, va bene. Quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che c'ho perché se si rompe una piccola vena del cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così non, beh, ma questo già a livello biologico. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse bene tutto questo, improvvisamente noi non saremo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio, o all'inizio della giornata, o all'inizio della nascita, continuamente. Così a livello psichico, noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo, in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore. Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma di recuperare certi elementi, per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, dove possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. Questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio. Ma Gesù è riuscito a viverla in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno, da realizzarlo. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come il creatore. Corrispondentemente allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi. Cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice non si sostituisce mai alle creature, Ma lei alimenta, lei costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare. Ma non perché riusciamo a farlo, di quello che in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare, che Dio è creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. Beh, la creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. Perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarita. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore. E Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore. Ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? No, capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza, vedete, è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti, cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire, per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla sterilità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli Atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato o qualche altro poeta del tempo, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria, l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitela sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature. perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è l'azione di fondo, no? Questo per la vita spirituale poi ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani, riflettere questa capacità, il perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè, ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale. Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? Ebbene, sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. E quindi la perfezione anche della specie umana procede, appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffonderle nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, questa è la fedeltà creatrice. Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male, questo, ma il male è come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei, fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a diradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico, che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei, cioè quello, dicevano, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi, se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente fa il bene, quindi il male deve avere un'altra origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, Vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi. Dawkins ancora ricorre questo. Mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso. Perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto a una visione statica della realtà, una visione dinamica, nella visione evolutiva, il male è il segno chiaro della imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo. Non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi e così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre. Cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, e comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a volgere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. A tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è debole, a chi è insufficiente. No? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Queste, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo dinamico e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, in lui siamo, viviamo, agiamo. Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile. Perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava allora la ragione, no, in un Dio cattivo, o in demonio secondo le diverse prospettive, o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria, perché la creatura non può accogliere tutto subito. La creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo. Poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione, che diventa la partecipazione precisamente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portare gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. Adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. Questa è una formula di Théard de Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Etudes, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica italiana, no? Bene, cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi, che è molto di più. È che il falegname ha fatto questo tavolo, adesso il falegname non è più, può darsi sia morto, il tavolo è qui, ma il tavolo ha la sua vita, il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino, San Tommaso parlavano di creazione continua. Ecco, credo allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male ha acquistato un altro significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire. Perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è dal di dentro che le... ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Ecco, vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la linea. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi, ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate, chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà. Fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare. Non so, vi viene una malattia, dite: Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Alcuni possono utilizzare questo, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere e così via. Cioè vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita, no, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, tra l'altro, cioè che non muove foglia che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Cioè, sono le violenze, cioè le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che accadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Giusto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli che utilizzate. Secondo momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà? Come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, dico, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale, allora no, come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio come, che atteggiamento assumete, così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione, che possono essere molto diversi. Adesso non facciamo un confronto, perché non è questo il compito degli esercizi, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi seguiamo. Va bene, se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni, o anche se volete mettere le vostre esperienze, in modo da poter poi precisare bene. Ecco, noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra...

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto. Radio Voce nel Deserto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Maria, madre della Chiesa, ne è anche il modello. La Chiesa, infatti, dalla Vergine Madre di Dio deve trarre la più autentica forma della perfetta imitazione di Cristo. Grazie a questo speciale legame che unisce la Madre di Cristo con la Chiesa, si chiarisce meglio il mistero di quella donna che, dai primi capitoli del libro della Genesi fino all'Apocalisse, accompagna la rivelazione del disegno salvifico di Dio nei riguardi dell'umanità. Maria, presente nella Chiesa come madre del Redentore, partecipa maturamente a quella dura lotta contro le potenze delle tenebre che si svolge durante tutta la storia umana. E per questa sua identificazione ecclesiale con la donna vestita di sole, si può dire che la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, per la quale è senza macchia e senza ruga. Per questo i cristiani, innalzando con fede gli occhi a Maria lungo il loro pellegrinaggio terreno, si sforzano ancora di crescere nella santità.
1: La Vergine Maria è sempre stata proposta dalla Chiesa all'imitazione dei fedeli, non per il tipo di vita che condusse o per l'ambiente socio-culturale in cui essa si svolse, ma perché nella sua condizione concreta di vita aderì totalmente e responsabilmente alla volontà di Dio. Ne accolse la parola e la mise in pratica, perché la sua azione fu animata dalla carità e dallo spirito di servizio, e fu la prima e la più perfetta seguace di Cristo. E tutto questo ha un valore esemplare, universale e permanente per ogni cristiano.
2: Meditando e contemplando Maria, nostra madre nella fede, non bisogna legarsi agli schemi rappresentativi delle varie epoche culturali né alle particolari concezioni antropologiche che ne sono alla base. In altre parole, ci vuole un criterio esegetico che distingua dai condizionamenti storici da una parte ed essenza del messaggio biblico dall'altra.
1: Questo rappresenta un problema rilevante per le donne. Infatti oggi è in atto una riscoperta della presenza femminile all'interno e di là dalla storia ufficiale. Cioè bisogna ridimensionare luoghi comuni e relativizzare asserzioni considerate assolute.
2: Tuttavia, nella vita del cristiano, Maria rappresenta il più alto esempio di collaborazione al piano di Dio compiuto da una donna. La sua gloria nobilita tutto il genere umano, poiché Maria è della nostra stirpe vera figlia di Eva, benché esente dalle colpe di questa madre, e vera nostra sorella, la quale ha condiviso pienamente, donna umile e povera, la nostra condizione.
1: La Vergine Maria, di fronte a tutti, si pone come modello di virtù, e si tratta di virtù solide, evangeliche. La fede e l'accoglienza docile della parola di Dio, l'obbedienza generosa, l'umiltà schietta, la carità sollecita, la sapienza riflessiva, la pietà verso Dio, riconoscente dei doni ricevuti, offerente nel Tempio, orante nella comunità apostolica. La fortezza nell'esilio e nel dolore, la vigile premura verso il Figlio, la delicatezza previdente, la purezza virginale, il forte e casto amore sponsale. Maria è la donna nuova, è accanto a Cristo, l'uomo nuovo, nel cui mistero solamente trova vera luce il mistero dell'uomo.
3: O Madre nostra, o Signora, all'inizio della storia della salvezza, l'Eterno Padre si è prefisso ed ha eletto te, Immacolata, come la Madre del Verbo incarnato. E all'inizio di questa lotta fra il bene ed il male, egli ha stabilito te, quale donna che schiaccia la testa del serpente. In questo modo ha segnato la tua umile maternità come il segno della speranza per tutti coloro che in questo combattimento, in questa lotta, vogliono perseverare col tuo Figlio e vincere il male con il bene. Rivolgiamo quindi di nuovo il nostro sguardo verso la Madre del Redentore del mondo, verso la donna dell'Apocalisse di Giovanni, verso la donna vestita di sole, nella quale vediamo te, piena di luce giamilante che illumina le oscure e perigliose tappe delle vie umane sulla terra. Madre di Dio e degli uomini, consolata, ausiliatrice, gran madre di Dio e nostra, e te avvicini di nuovo a noi. Non lasciar perire i fratelli del tuo figlio. Dona ai nostri cuori la forza della verità. Dona la pace e l'ordine alla nostra esistenza. Mostrati nostra madre.
1: Leggiamo nella Marialis Secultus.
4: Maria di Nazareth, pur completamente abbandonata alla volontà del Signore, fu tutt'altro che donna remissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi. Una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio. Non madre gelosamente ripiegata sul proprio figlio divino, ma donna che con la sua azione favorì la fede della comunità apostolica in Cristo.
1: Come un grande segno apparso nel cielo, nella pienezza dei tempi, la donna della nuova alleanza domina tutta la storia umana come vergine madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. È associata con il suo Figlio, segno di contraddizione per il mondo, ma è anche segno di speranza per quelle generazioni che la chiameranno beata. Questa donna è Maria di Nazareth.
2: Ella svolge una maternità spirituale per tutte le genti, onorata come regina degli apostoli, pur senza essere inserita nella costituzione gerarchica della Chiesa. Questa donna rende possibile tutta la gerarchia. Con il suo sì, che si effonde e riflette su tutta la storia, ella consente ad essere vergine madre del nostro Dio e Salvatore. E grazie a lei il sole di giustizia può risplendere nel mondo.
1: Accostarsi a Maria con lo studio attuale della Sacra Scrittura la rende più vicina e comprensibile anche alla donna contemporanea, e per tutti i cristiani si presenta come un segno di radicale libertà nell'obbedienza all'amore di Dio.
5: Padre, guarda con bontà il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo spirito.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Gaetano Paradisi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe, e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: lascia la tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria, esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega,
0: Madre sempre vergine,
1: prega,
0: Madre immacolata,
1: prega,
0: Madre degna di amore,
1: prega,
0: Madre ammirabile,
1: prega,
0: Madre del buon consiglio,
1: prega,
0: Madre del creatore,
1: prega,
0: Madre del salvatore,
1: prega,
0: Madre di misericordia,
1: prega,
0: Vergine prudentissima,
1: prega,
0: Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina,
1: prega,
0: sede della sapienza,
1: prega,
0: causa della nostra gioia,
1: prega,
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega,
0: porta del cielo,
1: prega,
0: sella del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto
0: vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Apriamo oggi una riflessione teologica per un cammino di maturazione spirituale insieme. A tutti i nostri ascoltatori, buon ascolto dei nostri programmi. Siete sintonizzati sulle onde di Radio Voce nel Deserto.

Ringraziamo il Signore che ci offre questa opportunità, perché questo è il giorno più bello della nostra vita, perché quello che viviamo oggi è quello che possiamo riempire di lode, di grazie, di benedizione al Signore, perché quelli già vissuti sono pieni delle lodi, delle grazie, delle miserie che abbiamo vissuto. Quelli che ci rimangono non sappiamo, quindi ecco il giorno più bello della nostra vita, quello di oggi. E vediamo di poterlo vivere in una corrispondenza al Signore di riconoscenza, di gratitudine, come la nostra realtà di cristiani e di religiosi ci richiede. Io cerco di offrire qualche riflessione, anche perché parlare sulla comunità religiosa e maturazione delle persone, insomma, è un argomento molto vasto, no? E vi accorgete che, nonostante tante riflessioni, meditazioni, conferenze in tanti anni di vita religiosa, abbiamo ancora da comprendere tante, che nonostante tante riflessioni, meditazioni, conferenze in tanti anni di vita religiosa, abbiamo ancora

la scelta di lasciarmi cambiare dal Signore, non che io divento brava davanti al Signore. E poi, ecco l'altro aspetto, quello di guarire, chiedere al Signore di guarire il nostro sguardo e il nostro cuore per riconoscere in ogni croce della giornata, situazioni, sorelle, contrattempi, ogni croce come segno di salvezza, perché la croce è la nostra salvezza. Beh, oggi, in questo ecco, aspetto della comunità religiosa e maturazione delle persone, io mi soffermo su un aspetto delle relazioni interpersonali nella vita comunitaria, perché cioè, comprendete anche voi come sia difficile passarle in rassegna tutte, no? E allora, in modo particolare, io credo che sia importante, non solamente perché siete donne, ma perché siamo persone umane, di soffermarmi sulla delicatezza nelle relazioni umane. Ecco. La vita religiosa per sé che cos'è? Abbiamo tante definizioni, ne abbiamo sentite tante. Io non vorrei dare un'altra definizione perché non è possibile riassumere, però mi permetto ecco, di richiamare un semplice aspetto che viene ricordato frequentemente nei documenti adesso della Chiesa. La vita religiosa ci richiede che cosa? La responsabilità prima della scelta, della risposta, responsabilità nel rispetto della reciproca conoscenza. Quindi ci chiede di conoscersi, ma nel rispetto. Richiede una maturità interiore, personale, ma anche mi richiede una delicatezza nell'aiutare la consorella a risvegliare e far crescere nel proprio cuore quei doni che il Signore le ha donato. Quindi è una responsabilità verso ognuno di noi, se stessi, e una responsabilità nei confronti delle consorelle. Cioè, risvegliare e far crescere il dono di grazia. Ora, la Chiesa, gli insegnamenti della Chiesa ci insegnano che gli aspetti umani sono la base di tutta la vita spirituale. Forse un tempo non si insegnava così. Cioè, si credeva che la realtà umana fosse staccata da quella spirituale, quindi anche l'ascetica, cioè il cammino spirituale era impostato nel sacrificio, nella rinuncia, nella soffocazione delle realtà umane. Ora, l'insegnamento della Chiesa riconosce che non si può costruire la vita religiosa e spirituale se non c'è il fondamento umano. Il fondamento delle qualità umane che sono dono di Dio, non è che siano qualcosa di diverso. Perciò, ecco, in questo, ecco, per inserire l'aspetto ecco, delle relazioni interpersonali e in particolare la delicatezza come una virtù, è una virtù forte, non è una virtù che tante volte si ritiene che siano delle persone così da poco, no? O quelle senza nervo, o delle persone non coraggiose, no. Continuare ad essere delicati anche quando si è calpestati non è facile, ci vuole molto coraggio, ci vuole anche molta fede. Quindi è una virtù forte, difficile, però è indispensabile a tutte le persone, ma in modo particolare a chi può essere indispensabile questa virtù della delicatezza? Alle persone grossolane? Alle persone impazienti? Alle persone che tante volte si comportano da sciocche, alle persone che non tollerano nulla, avere un po' di delicatezza forse viene riequilibrato questo atteggiamento, no? Alle persone scortesi,
alle persone incapaci.

Capaci di autocontrollo, un po' di delicatezza anche alle persone nervose, eh? Forse non farebbe male. Anche ai timidi, perché la timidezza non è segno di delicatezza. O ai maleducati, ai pigri, eccetera. Quindi è una virtù che non ha, ecco, privilegi, va bene a tutte le persone. Una delicatezza, mettiamolo, che non è solo un fatto o un aspetto psicologico, eh. La delicatezza nasce dalla fede, è una manifestazione di amore. È quella volontà di santità che abbiamo dentro di noi, ma che viene tradotta in gesti, atteggiamenti, segni, comportamenti, ispirati dallo Spirito del Signore che è visibile al cuore e non visibile solamente agli occhi nella forma materiale. Quindi, ripeto, ecco, la virtù della delicatezza è un segno, diciamo così, un gesto che nasce dalla fede e dall'amore, cioè da quell'ascolto profondo dello Spirito che è in noi, che ci fa riconoscere nelle varie situazioni, i vari contrattempi che abbiamo nella nostra vita, qual è il modo dello Spirito, il modo del cristiano, il modo cioè che Cristo sceglierebbe per agire in quella situazione, in quel momento. Ora, vediamo alcune così, serie di proposte, di riflessione, che servono queste per accorgerci se noi stiamo maturando, cioè crescendo in questa virtù, non se gli altri sono delicati con noi. Il pericolo tante volte è questo, è stata lei scortese. Quindi è lei che per prima deve chiedermi scusa. No, io non ho fatto niente. È nel mio diritto che lei venga a chiedermi scusa. Lo so, forse tra di voi, nelle vostre comunità, questo non succede. Io mi riferisco a certi rapporti familiari, ecco, no? Tra marito e moglie o anche tra genitori e figli. Quindi voi, forse queste riflessioni sono inutili. Però, dai, proviamo. No? Succede? Anche. Beh, allora vuol dire che siete normali. Cioè, la delicatezza che cos'è, no? Se non un qualche cosa anche di gradevole. Ecco, lasciamo da parte tanti aspetti che si possono applicare. Ma però è anche una cosa fragile. Tante volte attento perché è delicato, no? Cioè, abbiniamo questa parola anche con una realtà fragile, che può essere, diciamo così, rovinata, con un attimo di disattenzione si rovina. Quando vediamo un qualcosa di cristallo, un bicchiere di cristallo, diciamo, stai attento perché è fragile, no? Qui si è dileccato. Oppure un vestito quando è nuovo, bello, pulito, lo indossate per la prima volta, no? Avete tutte le cure per non stropicciarlo, per non sporcarlo. Cioè, questa è delicatezza. Attenzione, ma che, ripeto, è molto, molto legata a questa fragilità. Non perché non abbia consistenza, perché un cristallo non si vende come un vetro normale, no? È molto prezioso. Quindi vuol dire, in questo contesto, che la delicatezza è una virtù così preziosa nella nostra vita fraterna, nella nostra vita quotidiana, che merita tutte le attenzioni. Perché è sufficiente una disattenzione, una insofferenza, qualcosa, e si rovina, si rompe. Quali sono o quali possono essere queste disattenzioni che rompono, rovinano
la virtù della delicatezza? Ad esempio, quando io sono maggiormente attenta e delicata con le persone esterne, mentre come entro in comunità, ritorno tra le consorelle e comincio ad essere irritata. Pretendo, reagisco male a una parola. Sono tutte reazioni che rompono la virtù di una relazione umana impostata sulla preziosità della delicatezza. Ad esempio, quando io mangio, il cibo è gustoso, invece di fare un complimento, la bocca viene aperta solo per mettere dentro, masticare e basta, no? Cioè sono incapace di manifestare un senso di apprezzamento alla consorella o alle persone che hanno dedicato ore e ore di lavoro per preparare quel cibo. Oppure, quando invece di rallegrarmi per il buon esito di qualche compito, di qualche svolto da una consorella qualsiasi, rimango nel mio silenzio, possibilmente anche se sento che le consorelle parlano o l'interessato racconta, io rimango chiuso in me stesso, oppure quando diciamo, ma insomma, vabbè, niente di straordinario. Cioè, manifesto con espressioni così fredde il mio dissenso, quindi la non condivisione, la non gioia di una consorella che ha svolto un compito, che in fin dei conti fa sempre parte della comunità, se l'ho svolto io però è sempre a bene e a beneficio di tutte le consorelle. Oppure, quando una persona o una consorella mi chiede un favore, per favore mi puoi passare quel bicchiere? Sì, sì, ecco, prendi. Oppure mi puoi preparare, non so, un caffè? E insomma, puoi fartelo da sola. Sono piccolezze, ma sono sufficienti per rovinare, ecco, questo rapporto fondato sulla delicatezza. O so, pure quando ricevo dei favori, sono capace di ringraziare. Questo non succede, ripeto, tra voi, ma tra frati ogni tanto forse noi siamo, ci crediamo più forti, no? Che se fa un favore non si sente nemmeno grazie. Sì, sì, va bene, metti là. Ma non è che abbiamo diritto di aspettarci un grazie, per carità, però è segno, ecco, che manca questa delicatezza d'animo da parte del confratello nel riconoscere non tanto un elogio, eccetera, ma manifestare delicatezza, no? Quindi, ripeto, questo succede tra di noi. O chiedere scusa quando mi rendo conto di aver offeso. Non, beh, scusa, sì, ma cosa vuoi, può succedere a tutti, cioè non il domandare scusa in forma anonima, generale, perché quello è un altro modo per nascondersi, ma riconoscere, sì, ho esagerato, oppure, sì, scusami, non mi ero accorta di quell'altra, di quella persona, di quel fatto, di quella situazione. Cioè, sono tutti segni di un animo delicato. Oppure, come ci ricordava la lettura breve stamattina, no? Non mormorate. E invece io, quando una persona mi rivolge una domanda scomoda, o nei miei riguardi, o nei riguardi della superiore, o della provinciale, o di una consorella, no? Che magari un po' viene a stuzzicare la mia possibilità di mormorare e di dar sfogo alla tensione che mi porto dentro, invece di dare una risposta adeguata alla domanda, no? Scarico tutta la mia rabbia. Oppure quando dalle
considerazioni altrui, io mi sento ferito o ferita, cioè credo che gli altri stiano parlando male di me, credo magari che una immagine sia un modo per ferirmi, per improverarmi. Oppure, quando dico la verità, che la verità può essere anche una cosa giusta, però la dico con quella carica di soddisfazione perché finalmente anche quella consorella ha sbagliato. Oppure carica di acidità, perché posso sentirmi soddisfatta e nel ricordare che anche quella consorella non è poi così brava, così migliore di me come forse appare. Ecco, quindi il dire anche la verità con cortesia, con un animo delicato, o trascorrere anche delle giornate senza intervenire, senza un sorriso, magari perché ci siamo arrabbiati, ci siamo risentiti, ci portiamo dentro chissà che cosa, allora vogliamo in certo qual modo far pagare alle consorelle questa nostra sofferenza e non le degniamo di un sorriso o di una parola. E magari si passa il pranzo, la cena, no? Chiusi in se stessi. Oppure, quando mi è più facile criticare le deficienze altrui piuttosto che elogiare gli aspetti positivi. Forse su questo abbiamo, chissà, come si suol dire, un dente avvelenato, no? E siamo molto facili a vedere e a riconoscere gli aspetti negativi e portarli a galla, mentre gli aspetti che meritano elogio, che meritano apprezzamento, ma non per inorgoglire la persona, ma proprio per rendere grazie a Dio, quelli passano sotto silenzio, no? Oppure, quando si è anche tra persone in comune, anche con persone esterne, sono capace di rispettare le persone o umilio la consorella, la persona, cioè ne approfitto di fronte ad altre persone per umiliare. E avanti ce ne potrebbero aggiungere tanti altri aspetti, no? Sono atteggiamenti di delicatezza che, se vissuti, rendono preziosa la nostra vita comunitaria, eh? Ma se non vengono vissuti, è logico, abbiamo i cocci, con tutte le conseguenze dell'insoddisfazione, della lamentela, della delusione, dell'amarezza, e addirittura, forse, qualche volta si può dire, ma insomma, signore, se quella volta invece di dirti sì, avessi continuato per la mia strada, adesso non mi troverei in questa situazione. Forse può avvenire anche questo. Invece di dire, ma oh, io mi ritrovo con i cocci in mano, ma perché? Perché non sono stato attento a custodire la preziosità che il Signore mi ha consegnato. Ecco, io lascio queste così provocazioni alla vostra riflessione. Ora, vediamo anche di comprendere un po' questo aspetto. Io credo, io non ho le vostre costituzioni, ma senza dubbio voi le conoscete. Chissà quanti momenti, non dico la parola delicatezza, ma però riflessioni, espressioni che richiamano questi atteggiamenti, no? Queste attenzioni nella vita fraterna. Gesù Cristo che cosa ci dice? Matteo, al capitolo 11, versetto 29, riporta le parole di Gesù Cristo.
che disse: imparate da me